Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: I pregiudizi occupano tutta una parte dello spirito e infettano tutta la parte restante. Nicolas Malebranche.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre. Il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo. Roberto Gervaso.

0: this letter for you. A letter for you. A letter for you. A letter for you.
1: You belong to me.
2: Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon.
3: Blue.
2: Suoni dal mondo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Radio Monte Carlo, Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Se una cosa importante hai bisogno che ti venga spiegata, probabilmente non la capirai mai. Gianrico Carofiglio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando scoprirai chi sei, riderai di ciò che credevi di essere. Buddha.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e cammina testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Alcuni portano la felicità ovunque vadano, altri quando se ne vanno. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità non sta nella conoscenza, ma nell'acquisizione della conoscenza. Edgar Allan Poe.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi è amico di tutti, non è amico di nessuno. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutti noi abbiamo un'origine comune. Siamo tutti figli dell'evoluzione dell'universo, dell'evoluzione delle stelle. E quindi siamo davvero tutti fratelli. Margherita Hack.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Guarda quanto soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

Buongiorno e ben arrivati, nuovo appuntamento con Caffè Latte con te. Sono da solo per un'oretta questa mattina. L'indisposizione ieri che ha colpito Laura Ghislandi ci ha lasciati orfani nella seconda ora di Caffè Latte con te del giovedì. Anche la prima la iniziamo in solitaria. Buongiorno da Max Parisi, buongiorno, ve lo porto io dal mio muto assistente Mattia Brena, che è dall'altra parte del vetro, che si occupa della parte tecnica. Ben arrivati su Radio Monte Carlo, buon risveglio in questo ultimo giorno della settimana per quelli che lavorano regolarmente dal lunedì al venerdì. Gli altri invece che si occupano del weekend, come dire, iniziano fondamentalmente la loro settimana lavorativa. C'è comunque spazio per tutti qua all'interno di Caffè Latte con te, con la nostra musica, quella firmata Radio Monte Carlo. Entreremo nel dettaglio anche di alcune notizie curiose, almeno nella prima ora. Intanto però ci godiamo subito un bel brano firmato Olivia Dinn.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo, buongiorno ancora. Direi di iniziare subito con un po' di quello che la follia umana ormai ci regala e che nell'incrocio con il mondo dei social sta diventando sempre più una corsa a impressionare, ma soprattutto a colpire la fantasia, l'immaginazione di chi guarda i video. I social ci hanno costretto, come dire, ad essere sempre più a spostare l'asticella del nostro modo di pensare, di vedere le cose sempre più avanti, e quindi di essere sempre così nella costrizione di dover essere sorpresi in qualche maniera con qualche bravata o qualche cosa coraggiosa. Ultima delle tendenze arriva, guarda caso, ancora una volta dal social più in voga in questo momento, quello più dedicato al mondo dei giovani, ma pare che anche gli adulti, devo dire, che su TikTok si trovino particolarmente bene. L'ultima tendenza è quella che si chiama Scientology Speedrun, è una delle tante sfide che circolano su TikTok. Ora io dico, nella vita già abbiamo ogni giorno, come di una sfida da affrontare, una difficoltà da dover superare, ma perché dobbiamo metterci anche nella condizione di dover fare delle sfide così a muzzo, come capita, indotti da qualcuno che ci fa vedere un video su un social particolare? Vabbè, comunque, come funziona questa Scientology Speedrun? Qualcuno avrà intuito che si tratta appunto di entrare nel mondo di Scientology, da sempre ermeticamente chiuso verso l'esterno. Si raccontano leggende metropolitane quando si parla di Tom Cruise o altri grandi come dire, adepti di questa setta. Ecco, non si è mai riusciti a entrare. Adesso la sfida che è lanciata da TikTok è gruppi di creator che entrano nelle sedi della chiesa di Scientology e provano a percorrere il più rapidamente possibile prima di essere fermati. Signore, io con questo direi che mi rimetto al giudizio della corte. Cosa potete fare di più se non partecipare a una sfida così assolutamente senza senso? La vita è fatta anche di queste cose. Grazie social per averci regalato questa emozione. Meglio che mandiamo un po' di pubblicità. Torniamo fra poco con la grande musica di Radio Monte Carlo e soprattutto un fantastico brano che ci rimette a posto col mondo, ovvero Robert Palmer e la sua Johnny Mary. Buongiorno.
1: Caffè latte con te.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: Alessandra Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandragalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
6: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
17: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury.
18: E teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
20: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
23: Prossimamente live, in concerto.
24: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bobico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
23: Infolani, bluenotemilano.com.
25: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
26: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
27: Uno sono io!
28: Uno sono anch'io!
26: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
29: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
30: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene

0: No, non è un fenomeno trascurabile, come scrive Marco al 342-414-1762. Stavo parlando di questa Scientology speedrun, ovvero questi gruppi di creator che cercano di entrare nelle sedi di Scientology e insomma filmano il più possibile prima di essere fermati poi dalla sicurezza interna. Video di questo tipo hanno raggiunto oltre 90 milioni di visualizzazioni in pochissime ore praticamente, e fra l'altro si è innescato subito una serie di imitazioni. In giro per il mondo le chiese di Scientology vengono colpite da queste visite incredibili di creator. Va bene, direi di archiviarla come notizia, era solo per iniziare. Adesso però torniamo seri e parliamo di previsioni del tempo, anzi diamo il nostro benvenuto, il primo della giornata, agli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, maltempo anche oggi in molte zone d'Italia, perché passa l'ennesima perturbazione, quindi nuvole quasi dappertutto, anche se non mancheranno degli sprazzi di tempo soleggiato, specie lungo le coste del basso e medio versante adriatico, e poi le piogge. Oggi rovesci temporali sparsi su quasi tutto il nord, verrà risparmiato, parzialmente risparmiata solo l'Emilia orientale, tra l'altro piogge accompagnate da nevicate sulle Alpi al di sopra di 1400-1500 metri, e poi più giù acquazzoni e temporali anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, l'Appennino abruzzese molisano, la Campania, la Sardegna. In serata delle piogge raggiungeranno anche la Sicilia. Tutto questo con temperature di nuovo in calo al centro-nord e in Sardegna, quindi una giornata insolitamente fresca soprattutto al nord. Al sud invece temperature in rialzo, qui si farà sentire anche un po' di caldo all'estremo sud, con delle punte anche di 26-27 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui una giornata nuvolosa, la possibilità di qualche temporale nel corso del giorno, una temperatura massima intorno a 16 gradi.
0: Grazie per questo aggiornamento, gli amici di meteo.it torneranno su Radio Monte Carlo fra meno di mezz'ora. Novità adesso qui da ascoltare tutti insieme, Harvey, questa canzone tutta nuova, si chiama Lie to Me.

appunto su Radio Monte Carlo. Harvey, nomi che dovete segnarvi perché poi nella vita diventeranno magari, come dire, punti di riferimento musicali per il prossimo futuro. Lie to Me su Radio Monte Carlo. La menzogna ormai anche quello che ci ha abituato anche qui, il mondo dei social, a vivere un po' con superficialità, o meglio di non chiedersi mai in fondo che cosa ci sia dietro delle interazioni. È una domanda che ci facciamo: ma tutta questa gente che segue questi influencer è gente vera? Ecco, il dibattito va avanti già da qualche tempo, per esempio la trasformazione da Twitter a X, quando fu comprata da Elon Musk, si parlava molto della possibilità che appunto X introducesse un sistema per evitare che ci fossero dei cosiddetti bot, ovvero dei profili sostanzialmente falsi, inesistenti, ma inventati e creati da qualcuno con degli scopi precisi, soprattutto quello spesso e volentieri su certi social, su certe piattaforme, di aumentare sensibilmente la platea al quale l'influencer si rivolge, facendo sembrare appunto di avere milioni e milioni e milioni di follower. C'è stata un'operazione pulizia l'8 maggio, ne aveva parlato anche, me lo ricordo, la mia collega Laura Ghislandi. Instagram ha deciso di intervenire proprio nel mondo dei bot, cercando di capire come riuscire un po' a limitare il fenomeno, e quindi un'analisi profonda per eliminare appunto account bot, profili spam, perché ce ne sono abbastanza, follower inattivi, influencer e personaggi di tutto il mondo. Con questa operazione hanno perso un numero significativo di follower, ed era forse proprio l'obiettivo. Tanto per fare dei numeri, non voglio assolutamente poi entrare nella capacità di ognuno di essere più o meno influente. Chiara Ferragni si è ritrovata di punto in bianco con quasi 400.000 follower in meno, ma anche per esempio Mariano Di Vaio, che io non conosco, quasi 150.000 follower in meno, Gianluca Vacchi che ne ha persi quasi 300.000, la stessa Vandanara, pensate, ha perso 187.000 followers. Sono situazioni drammatiche e poi noi non sappiamo davvero la mattina come affrontare queste emozioni forti.

0: No, Francesca, non si salva nessuno, ecco. Diciamo che queste operazioni di pulizia dimostrano che purtroppo il mondo dei social ha una, come dire, una specie di strato che è sostanzialmente inesistente, che viene utilizzato, come abbiamo capito, un po' per influenzarci, ecco, scusate il bisticcio visto che si parlava di influencer. Abbiamo parlato di questa operazione pulizia avvenuta su uno dei social più importanti che ha purtroppo nei confronti degli influencer portato a dei dimagrimenti in termini di follower, ma dimagrimenti devo dire che in questo caso fanno più pensare alla salute che non a una questione, diciamo, di qualche tipo di patologia. Torniamo fra poco con la grande musica di Alan Parsons Project qui su Radio Monte Carlo.
1: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
2: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con caffè latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Sa

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
11: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
10: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

chiudere, prima di chiudere questa prima ora di Caffè Latte con te, ovviamente con Max Parisi fino alle 6 sarò da solo, poi capiremo insomma anche con i colleghi di TGCom 24 chi mi viene affidato. Parlerei però di cibo, perché è un tema che spesso io e Laura Ghislani tocchiamo la mattina, essendo due persone che poi amano il cibo anche in orari un po' anomali. C'è una bella notizia per l'Italia, forse l'ennesima, che riguarda la nostra grande produzione culinaria, che ci mette sempre ai vertici del mondo per la capacità insomma di creare sapori genuini ma nello stesso tempo particolarmente originali. C'è un nuovo prodotto che ha raccolto l'attenzione e quindi anche l'amore da parte di di corrispondenti esteri, in questo caso è la CNN, che stila ogni anno la classifica dei 25 migliori panini, ho detto all'americana, sandwich al mondo. Comunque sandwich poi di fatto è un panino, due fette di pane con le cose in mezzo. C'è una classifica appunto che viene stilata e quest'anno la novità è che ci entra un nuovo prodotto in questa classifica, un prodotto tipicamente italiano, anzi bisogna aggiungere un prodotto tipicamente siciliano, la muffuletta, che in realtà qualcuno ha scritto almeno in questa classifica come muffaletta, che viene riconosciuto per la prima volta come uno dei panini più gustosi a livello globale. Viene descritta ovviamente in questo articolo della CNN la caratteristica di questo panino, che dicono forme generose, pane ricoperto da semi di sesamo, e ovviamente il fatto che insomma abbia delle dimensioni molto americane, non da panino italiano un po' più striminzito. Punto di forza, ci dice ancora CNN, la... poi voi confermerete, io non la conoscevo, devo dire, la muffuletta. Comunque la farcitura ricca e saporita, si parla di mix di salumi come salame e prosciutto, formaggi come provolone e lo svizzero, e soprattutto un condimento a base di olive tritate, capperi e ortaggi sott'aceto. Questo, detto da CNN, regala al tutto un equilibrio intenso e aromatico, ecco perché finisce appunto nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo.

0: Grazie ovviamente per i tanti consigli culinari che sono arrivati in conseguenza della muffuletta di cui abbiamo parlato poco fa qui su Radio Monte Carlo, panino siciliano ma che pare non sia stato inventato in Sicilia. Non entro nel dettaglio perché lì si aprirebbe una diatriba di quelle assolutamente senza fine. Finiamo invece la prima ora di questa giornata di oggi, di venerdì, di Caffè Latte con Te. Scusate, mi stavo perdendo. Accogliamo i colleghi di TGCom24 e quindi torniamo proprio dopo l'appuntamento con l'informazione e il meteo.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. A Pechino, Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Xi Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev. Almeno 21 morti e 66 feriti. Scossa di Draghi all'Europa, l'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine, sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio, arriva l'intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Queste le breaking news di TGCom24.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Sa, sa,

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Maltempo oggi in gran parte del paese, quindi nuvole quasi dappertutto, piogge nel corso del giorno su gran parte del nord, ad eccezione dell'Emilia orientale, con nevicate sulle Alpi oltre 1400-1500 metri, più giù rovesce temporali su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Appennino Abruzzese Molisano, Campania e Sardegna, poi in serata anche sulla Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al centro-nord e Sardegna, in rialzo invece al sud. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui oggi cielo nuvoloso con la possibilità di qualche temporale e una temperatura massima intorno a 16 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: minuti e quasi 5.
1: Ma...
0: quasi, no, infatti siamo sorpresi perché poi la seconda parte di Cataratte con te, buongiorno, ma che ora è più che altro?
1: Vero? Innanzitutto buongiorno Max Parisi, sono molto contenta di essere tornata, grazie per avermi, grazie per avermi insomma sostenuto nella prima ora da solo.
0: Che abbiamo fatto? Niente.
1: Vabbè, grazie.
0: Abbiamo evitato di parlare di Windsor come facciamo di solito. No, eravamo sorpresi perché abbiamo visto Stefano Gallarini.
1: Cosa fai qui il venerdì?
0: Mi è venuto questo senso di sabato addosso.
1: Posso dire che ogni volta che incontriamo Gallarini c'è sempre questo sorriso meraviglioso a 854 denti, che è sempre un piacere.
0: Tra l'altro quando incontri Gallarini va via il sole, incredibile. Vabbè, partiamo
1: gli amici
0: queste...
1: eh? Sì.
0: C'è Federica De Boni che
1: buongiorno.
0: Si sta già preparando.
1: Sì, mi sto scaldando.
0: TGCon 24 per i primi titoli e poi tutto il resto degli approfondimenti. Partiamo Laura che
1: ti vede. Eleganza Federica questa mattina che fa impallidire veramente. Vabbè, dicevamo musica, giusto? Sì. Never as good as the first time I shed it.

0: Bellezza, eleganza, c'è tutto. Sade, never as good as the first time su Radio Monte Carlo.
1: Bellezza e bravura, bravura e bellezza. In questo caso proprio non si esce da questi binari. Allora, Fede, facciamo... Federica De Boni, scusami, ovviamente Fede per gli amici.
0: È a colazione,
1: partiamo, partiamo con la rassegna stampa.
2: Siamo un po' a colazione,
1: ma
2: no?
1: Sì,
2: leggiamo
1: ma
2: i giornali, i titoli principali dei
0: mentre
2: quotidiani.
0: Mentre giriamo il cappuccino.
2: Esatto, andiamo a vedere che cosa hanno prodotto per noi i quotidiani italiani. Purtroppo questa mattina abbiamo una cronaca proprio che ci riguarda, perché c'è stato questo incidente, chiamiamolo così. Ci sono ancora ovviamente le indagini in corso, sono appena cominciate. Siamo alle Maldive, una strage di sub italiani, sono 5 le vittime. Sono morti intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, sono ancora ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro c'è anche la docente di Montefalcone con la figlia 20enne, ed è stato recuperato un solo corpo fino ad ora. Poi abbiamo il vertice in Cina, Xi che avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli però su Hormuz, perché i due leader cinese e americano avrebbero trovato un accordo in questo senso. Entrambi concordano insomma sul fatto che lo stretto debba rimanere aperto senza...
0: libero.
2: Senza pagamenti e soprattutto che possa riprendere. Anche La Stampa apre con la grotta alle Maldive, la strage di subitaliani, 5 morti durante questa immersione a 50 metri di profondità. E di spalla poi abbiamo la geopolitica con il vertice importante tra Cina e Stati Uniti, il patto degli affari, perché dietro a questo vertice ci sono soprattutto gli affari. Sappiamo che Trump è arrivato a Pechino con uno stuolo di grandi imprenditori americani. E poi c'è alta tensione sul futuro di Taiwan. Il Messaggero ci parla in primo piano anche della pagina sportiva, insomma,
0: sì,
2: che poi racconteremo in questa giornata. Il derby si giocherà a mezzogiorno.
0: Finalmente
2: e non solo
0: hanno
2: quello.
0: Trovato un accordo.
2: Trovato un accordo che non ha trovato però il TAR,
0: certo.
2: Ma il TAR ha suggerito: mettetevi insomma al tavolo e decidete.
0: In un paese normale.
2: E così si dovrebbe fare. Quindi prefettura e Lega hanno deciso che le partite si giocheranno, quelle per la Champions e il derby romano, tutte alle ore 12 domenica. E abbiamo ancora la strage delle Maldive sul Messaggero in prima pagina. Corriere della Sera invece apertura con Trump, Xi, sorrisi e sfide, la Cina dice noi partner ma su Taiwan attenzione perché ci sono rischi di guerra. E poi abbiamo ancora la tragedia in questa grotta a 50 metri di profondità. Se ho ancora qualche secondo,
0: sì,
2: direi così, sì, ragazzi,
0: certo.
2: Allora andiamo su Libero, quindi cambiamo testata. Una apertura completamente diversa, parliamo delle future elezioni, i sondaggi, campo largo, già finita la festa, così scrive Libero, dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro. Si parla anche del caso di Garlasco, bisogna archiviare esempio, Garlasco il giallo dell'appunto, quest'ultimo appunto che è stato ritrovato, non si sa scritto da chi, nella prima indagine del 2016-2017.
0: Un altro mistero che viene fuori.
2: Un altro mistero. Il giornale apre con Trump, Xi, affari e minacce, partner non rivali, questo è il sottotitolo, ma Taiwan resta comunque il nodo tra i due leader.
1: Garlasco è preoccupante, non so quando ne usciremo.
0: Sono tante cose preoccupanti.
1: Sì. No,
0: purtroppo.
1: Beh, sì, mi sono soffermata su quella.
0: È
2: uno dei tanti temi.
1: Già con gli errori che sono stati fatti è bene non ripeterli, però.
2: Direi di sì.
0: Il garantismo, dove è finito? Fulminacci su Radio Monte Carlo, ci godiamo questa bella canzone da Sanremo, Stupida Sfortuna.
3: Ti

0: tutto.
1: Fulminacci, stupida sfortuna il linguaggio anche dei nuovi cantautori, come ci piace.
2: Beh, non è male, eh. No, insomma, bravo, ne abbiamo dati di titoli particolari alle canzoni.
1: 6 e 16 minuti in questa giornata di venerdì 15 maggio, grigia, almeno su Milano.
2: Molto. Questo weekend al nord non è, poi lo sentiamo con gli amici di meteo.it, però a naso.
1: Come diceva, forse era ieri, che dicevano tenete fuori l'ombrello, adesso tirate fuori anche i giacconi perché comincia a fare freddino.
2: Beh, stamattina 8 gradi, belli, precisi.
3: Belli, allora, coperti.
1: Ci scaldiamo con la musica fra poco e poi iniziamo gli approfondimenti con Federica De Boni. Intanto Al Jarreau con Boogie Down.
4: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
16: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
15: Joe, ma che dici, sono un disastro.
16: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
0: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.

0: Down su Radio Monte Carlo, 6:26 minuti. Buongiorno ancora, Laura Ghislani, Max Parisi. Oggi con noi TG Com 24 c'è Federica De Boni.
1: Salutiamo. È
0: un brr giorno perché ci mandano anche foto di montagne innevate.
1: Nevicate,
0: sì, è vero.
1: Sulle Alpi è tornata la neve.
0: Vabbè, è maggio, uno di solito.
1: Su coraggio, è l'unica.
0: Ringraziamo anche Elvira che, per esempio, ha acceso il caminetto, che mi sembra anche proprio questo adatto alla stagione.
1: Avercelo il caminetto.
2: Esatto, ad avercelo lo accenderei anche il 15 di agosto. Un po' come la polenta taragna, la mangi d'agosto. Non è
0: e
2: che
0: ci
2: no.
0: dovrebbero essere le Olimpiadi invernali per chiudere tutto, invece abbiamo altri
1: invece
0: sport.
1: No. Abbiamo il ciclismo, facciamo felice la nostra Laura, quindi partiamo
0: tifosi,
1: dal Giro d'Italia. Certo, Davide Ballerini ringrazia il ciotolato scivoloso di Napoli perché ha trionfato ieri pomeriggio in piazza del Plebiscito, su alla sesta tappa, la Pestum Napoli, di 141 chilometri nel super tecnico insidioso finale della città partenopea, reso ancora più complicato da qualche goccia di pioggia. Il corridore di Astana è stato uno dei pochi a non finire per terra nell'ultima curva. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Oggi abbiamo la settima tappa, 244 chilometri, la prima tappa di montagna, il Gran Premio di montagna, da Formia al Blockhaus, quindi siamo in un arrivo in salita sulla vetta abruzzese,
0: bello,
1: che io non conoscevo.
0: Ecco, questo è bello anche del Giro d'Italia, si scoprono angoli
1: davvero,
0: del nostro paese
1: meravigliosi.
2: Io sono contenta che abbiano messo in prigione, cioè che abbiano arrestato quei due imbecilli. Perdonatemi se uso questo termine.
0: No.
2: Lo so, non è molto elegante, specialmente alle 6:28 in diretta su Radio Monte Carlo, ma tu non puoi avvicinarti ai ciclisti cercando di farli cadere. Cioè a quel punto.
1: Sì. Raccontiamo cos'è successo.
2: Sì,
1: raccontiamo
2: cos'è
1: successo dei ragazzi giovani, dalle
2: 19
1: immagini,
2: anni,
1: esatto,
2: due.
1: Che abbiamo visto tutti. Insomma, hanno spinto i corridori che stavano,
0: certo,
1: cercato di buttarli proprio giù.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, proprio spaventandoli, cercando di intimorirli. E quindi anche toccandoli, cosa
2: una bella
0: che...
2: mazza in quei casi.
1: Sono stati rintracciati e quindi adesso dovranno rispondere di questo atto osceno sicuramente. Parliamo anche di tennis.
0: Certo, internazionale di Roma.
1: Internazionali, oggi abbiamo due semifinali bellissime, importantissime. Partiamo da Sinner, che ieri ha battuto Rublev nei quarti del Master 1000 di Roma, raggiungendo per il secondo anno consecutivo il penultimo atto del torneo di casa. A Dantederlo oggi ci sarà un altro russo, che è Medvedev, che ha superato lo spagnolo, l'andaluse, proprio ieri sera in una partita maratona che è terminata al terzo set. La sfida sarà oggi alle 19 sul centrale dell'Aforo Italico. Per Sinner il torneo di Roma è molto speciale e lo ha ribadito anche ieri.
3: Un torneo molto speciale per me, un torneo che per me vuol dire tanto nell'altro senso, quindi cerco di recuperare al più, cerco di essere con più alto possibile con la mia percentuale sia fisica sia mentale, che mentalmente sto dando tanto da un bel po'.
1: Prima di Sinner giocherà però oggi pomeriggio l'altro italiano, Luciano Darderi, quindi faremo il tifo anche per lui, che giocherà contro Casper Ruud. Dovesse vincere andrà in finale e chissà mai che potrebbe esserci una finale azzurra.
0: E chissà, il delirio.
1: Domenica, vedremo.
0: Stringiamo le dita.
2: Abbiamo già parlato dei due diciannovenni, sì, scusate, no?
0: Basta,
2: mi è andato un po' in crack il cervello.
0: Gli imbe. Allora,
2: esatto.
0: Momento di previsioni del tempo qui su Radio Monte Carlo.
2: Ecco, gli amici di meteo.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
5: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, maltempo anche oggi in molte zone d'Italia perché passa l'ennesima perturbazione, quindi nuvole quasi dappertutto, anche se non mancheranno degli sprazzi di tempo soleggiato, specie lungo le coste del basso e medio versante adriatico, e poi le piogge. Oggi rovesci temporali sparsi su quasi tutto il nord, verrà risparmiato, parzialmente risparmiata solo l'Emilia orientale, tra l'altro piogge accompagnate da nevicate sulle Alpi al di sopra di 1400-1500 metri, e poi più giù acquazzoni e temporali anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, l'Appennino abruzzese molisano, la Campania, la Sardegna. In serata delle piogge raggiungeranno anche la Sicilia. Tutto questo con temperature di nuovo in calo al centro nord e in Sardegna, quindi una giornata insolitamente fresca soprattutto al nord. Al sud invece temperature in rialzo, qui si farà sentire anche un po' di caldo all'estremo sud con delle punte anche di 26-27 gradi. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui una giornata nuvolosa, la possibilità di qualche temporale nel corso del giorno, una temperatura massima intorno a 16 gradi.
2: Grazie sempre agli amici amici di meteo.it 6:31, questa è Radio Monte Carlo Caffè Latte con te, insieme alla redazione di TGCOM24, Federica De Boni. Abbiamo anche il traffico.
1: Abbiamo anche il traffico, c'è molto traffico purtroppo, e sulla A10 Genova Ventimiglia ci sono delle code perché è stato chiuso il tratto tra Arenzano e l'allacciamento dell'A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Genova, mentre sulla A16 Napoli Canosa ci sono rallentamenti per un veicolo fermo allo svincolo di Benevento, raccordo di Benevento verso Napoli.
2: A proposito di traffico, oggi Milano sciopero dei mezzi.
1: Ah, così ecco, la butto lì, 8:45.
0: Ma volevi fare proprio un venerdì di festa oggi,
2: Perdonatemi, scusate.
0: E allora cerchiamo di risolvere con un po' di musica su Radio Monte Carlo, un po' di movimento con The Weeknd, Blinding Lights.

0: Della musica è inutile stare lì a cercare aggettivi particolari.
1: Ma poi quando si producono le canzoni così, è una meraviglia ascoltarle per gli anni a venire.
0: E noi ve le facciamo godere qui su Radio Monte Carlo, fra poco il vocione di Barry White, ma poi torneremo...
1: Qui andiamo proprio nell'elite.
0: Da topperia, come si dice fra giovani, torneremo con Federica De Boni per altri temi che trovate anche sui quotidiani quest'oggi.
2: Buongiorno! Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour.
2: Bonjour Bonjour.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Amore, è fatta!
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste!
12: Ma certo che sì!
14: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday Luffy. In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
17: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
21: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove

0: Provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: pensiamo a Barry White, ovviamente, ma pensiamo anche al nostro amico Mario Biondi, che ovviamente anche lui quando deve ordinare i salumi, come ci racconta il nostro onesto amico Ale, al 342-414-1762, avrà la sua difficoltà.
1: Un netto di prosciutto cotto.
2: Wow.
0: Allora, a proposito di voci autorevoli, sì, ieri ne è arrivata una, quella di Mario Draghi, ex presidente del Consiglio, ma sempre, come dire, un punto di riferimento anche a livello europeo, che non le ha mandate a dire.
2: Non le ha mandate a dire, ha provato a dare una sveglia all'Europa. Per la prima volta siamo davvero soli. Questo è stato un po' il verdetto sentenziato da Mario Draghi alla cerimonia di consegna del premio Carlo Magno della città di Aquisgrana, è una delle massime onorificenze europee. Il mondo che un tempo aiutava l'Europa, dice Draghi, a generare prosperità non esiste più, è diventato più duro, più frammentato e più mercantilista. In un altro passaggio del suo discorso, Draghi ha sostenuto che l'Europa sta entrando in una fase storica nuova e più difficile, in cui non può più contare automaticamente sugli Stati Uniti né trovare alternative affidabili in Cina. Per reagire allora l'Europa cosa deve fare? Deve diventare più autonoma e assertiva, soprattutto nei rapporti con Washington, senza però rompere i legami con gli Stati Uniti, che restano comunque partner centrale nelle tecnologie e nelle materie prime strategiche. Poi Draghi ha individuato tre grandi vulnerabilità dell'Unione Europea. L'Europa, dice, non ha sviluppato abbastanza il mercato interno, quindi costringendo molte imprese a cercare crescita fuori dall'Unione. Poi l'incompleta integrazione europea ha limitato gli investimenti, quindi non ci sono reti energetiche comuni e transizione energetica, e quindi tutto questo ha reso l'Europa vulnerabile, e lo stiamo vedendo tutti con gli shock energetici. L'ultima guerra ha provocato dei gravi disagi. E poi abbiamo un ritardo importante tecnologico, quindi l'Europa sta perdendo terreno sempre di più in queste tecnologie decisive per il prossimo decennio a favore invece di Stati Uniti e di Cina. Quindi l'ex presidente insiste poi anche su un altro punto, sulla difesa, perché dice anche la dipendenza militare dagli Stati Uniti non è più sostenibile, e quindi l'Europa deve assumersi maggiori responsabilità e costruire una difesa più autonoma, che darebbe quindi all'Unione Europea più forza anche poi nelle trattative commerciali ed energetiche. Quindi questa è la sua sveglia.
0: Purtroppo abbiamo visto che anche la guerra è diventata uno strumento di trattativa.
2: Sì,
3: ma quindi parlando della sostanza, come si risolve questa cosa?
0: Più unità, ci vorrebbe un'Europa sicuramente più coesa anche da un punto di vista normativo. Credo che quello poi sia il tema di un vero libero mercato.
3: No, beh, certo,
0: interno.
3: Ma bisogna poi farle le cose, cioè,
0: bisogna mettere d'accordo.
2: Lui intanto lancia la sveglia, la fa suonare, vediamo se qualcuno
0: mettiamo
2: se ne
0: via
2: accorge.
0: il messaggio
4: via, un po' di rumore, dicono così si fa.

0: vai brividi sul mio braccio dopo questa canzone di Ligabue ho messo via.
1: Allora, io mi ricordo ancora la prima volta che ho sentito questa canzone, avevo 11 anni. E me la ricordo ancora tutta
2: che
1: a memoria.
2: Rabbia, che amore, che amore,
0: dalla vita di una
1: non è l'altro ieri, eh?
2: Vabbè, però sei comunque più giovane rispetto alla sottoscritta e a Max che mi sta di fianco.
0: Io non mi ricordo neanche, mi ricordo quando ero in sala parto che Ligabue nasceva, scherzo. Allora, l'ultimo tema lo dedichiamo invece a cose belle. Ieri sono state assegnate le bandiere blu, parliamo di qualità della nostra acqua quando si va in vacanza.
2: Sì, abbiamo delle buone notizie perché le bandiere blu sono tante quelle assegnate per il 2026, quindi sventoleranno sulle nostre spiagge. I protagonisti questa assegnazione da parte della Fondazione per l'Educazione Ambientale sono i comuni rivieraschi e gli approdi turistici. Le bandiere sono 257 e 87 approdi turistici, quelle premiate, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Ci sono 14 nuovi ingressi, 3 comuni invece che non sono stati confermati. La Liguria si conferma la regione che ha più bandiere blu, ne ha ben 35. Tra le new entry ci sono Amendolara e Locri in Calabria, Rimini in Emilia Romagna, Lipari in Sicilia e Monte Argentario in Toscana. I comuni invece non riconfermati sono San Felice Circeo, quindi siamo nel Lazio, Patù e Castrignano del Capo in Puglia. In tutto
0: adesso
2: comunque
0: lavoreranno
2: per migliorare, certo. E in tutto sono 525 le spiagge italiane bandiera blu. Quindi abbiamo delle acque di balneazione eccellenti, poi ci sono tutta una serie di servizi turistici, perché sono 33 i criteri di questo programma che dà le bandiere.
0: Non riguarda solo la pulizia dell'acqua,
2: insomma. Tante altre cose.
0: È un buon segnale per il turismo italiano.
2: Turismo italiano, Demoscopica a questo proposito dice che il 2006 sarà un anno molto importante con
0: 2026. Ha detto 2006, ma 2006. Abbiamo parlato di gioventù.
1: Vedi,
0: e si è riproiettato.
2: Magari. 2026. No.
0: Potremmo vincere i mondiali quest'anno, il 2006. Invece.
1: Ah no, invece no.
2: Che invece non ci andiamo in mondiali. No. Beh, allora, torniamo seri. Per questo 2026 sono previsti 141 milioni di arrivi con 478 milioni di pernottamenti.
0: Però tantissimi.
1: Quindi abbiamo superato anche tutta la polemica sui lidi, ve la ricordate un paio di mesi fa che era salita sulle nuove regole, no?
0: Quali regole?
2: La prossima settimana
0: Io ho la memoria di un pesce rosso, quindi
2: io di un criceto.
0: Figuriamo. Hai lavorato
1: sereni, ci sono
0: come
1: io.
0: Come se non ci fossimo, guarda, cara Laura Ghislandi. Grazie ovviamente Federica De Boni anche per tutti gli approfondimenti. La rassegna stampa, domani troveremo un altro collega di GCOM24. Mamma mia, ragazzi.
1: Intanto ci diamo un bel giro di vite e lo facciamo insieme a David Bowie con la sua Changes. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not.

0: Changes, uno che nella sua vita di cambiamenti ne ha attraversati parecchi, David Bowie. Su Radio Monte Carlo noi siamo pronti a chiudere.
1: Federica De Boni, grazie.
2: Grazie a voi. Buon fine settimana.
0: Volevamo fare anche un approfondimento ancora sulle spiagge italiane.
2: Sì, beh, dal 2027 le regole cambieranno.
0: Sì, per le concessioni demaniali.
2: Perché sulle concessioni demaniali l'Unione Europea contesta in Italia la mancanza di gare pubbliche. Però dal 2027
0: c'è tempo, facciamo ancora questo.
2: Ancora un anno, mannaggia.
0: Grazie ovviamente a Laura Ghislandi.
1: Grazie Max Parisi, grazie Mattia Brena, grazie a tutti voi. Torniamo lunedì puntuali alle 5 con Caffè Latte con te.
0: Vi lasciamo nelle mani di una edizione un po' particolare di Bonjour Bonjour e ovviamente vi lasciamo con i programmi di Radio Monte Carlo.
1: Buon weekend. Bonjour. Caffè Latte,
3: Caffè Latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli €699. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
16: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
17: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
18: Una buona giornata da Virginia Giacomin. A Pechino Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Xi Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. Il presidente americano poco fa ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, oltre 20 morti e decine di feriti. Draghi scuote l'Europa. Per la prima volta noi europei siamo davvero soli, si trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente della BCE, mentre riceve il premio Carlo Magno da Aquisgrana. Dobbiamo far fronte alla possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offre un'ancora alternativa, perché sostiene il nostro avversario, la Russia. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità, nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica. La polizia ha avviato un'indagine. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio, arriva l'intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
19: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
20: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da €10 al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
22: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
23: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
22: Mi hai detto che ami l'Islanda.
23: Ma vivo in Italia.
22: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
24: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. ma termina domenica.
0: Poltrone sofà,
1: solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
2: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
7: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
25: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Radio Monte Carlo. Meteo.
26: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Maltempo oggi in gran parte del paese, quindi nuvole quasi dappertutto, piogge nel corso del giorno su gran parte del nord, ad eccezione dell'Emilia orientale, con nevicata sulle Alpi oltre 1400-1500 metri, più giù rovesce temporali su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Appennino Abruzzese Molisano, Campania e Sardegna, poi in serata anche sulla Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al centro-nord e Sardegna, in rialzo invece al sud. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui oggi cielo nuvoloso con la possibilità di qualche temporale e una temperatura massima intorno a 16 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
18: La situazione su strade e autostrade. Traffico intenso e lavori causano code sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masoni in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 diramazione Roma Nord invece si è verificato un incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Autosole. Code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma Sud da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia incolonamenti tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, code tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera, in direzione Ancona. Sulla A10 dei Fiori si segnalano code per tratto chiuso tra Arenzano e il bivio per la A26, in direzione Genova. Infine, sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini, ci sono rallentamenti per un cantiere tra Villanova Franca e Nuragus. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Eccoci anche per questo venerdì mattina insieme. Allora, innanzitutto non dovete fare confusione.
1: Chi è questo signore qua?
0: Allora, si chiama Stefano come te.
2: Sì, tanto piacere. Stefano Gallarini, lei è Stefano Andreoli.
0: Esatto, Stefano è Stefano, ma gli ascoltatori li conoscono già. Stefano Gallarini, benvenuto.
2: Bonjour. È stato divertente, perché di solito io ascolto Davide e invece mi ha detto no, devi farlo tu Davide oggi.
0: Vabbè, allora entra nella persona di Davide, sì. E cominciamo a ringraziare anche tutti quelli che collaborano con noi. Innanzitutto ringrazia me. Allora.
2: Ah sì, Monica Sala, certo, non ti abbiamo ancora nominata.
0: Buongiorno Monica Sala, dillo.
2: Buongiorno Monica Sala.
0: Grazie.
2: Un copione, non lo sapevo.
1: No, non c'è un copione. No, andiamo così a capocchia. Esatto. Ora Monica Sala dirà grazie a Stefano Gallarini.
0: Esatto. Buongiorno Stefano Gallarini.
2: Buongiorno
0: grazie.
2: Monica Sala, andiamo avanti tutto il giorno.
0: No, saluta Stefano Andreoli.
2: Ah, Stefano Andreoli.
1: Molto lieto.
2: Andro Mercurio.
0: Esatto, bravo,
3: buonasera dal vostro Paolo Del Debbio.
1: No, guarda,
3: chi
1: no,
3: è questo
1: non aggiunga
3: signore?
1: Confusione Del Debbio, per piacere, già è difficile.
3: Ma non lo conosco.
1: Glielo presentiamo dopo Del Debbio.
0: Allora, in regia Mattia Brena, al centralino Monica Tognini, in redazione Claudia De Rio. Ci siamo tutti e possiamo partire anche per questa mattina, per questo venerdì un po' particolare, no? Qui a Bonjour Bonjour a Radio Monte Carlo, perché c'è una variante, abbiamo Gallarini.
2: Sì, in realtà non cambia niente, nel senso che ascolteremo la musica. Avremo tante cose belle da raccontare.
1: E lei sono è pratico di questa ascoltare. Cosa?
2: Sì.
1: Ora, quella monitor lì dice i dischi, lei ne dice uno e poi quello parte.
2: Ah, i BG's da ascoltare.
1: Esatto,
2: detto,
1: quella cosa
2: così
1: lì
2: che funziona.
1: TG Play?
2: Sì, ho visto 17.

0: Avremmo voluto tanto ballarla questa Night Fever di Bee Gees qui in Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo, ma c'è Andreoli col mal di schiena, non si può muovere.
1: Beh,
0: purtroppo Sala, anche lei è messa male.
1: No, non è una novità. No. Guarda, lo so che tu sei qua oggi
0: pure.
1: Dopo tanto tempo, però ti assicuro che tutti i giorni c'è qualcosa, Andreoli.
0: Se
1: non preoccuparti.
0: Si fissa quindi su questo.
2: E vabbè, ragazzi, la mia vita è passare da un antidolorifico all'altro.
0: Ah, ho capito. Posso dire che Davide Lentini sta benissimo, no? Perché hanno scritto "speriamo che si rimetta in fretta",
1: no,
0: ma
1: no,
0: non
1: no,
0: è
1: sta
0: ammalato.
1: Bene, ecco. È andato a un matrimonio, attenzione, non è certo il suo, ma figurati. No. È andato a un matrimonio di un suo carissimo amico.
0: Ho capito, va bene.
2: Mi si sposa di Venere e quindi questo ha dovuto comportare, siccome era un po' fuori mano questo matrimonio, ha comportato la sua trasferta, ma abbiamo qui il novellino quasi desordiente Stefano Gallarini che lo sta rimpiazzando. Allora le spiego, quello è il microfono, deve parlarci dentro.
0: Certo.
2: Poi ci sono quei pulsanti, non li tocchi, mi raccomando.
0: Ah, io tu.
2: No, lasci stare. Comunque.
1: Guarda che il nostro Stefano Gallarini fa parte anche lui, come noi, della tappezzeria ormai di Radio Monte Carlo, perché siamo qui da tanti anni. A proposito, 342-4141-762, manifestatevi, oggi anche una giornata di sciopero dei mezzi, quindi ci sarà qualche disagio, ma è un'altra giornata molto importante perché è la giornata internazionale della famiglia.
0: Oh, saranno contenti anche quelli che hanno più famiglie, perché
2: più famiglie.
0: Lo sto leggendo recentemente.
2: Ah,
0: di
2: dice che è un
0: vezzo
2: di questi tempi.
0: Sì,
2: qualcuno.
0: Sì, sì, è così.
1: Beh, guarda che tante volte è successa una cosa del genere, chi lavora magari in posti diversi da dove abita ha due famiglie.
2: È successo. Poi l'Italia ha sempre, da sempre, il valore della famiglia, poi portato nel mondo. Pensate ai Corleone, ai Gambino, a tutte queste famiglie che hanno esportato il Made in Italy.
1: Beh, comunque,
2: in tutto il mondo.
1: Una cosa è certa, che la famiglia cambia forma, cambia composizione, però resta sempre un perno fondamentale della nostra società.
0: E bisogna vedere appunto com'è, perché le discussioni sono ampie da questo punto di vista. C'è un tema quest'anno che è famiglie, disuguaglianze e benessere dei bambini, cioè i bambini dovrebbero essere al centro del benessere, al di là di come sia tutta
2: pochi che
0: la
2: sono
0: famiglia.
2: In Italia, come sappiamo, quindi già sono pochi, almeno cerchiamo di metterli al centro.
0: Ecco, però diciamo una cosa, il fatto che si fanno pochi figli è anche perché francamente tutto costa, non è tanto come avranno il futuro, ma costa per
2: il presente, già il presente è abbastanza oneroso.
1: Perché siamo tutti più egoisti, una volta non facevano questi pensieri.
2: Vabbè.
1: Dai.
2: Però è anche vero che le cose come costano oggi e non sono mai costate nella storia.
0: Ma detto. Tanto ormai c'è chi va al supermercato e vede i prezzi, hai capito, e capisce come va il mondo.
2: E purtroppo non benissimo.
0: C'è Madonna su Radio Monte Carlo, Papa Don't Preach.

0: Voce Madonna su Radio Monte Carlo. Beh, Madonna di famiglie ne ha avute parecchie. Lei è camaleontica in tutto. Il suo ultimo fidanzato, 37 anni in meno di lei, si diverte. Brava, brava Madonna.
1: Lo dice con una punta di invidia,
0: no,
1: Sara, scusi,
0: no, perché
1: mi
0: pensavo così alla sua famiglia.
2: Lei ce l'ha di 35 anni, per cui ce l'ha anche più giovane.
0: Sì, di 18.
2: Ah, 18 addirittura.
1: No. Appena maggiorenne, guarda. Sì, comunque, sì. Poco fa lei parlava, sì, di una persona che è andata a fare la spesa,
2: sì,
1: che ha visto
2: perché...
1: il barometro del paese. Ho capito,
2: certo,
1: a chi si riferiva.
2: Sì, al Senato. Giorgia Meloni ha detto che è andata a fare la spesa e ha detto: vorrei vedere chi di voi, insomma, fa come me.
1: Ah, come a dire, io sono, sì, una donna del popolo,
2: esatto,
1: vado comunque lì in mezzo alla gente.
2: La cosa curiosa è che mi domandavo se fosse andata con la parrucca mora, gli occhialoni, hai capito, per non farsi riconoscere, oppure è andata tranquillamente anche,
1: allora,
2: a fare un
1: intanto
2: po',
1: avrà sicuramente avuto 4-5 agenti di scorta, beh, intorno, quindi parrucca o non parrucca, una così mi desta un po' di sospetti, almeno. Non voglio pensare che sia andata lì da sola senza dirlo a nessuno.
2: Se no potevano dire: ma quanti uomini che ha questa signora intorno, hai capito? Che omaccioni!
0: Scusami, magari all'ultimo momento mancava qualcosa in casa e ha detto: scusa, come tutti gli altri, scendo un attimo al supermercato a fare
1: scorta. Manca la carta igienica, in genere è quello,
0: cioè,
1: il,
0: anche
1: l'emergenza.
0: Lì può finire, scusami.
2: Averlo il supermercato sotto casa.
1: Infatti,
2: non è che
1: c'è una comodità,
2: fare,
1: non so, lì a Palazzo,
2: con
1: non
2: tutti
1: c'è, sotto
2: i
1: Palazzo,
2: che stanno chiudendo.
1: Sotto Palazzo Chigi non c'è un supermercato.
0: Vabbè, comunque, tante volte abbiamo visto i VIP, no, nei supermercati,
2: sì,
0: e magari non ci abbiamo creduto subito, detto, ma è lui o non è lui, è un sosia, ma poi alla fine si sono rivelati veramente loro.
2: Ma sai, gli attori quando non sono, diciamo, truccati, messi a punto così, a volte puoi anche far fatica a riconoscerli.
1: Non serve nemmeno che si camuffino, in effetti.
2: Invece ci sono grandi artisti, come Michael Jackson, mi ricordo, non poteva uscire.
1: Non andava alla COP Michael Jackson,
2: no,
1: credo.
2: Dice,
1: non
2: anche solo per camminare.
0: Era abbastanza famoso e abbastanza riconoscibile.
2: Sì, sì, infatti si cambiava.
1: Beh, lui
2: si
1: poi aveva il terrore
2: molto,
1: un po' della gente, quindi insomma aveva anche un po' un paura del contatto.
2: No, stavo pensando che anche recentemente c'è qualcuno che è andato tutto truccato con occhialoni, una donna, ma non mi ricordo chi l'ha fatto, ecco.
1: Adesso ci pensiamo.
0: Ce ne sono tante comunque.
2: No, che voglio dire, vanno in giro per non farsi riconoscere,
0: ah,
2: ecco, così, in
0: ero
2: modo.
0: Io magari,
2: no. Ti riconosciamo, Franco Battiato su Radio Monte Carlo.

0: Wari, eccetera eccetera. Franco Battiato, centro di gravità permanente su Radio Monte Carlo, ore 7:21. Ci stiamo chiedendo un po' tutti chi sia questo VIP di cui Gallarini ha un vago ricordo, che si camuffa o magari si incappuccia quando va tra la folla per non farsi, diciamo così, attendiare dai fan.
1: Ce ne sono tanti, sì? Però anche Billboard ha ripreso questa notizia, che Annalisa, che va in certi luoghi, si copre con cappuccio abbigliamento anonimo per non farsi riconoscere. Poi abbiamo scoperto che penso lo fanno in molti, ma anche un personaggio curioso,
2: sì,
1: si mette i baffi
2: fa... anche Albano.
0: Sì, anche come Albano. Fai a non riconoscere Albano?
2: Beh, anche lui è riuscito un po' di tempo fa a camuffarsi, ha messo degli occhiali diversi dai suoi, quindi molto vistosi ma scuri, barba finta, proprio per non essere tormentato da tutti i fan.
1: E poi faceva il porta a porta a vendere l'olio, hai capito? Il vino,
0: certo, vino lo le cose sue che fa giù a Cellino, sì, insomma.
2: Sì. Guarda, guarda che ti dico che una notte da lui nella sua tenuta in Puglia ce la farei, perché no?
1: No, sì, ma ti fa anche lavorare come faceva qualcuno o no?
0: Ah, con gli agriturismi e prima maniera. Sì. Comunque, tanto anche se Albano si camuffa, tu dici buongiorno signore, lui buongiorno! Capito, lo riconosci subito.
2: E quindi lo riconosci immediatamente, ma magari anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo hanno incontrato qualcuno che era camuffato ma l'hanno riconosciuto perché era un VIP.
1: Lo stesso, il numero se volete è il 342-4141-762.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
15: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
18: Sherlock Holmes, James Moriarty.
17: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
19: L'unico modo per uscire è insieme.
17: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
21: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
23: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: All This Time, l'immenso Sting a Radio Monte Carlo. Attenzione, perché tra i nostri ascoltatori c'è un po' di confusione. Sentite, sentite.
1: Ma c'è Stefano Gallarini, quindi oggi è sabato. Posso tornare indietro? Adesso alla prima rotonda torno a casa. Che figo, è sabato!
2: No,
0: non è sabato e devi andare a lavorare, mi dispiace.
3: Però Gallarini, venerdì 15 maggio.
2: Gallarini mi prende il posto di Davide Lentini. Sì. Oggi assente per motivi familiari, come si suol dire, però sarà comunque in onda sabato e domenica, immagino di sì. Ho chiesto una dispensa. Perché oggi fa il turno prima.
3: Sarò il weekend presente qui. Davide comunque sta bene, non lo ribadisco perché sennò mi preoccupate.
0: Beh, però ecco, potrei capirlo, se dovesse chiedere una dispensa. Dice, dopo 3 ore con quelli lì ho bisogno di riposarmi un po'.
3: A proposito di dispensa, non so se voi abbiate in dispensa appunto il pollo, per esempio, che non si tiene in dispensa, però quello si tiene in frigorifero, perché dicono che hanno incontrato i Bazzanicchi al mercato, al banco del pollo, proprio penso ne prendeva uno magari già allo spiedo.
2: Beh, insomma,
3: già pronto.
2: Direi una buon gustaia sicuramente i Bazzanicchi. Mentre c'è chi dice, dopo aver abitato a Berlino per qualche anno, tra il 2018 e il 2022, di aver incontrato spessissimo al supermercato Angela Merkel, sì, la cancelliera, allora tra l'altro in carica, che faceva tranquillamente la spesa, senza scorta e senza nessun camuffamento.
3: Ma ascolta, la Merkel metteva l'euro per prendere il carrello? Oppure
2: se non mette l'euro la Merkel, cosa vuole che metta? Un marco tedesco?
3: Lo lasciava lì o lo recuperava?
0: Vabbè, comunque questa cosa mi piace tantissimo, no? Anche perché sono persone come noi, quindi possono benissimo andare a fare la spesa.
3: No, ma infatti la cosa curiosa è che molti in realtà non si camuffano, non sentono questa esigenza. Se vengono riconosciuti, amen, va bene.
2: Mi è venuto
3: stesso
2: in mente di quando Papa Francesco andò da un ottico nel centro di Roma, vi ricordate, sì, a rifare gli occhiali, e lì anche se ti camuffi, insomma, voglio
0: vabbè,
2: dire,
0: cioè non è che poteva cambiare vestito.
2: No, non è che può andare in borghese con la giacca e la cravatta.
3: Non vi dico quando ho telefonato al mio amico per presentandosi e dicendo di essere Papa Francesco, il mio amico ci ha messo un bel po' a capire che fosse vero, però era vero alla
0: era
3: fine.
0: Era vero?
3: Sì. Sono diventati anche amici. Anzi, gli ha chiesto, posso essere un tuo amico? Io ho detto, certo, davvero, eh?
2: Che persona.

0: La possibilità di Swims in Bonjour Bonjour questa mattina su Radio Monte Carlo.
1: Io ascolto soltanto ovviamente le previsioni del tempo di Radio Monte Carlo, poi cerco di guardare fuori dalla finestra al mattino, ma devo essere sincera, sì, non mi raccapezzo più, perché tutti i giorni o prendo una lavata oppure dicono che c'è il sole. Ma avete visto quelle immagini bellissime, bellissime e anche che spaventano, che sono arrivate dal Polesine? C'è stato questo tornado pazzesco nelle campagne.
2: Di 40 metri di ampiezza calcolato, insomma, si sa che tutte le campagne sono molto esposte, soprattutto quelle dove si coltivano cose. Quando c'è un maltempo inaspettato, come in questo periodo, dove sembra quasi novembre, nonostante siamo praticamente a giugno, insomma, qualche cosa va storto.
0: Io sono vestito sempre primaverile, così ho fatto ieri, avevo un evento tutto all'aperto e gelavo chiaramente. La cosa curiosa è che, siccome era all'aperto, guardavamo costantemente le previsioni del tempo,
1: sì,
0: e ogni quarto d'ora cambiavano,
1: sì,
0: cioè anche l'app per le previsioni non riusciva a tenere il passo, diciamo.
2: Anche io ieri sono uscito, ovviamente sembrava essersi schiarito verso sera, ovviamente lavata paurosa, una volta che esco la sera, sa, la scusa,
1: no,
2: questa
1: no,
2: è sfortuna.
0: Guarda,
2: è
0: per quello che hai mal di schiena,
1: si è ristretto, hai visto che stamattina è più magro, guardalo.
2: Mi piacerebbe, sì, ma la
1: no,
2: pioggia non ha questo effetto,
0: è come la lana lavata male,
1: si è un po' infeltrito.
2: Sì. Comunque facciamo un po' di servizio pubblico,
0: no, sì,
2: allerta temporali,
0: sì,
2: in tutta,
0: sì,
2: Italia, insomma anche in Sardegna, insomma si rischia, ci sono molte allerte, state attenti, evitate magari spostamenti superflui a largo raggio.
1: Allora, praticamente tutti i giorni ne stiamo parlando con la speranza che possa arrivare il bel tempo e non certo i 40 e 50 gradi che vedrete arriveranno.
2: Poi quando arriveranno ci lamenteremo di quelli.
0: Io no, neanche l'aria condizionata non la voglio, non fatemi pensare a quel caldo, mi godo il mio freddo, va bene?
2: Veramente? Ecco, sì. Lei vive nel 2026 senza aria condizionata?
0: Per forza non ce l'ho, cosa devo fare?
2: Ho capito, la monti. Una
1: ventola, qualcosa, facile, niente.
0: Sì, c'è il ventilatore. Ma non parliamo di me. Mettete la maglietta della salute, va bene?
2: Cosa fa la zia, la nonna, scusi.
0: Sì, è l'unico rimedio per questo clima così incerto.
2: A cipolla.
0: Un po' sì, un po' no. Will Young.

0: Un talent l'ha portato al successo, Will Young. Questa è la sua versione di Land My Fire, grande successo dei Doors qui su Radio Monte Carlo in Bonjour Bonjour. No, lo ricordo perché sai, sapete, mi posso confondere poi, no?
1: La radio è sempre quella,
0: la radio è sempre quella, non cambia.
2: Sì. Questa è sempre Bonjour Bonjour, che di solito c'è dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10.
0: Perfetto,
2: poi
0: ecco.
2: Il nostro Galla lo ritroviamo invece tutti i weekend.
0: Però finisce in Ini, come qualcuno ha scritto, come Davide Lentini.
1: Quindi l'hanno presa perché fa rima, insomma.
0: Solo per quello.
1: Ma Radio Monte Carlo, ragazzi, anche la radio ufficiale, lo sapete, di Umbria Jazz, e ogni giorno a quest'ora facciamo un regalo, e in questo caso un regalo strepitoso.
2: Esatto, oggi regaliamo due biglietti per assistere al concerto di Elvis Costello, che si terrà domenica 12 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Anche questo è un appuntamento imperdibile che vi vogliamo regalare e omaggiare in questo venerdì. Cosa dovete fare per portarveli a casa?
0: Allora, un messaggio vocale con il proprio nome, la città e poi la frase fatidica: io ascolto Radio Monte Carlo. E tra l'altro Elvis Costello avrà l'unica data italiana proprio in occasione di Umbria Jazz.
2: Dovete essere velocissimi, quindi subito WhatsApp vocale al 342 4141 762 per avere due biglietti per questo concerto di domenica 12 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69€, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49€. Lidl, vale davvero.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: con Duel Radio Monte Carlo e la radio ufficiale di Umbria Jazz, e questa mattina regaliamo due biglietti per il concerto di Elvis Costello con tutta la sua band in programma domenica 12 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Ma chi sarà stato il più veloce?
1: Sentiamo.
2: Sono Eleonora da Pordenone e io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Bello, il concerto con Judith Owen, Elvis Costello, Evan Imposters, Charlie Sexton, domenica 12 luglio all'Arena Santa Giuliana, appunto a Perugia.
3: Complimenti alla nostra amica che si farà un bel viaggetto da Pordenone, sì. Tra l'altro è il mio compleanno il 12 luglio, volevo dirlo così nel caso vi dimenticaste. Magari vi...
1: Volevi biglietti anche tu per il concerto?
0: Volevi biglietti?
3: Magari,
0: volevi
3: così,
0: che
3: lo
0: te
3: dico.
0: Le regalasse?
3: La butto lì, ma anche non quello in particolare, anche Sting, Zucchero vanno bene tutti.
0: Ho capito, sì. Cose da niente.
3: Chiedo alla radio
0: due...
3: così se
0: sì,
3: capita.
0: Sì, vabbè. Due nomi così.
1: Comunque ricordiamo che poi... sapete che saremo in diretta dalle 10 a mezzanotte in Corso Vannucci, dal venerdì 3 fino a domenica appunto 12 luglio, data di questo concerto.
3: Postazione di Radio Monte Carlo, sì. Come sempre nel cuore di Umbria Jazz.
0: Come avete sentito questa mattina non c'è il nostro Davide Lentini, c'è Stefano Gallarini al suo posto, perché Lentini è andato a un matrimonio, non il suo ma quello di un amico, quindi in Italia ci si sposa ancora.
1: Sì, avranno detto sì, no, perché bisogna dire sì, no, c'è tutto il rito.
3: Scusi,
1: eccetera.
3: Salda Vinci non le ha insegnato niente.
0: Sempre sì.
3: Anche se a quanto pare non è poi così per sempre. In Italia e all'estero.
1: Costa Rica si mette male.
3: Che
1: abbiamo quasi tre divorzi ogni 1000 abitanti. È il paese dove ci si lascia di più, dove si divorzia di più.
3: Nel mondo, la Costa Rica?
0: Sì. La Costa Rica, ma da una parte all'altra del mondo ci si lascia comunque, perché dopo il Costa Rica in questa classifica seguono Danimarca e Lettonia.
1: Ecco, la Lettonia secondo me perché ci sono le donne più belle del mondo.
0: E chi è che l'ha detto?
1: Lo dicono. Ci andrà Andreoli apposta a verificare.
3: No, non apposta.
1: No, a verificare.
3: No, farò un viaggetto con la mia dolce metà, quindi andrò già accompagnato e non baderò nemmeno, guarderò solo i monumenti, i paesaggi, le strade.
0: Non conosco nessuna Lettone, quindi non posso
1: non
0: dirlo.
1: Non lo puoi dire, no. Vabbè. Comunque sì, guardavo che i paesi del nord Europa, Svezia, Finlandia, Danimarca, hanno delle percentuali molto alte.
3: Forse perché essendo paesi tradizionalmente laici, per loro il matrimonio non è una promessa di vita, ma semplicemente un percorso che si fa poi quando
1: si stufano.
3: Esatto, ecco. Arrivederci ognuno da lui.
1: Ecco, invece i paesi cattolici, come ad esempio la Spagna e l'Italia, negli ultimi 20 anni hanno aumentato di molto. La Spagna il quasi 78% e l'Italia quasi 60%.
0: Vabbè, insomma, ci si lascia dappertutto, dai.
1: Diciamo che anche per noi la cosa è così. Vasco Rossi.
4: Voglio una vita maleducata.

0: Pericolata, Vasco Rossi, e ci hanno scritto gli ascoltatori di Radio Monte Carlo la canzone giusta sull'argomento, perché abbiamo detto che sono aumentati i divorzi,
1: sì.
0: Il paese dove lo si fa di più è il Costa Rica, perché si vede che si vuole una vita spericolata e non tranquilla.
1: Comunque Chiara e Giuseppe dicono: noi siamo in controtendenza oggi, 22 anni di matrimonio, per cui tanti, e scrive anche: lo rifarei 1 milione di volte, non ho capito se con altri oppure con lo stesso a sposarsi.
2: C'è cioè, chi dice anche mi risposerei se potessi vivere di nuovo, ma magari scegliendo meglio il partner.
1: Capita anche quello, ma per voi no, chiaramente. Su Radio Monte Carlo adesso è arrivato il momento delle notizie, poi il meteo e autotraffic.
3: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia un futuro straordinario insieme alla Cina dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping. È stato il primo viaggio di un presidente americano nella Repubblica Popolare Cinese da quasi 9 anni. I due leader concordano: l'Iran non deve avere armi nucleari. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, oltre 20 morti e decine di feriti. Scossa di Draghi all'Europa, l'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Erano scesi a una profondità di 50 metri in una grotta nell'atollo di Vavu. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi, bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. È prioritario per loro l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Tennis, oggi le semifinali maschili degli internazionali a Roma: Ruud Dardery dalle 15, Sinner Medvedev dalle 19. La finale al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Radio Monte Carlo, meteo, con
9: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Prosegue la fase turbolenta sull'Italia con un'altra intensa perturbazione che ci investirà nel corso delle prossime 36 ore. Saranno coinvolte un po' tutte le regioni, dapprima quelle centro-settentrionali, la Sardegna e l'Alta Campania, tra la notte prossima e domani anche il resto del sud. Si attendono molte piogge anche a carattere temporalesco, con fenomeni in qualche caso intensi e associati a grandine. Non si escludono dei nubifragi. Nelle Alpi nevicherà localmente poco sotto i 1500 metri, complice l'ingresso di aria più fredda di origine artica, la quale, entro domenica, farà calare le temperature anche al sud. Per il Principato di Monaco, cielo inizialmente nuvoloso con schiarite a partire dal pomeriggio. Nel weekend torna il sole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10 Genova Ventimiglia, code per traffico congestionato tra Arenzano e l'allacciamento con la 26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Genova. Sulla stessa A26 per lavori rallentamenti tra l'allacciamento diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla 1 Milano Bologna vengono invece segnalati dei materiali dispersi tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Sulla 14 Pescara Bari, cantieri causano rallentamenti tra Vasto Nord, Casal Bordino e Val di Sangro in direzione di Pescara. Sulla 19 Palermo Catania, segnalati lavori di manutenzione tra gli svincoli Gerbini e Catena Nuova in direzione di Palermo. Infine, lungo la tangenziale est di Milano, code per traffico intenso allo svincolo di Agrate Brianza in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: prudenza, mi raccomando, in giro per le strade, perché lo so che adesso siete sulla macchina perché state andando a lavorare. Questa comunque è Radio Monte Carlo, questo è Bonjour Bonjour, vi terremo compagnia fino alle 10 questa mattina con Stefano Gallerini, con Stefano Andreoli. E già, tu sei sempre lo stesso.
1: Io sempre Stefano Sala. Sala.
0: Sei sempre lo stesso, però è giusto ricordarlo.
2: No, Monica con Stefano Sala, con Stefano Mercù, hai presente?
1: Sai tutti che tra l'altro la gente ci confonde,
2: sì,
1: Stefano.
2: Succede
1: come
2: spesso.
1: Facciamo a dire io sono Stefano e l'altro è Stefano?
2: Chiamatemi il Galla.
1: No, il Galla.
0: No, facciamo, sì, facciamo chiarezza. Questa, sì, è la voce di Andreoli.
1: Buongiorno, sono Stefano Andreoli.
0: Ok, Gallerini.
2: Buongiorno, sono Stefano Gallerini.
0: È vero, siete uguali.
1: Porca miseria, niente. Non so, cosa faccio? Esco?
2: No,
1: esco per un duro.
2: No.
0: Gemelli separati alla nascita.
2: Sì, cosa succede? Ah, noi qua. Ah, sì, no, scusami, ti stavo guardando. Gemelli separati alla nascita saremo noi due.
0: Certo.
2: Ma non ci assomigliamo neanche.
1: Mi avvicino un attimo, guarda.
0: Guarda che belli che siete.
2: Insieme siamo uguali a Michael Jackson.

0: Buongiorno, sono di Monte Carlo, Michael Jackson, la sua Billie Jean, intramontabile questo pezzo, è davvero.
1: C'è una data che dobbiamo ricordare, il 17 di maggio, perché? Soprattutto i possessori di monopattini, perché cambierà tutto, no? Ci sarà l'obbligo proprio della targa e dell'assicurazione.
0: In realtà l'assicurazione potrà slittare un po', entro il 16 luglio si potrà avere, però le cose sono legate, se non si ha la targa non si può avere l'assicurazione, ecco perché scatta un po' dopo.
2: Quanto pare per decisione appunto del governo sarà un cambio totale, perché finora il monopattino, insomma, lo sappiamo, è come una bicicletta, è sì sulla strada ma non è immatricolato, e invece dovrà esserlo, insomma.
0: Ah, le bici invece sono molto immatricolate.
2: Allora, se ci fosse Lentini qua fareste a botte, quindi ringrazio che non c'è.
0: Faccio apposta.
2: Perché ovviamente il monopattino, essendo un mezzo elettrico che può raggiungere anche discrete velocità e spesso va anche dove non dovrebbe,
1: guarda,
2: insomma,
1: che sfreccia una velocità incredibile.
2: Lo sappiamo, quindi sì. Attenzione, certe città lo hanno addirittura proibito.
0: Le bici elettriche hanno lo stesso problema, anche perché modificano la centralina, come con i monopattini, quindi in pratica non è più a pedalata assistita. Tu, anche se non pedali, giri il manubrietto come se fossi su un motorino e vai anche a 40-60
1: all'ora. Ma io lo so che tu sei molto tecnologico, tutte queste cose le sai, quindi una volta si truccavano i motorini e adesso
0: si trucca la bicicletta.
1: Si trucca la bicicletta elettrica.
0: Io devo dire che ho cambiato recentemente il motore della mia bici elettrica, me la sono ritrovata con la centralina modificata, ma io non l'ho chiesto.
2: Per dire, è una cosa talmente di prassi che quindi gliel'hanno fatta anche senza richiederla. Quindi la gente praticamente non deve più pedalare per innestare il motore, ma si va direttamente come se avesse un cinquantino.
0: La mia domanda è: non è pericolosa uguale come un monopattino?
2: Ah,
0: quindi
2: voglia.
0: Andrebbe targata e ci vorrebbe il casco, perché col monopattino ci vuole anche il casco. La cosa curiosa è che se tu lo noleggi devi portartelo da casa, perché è noto che tutti, non so, gli stranieri che usano molto il monopattino per spostarsi nelle
2: città turistiche,
0: vanno in giro con il casco sotto braccio.
1: Beh, una cosa è certa, che aumenteranno le multe
2: e soprattutto diminuiranno i monopattini, perché è chiaro che questa legge è anche fatta per scoraggiare chi magari volesse comprarsi il monopattino, invece dice mai meglio lasciar perdere.
0: Direi di sì, infatti con la targa le multe le possono dare, perché la segnano e funziona così, appunto. Amy Winehouse adesso su Radio Monte Carlo.

0: Love is a losing game, non per tutti, speriamo che invece l'amore vostro si possa portare avanti felicemente. In Bonjour Bonjour stiamo parlando dell'obbligo della targa, del casco sui monopattini e c'è Martina che scrive che per diversi anni ha vissuto in Olanda e in Germania e dice che là le multe arrivano anche se vai a piedi o in bicicletta.
1: Mi sembra giusto, sì. Voglio dire, perché anche se vai a piedi lo so che rischi la vita molto più di quelli che vanno in motorino o in automobile, però se crei un incidente è giusto che anche a te possano dare la multa, ma dovrebbero dare a tutti la multa, a quelli che la meritano.
0: Pensate che anche i pedoni possono essere targati con una maglietta con dietro un numero. Quella è la banda Bassotti, però sì,
2: ce n'è la targa davanti, in effetti. E a proposito di pedoni, purtroppo a volte, sì, specie quando hanno cattive intenzioni, sono dei deficienti, diciamo la verità, perché quelli che ieri nella tappa verso Napoli del Giro d'Italia, avete forse visto le immagini, hanno cercato di invadere la carreggiata, spingere giù i ciclisti che andavano a 50 all'ora, insomma una cosa pericolosissima, ma sono stati fortunatamente
0: denunciati,
2: identificati e denunciati.
1: Sì. Certo, grazie proprio alle telecamere della carovana rosa, no? Individuati e subito denunciati. Mi sembra troppo poco denunciati, perché avrebbe potuto succedere un vero e proprio disastro.
2: A me spiace, anche se non sono per la legge del taglione, però che nessuno li abbia menati lì seduta stante, a me è un po' dispiaciuto. A vedere che loro si facevano un po' i fatti loro, la gente, giustamente, se vedi uno che è un teppista non è che vai lì a dirgli cosa sta facendo, magari rischi pure di pigliarti una sberla.
1: Ma certo, però se metti in pericolo l'incolumità pubblica, cioè devi fare qualcosa, devi intervenire, dai.
2: Tra l'altro spingere un corridore a quella velocità può causare una caduta che magari ne coinvolge 100.
0: Ma sì, cosa vuoi che sia? Questo è il pensiero, hai capito, che hanno avuto purtroppo. Speriamo che ne paghino le conseguenze.
2: Due scemi, speriamo davvero.
0: È proprio così. Va bene, parliamo di noi infatti, perché poi sono tutti problemi che ci troviamo ogni giorno andando in bici, in monopattino, qualcuno che ci spinge. Forse volevano accelerare un po' la loro velocità.
2: Non credo fosse questo l'obiettivo.
0: Meno male. I Mattia Bazar, la loro Noi.

0: di Mattia Bazar, di noi su Radio Monte Carlo, in buongiorno, buongiorno. A proposito di noi, ci sono gli italiani.
1: Sì, grande momento per lo sport italiano, anche al Giro d'Italia, perché alla
0: grazie
1: sesta...
0: a me.
1: Alla... No, non c'entra niente lei, Gallarini. Sesta tappa del Giro d'Italia, abbiamo detto, arrivo a Napoli e per la prima volta quest'anno ha vinto un italiano.
2: Meno sì, male. Ha vinto un italiano che si chiama Davide Ballerini, è originario di Cantù e noi siamo veramente molto contenti per lui, perché è anche la sua prima volta in carriera.
1: Eh sì, non doveva vincere peraltro, lui è un gregario, ma nel finale, in piazza del plebiscito a Napoli, sì, sapete, questa volata...
0: Ma perché l'hanno spinto per farlo andare più in fretta?
1: No, sono cascati da soli i corridori, perché c'è il pavè lì, è un scivoloso, un corridore ha toccato il freno, ne sono cascati 4-5, Ballerini si è trovato praticamente da solo, inaspettatamente, ha vinto senza che nessuno potesse immaginarlo.
0: Com'è vincere perché perdono gli altri?
1: Credo che sia soddisfazione lo stesso.
2: Comunque ci sta. Grande momento quindi per gli italiani e per lo sport, tranne che per il calcio.
0: Ma per un altro capitolo che tra l'altro a me non interessa.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti. 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Tamara Donà
20: e da Giancarlo Cattaneo
19: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
20: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
21: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Don't speak, noi stiamo facendo il contrario qui su Radio Monte Carlo in Bonjour, Bonjour, parliamo di sport.
1: Parliamo di sport perché questo è un momento molto bello per lo sport italiano, vabbè, calcio a parte.
2: Abbiamo detto, insomma, tennis internazionale d'Italia,
0: sì,
2: abbiamo due italiani in semifinale, quindi una potenziale finale tutta italiana. Si partirà con Dardari contro il norvegese Ruud oggi pomeriggio alle 3:30 e poi stasera alle 7 il match clou, quello di Jannik Sinner.
0: Perfetto, chiamerò Irina Martelli proprio a quell'ora, perché non mi risponderà al telefono, ovviamente.
1: Certo. Anche se Sinner non ama giocare di sera,
2: no,
1: perché
2: infatti
1: lui vuole andare a letto presto.
2: Però insomma, con Medvedev, l'avversario russo, sappiamo che ha una lunga striscia di successi, insomma, tutti quanti ci auguriamo che riesca a arrivare in finale, perché ha vinto 32 partite di fila, ragazzi, è un record, non
1: un
2: si ferma
1: record,
2: più.
1: Un record, davvero, proprio noi siamo collegati proprio con il nostro campione. Buongiorno Jannik!
3: Sì, ciao, buongiorno.
1: Allora Jannik, innanzitutto complimenti per il record e per la semifinale.
3: Sono molto contento, ma sai, io non gioco per il record. L'obiettivo è sempre alzarmi la mattina per dare il massimo e migliorare sempre.
1: Bravo, giusto, giusto spirito questo.
3: Come dice il famoso proverbio italiano, der frühe Vogel fängt den Wurm. L'uccello che si sveglia presto cattura il verme.
0: Ma voi sembra un problema italiano.
2: No, lascia stare Stefano, lui parla così. Comunque scusa. Jannik, volevo dirti, ma lo sai che se vincerai e andrai in finale domenica, ci sarà a vederti al Foro Italico anche il Presidente della Repubblica?
3: Sì, sono molto contento. Io conosco bene lui, viene spesso a trovarmi in Pustertal.
1: Ah, davvero? Il Presidente viene a trovarla in Valpusteria?
3: Sì, lui è molto, molto amico di mio papà Hans Peter. Insieme vanno sempre a cercare funghi nei boschi di Foresta Nera.
1: Cioè, Foresta Nera? Ma non mi risulta che Mattarella frequenti la Foresta Nera.
3: Chi?
1: Ma Mattarella, il nostro presidente.
3: Ah, no, io non conosco.
2: Ma come non conosci?
3: Io parlavo di presidente Frank-Walter Steinmeier, molto, molto appassionato di natura.
0: Ma quello è presidente della Germania.
3: Ah, sì?
2: Sì.
3: Vabbè, dai, va bene lo stesso.
2: Ma no.
3: È importante che oggi a Roma non piove, perché se piove poi viene raffreddore. E allora...
2: No, c'è la pubblicità.
3: Primi sintomi di raffreddore? Io, Jannik Sinner, uso Puzzenhofer Balsamic Tiraflu, spray decongestionante italiano con vero eucalipto italiano.
2: Fa sempre così, Stefano, non ti preoccupare.
3: Puzzenhofer Balsamic Tiraflu, libera il naso per 6-8 ore. Ma possiamo rifarla?
1: No, non puoi rifarla. E anzi, in bocca al lupo per oggi.
2: Ciao Jannik.
0: Ciao.
1: Che cos'è che usa questo
2: Puzzenhofer Balsamic?
0: Però è buono perché è il vero eucalipto italiano.
2: Si capisce dal nome.
0: Andranno a cercarlo nella Foresta Nera.
2: Forse sì.
0: Sam Smith.

0: Sono i diamanti di Sam Smith qui su Radio Monte Carlo alle 8:38 minuti.
1: Pace fatta allora tra la Lega di Serie A e la Prefettura, anche questo pastrocchio.
0: Abbiamo
1: finalmente
0: litigato.
1: Sì, per quanto riguarda il calcio, le partite, perché sai, in concomitanza c'era il derby di Roma e anche la finale degli internazionali di tennis.
0: La Prefettura ha detto spostiamo il derby di Roma e di converso tante altre partite il lunedì sera, ma i tifosi hanno detto ma ragazzi, ma da domenica a lunedì, così detto con un giorno di preavviso,
2: come facciamo?
0: Apriti certo. Cielo, e quindi si è trovata una soluzione di compromesso riportando il derby di Roma e altre quattro partite domenica, ma non più a mezzogiorno e mezzo, ma a mezzogiorno.
1: A mezzogiorno.
2: Quella mezz'ora fa cambiare tutto il traffico, eccetera.
0: Chissà, può darsi. Avevano chiesto anche la Lega a calcio di dire spostate anche un po' più in avanti la finale del tennis.
1: No, rimane alle 17
0: detto
1: come
0: no.
1: Sempre.
0: Che volete, ragazzi?
2: Ma spostare lo stadio invece da un'altra parte, così almeno è
0: qualcuno ne parla, che lo stadio di Roma, Roma e Lazio vogliono il loro stadio, però per adesso si gioca ancora all'Olimpico, che per forza o per amore è attaccato al Foro Italico.
2: Va bene, meno male che l'hanno come al solito, sì. I pastrocchi italiani poi si risalvono sempre comunque. Davanti a una bella tavolata di amatriciani. Di solito è così.
0: E dice che è una risolta così.
1: Ridicola questa cosa, comunque, ridicola.
2: Cosa avreste fatto voi? Devi prendere una decisione, Monica, non è così semplice.
1: Ma lo sapevano un anno prima che la finale del tennis era alle 17.
2: Ma l'hanno
1: dai.
2: Fatto per parlarne, così i giornali hanno scritto qualcosa.
1: Ah,
2: no?
1: Beh.

0: Aretha Franklin, George Michael, and You Were Waiting su Radio Monte Carlo. C'è un momento molto culturale che io attendo sempre per informarmi e conoscere tante cose qui in Buongiorno Buongiorno.
1: Ma non soltanto tu, Stefano Gallarini, ma anche i nostri ascoltatori attendono questo momento.
2: State alzando troppo le aspettative, ragazzi. È venerdì per tutti, quindi insomma
0: la mia è altissima.
2: Non pensiate che parlerò di massimi sistemi, però forse dirò qualcosa che lei non conosce, Gallarini.
0: Io non conosco tante cose.
2: E allora perfetto, vado sul sicuro.
0: Tra pochissimo.
1: Tra poco.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente!
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
20: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Rod Stewart, no, mi dispiace, questo non è l'anno del gatto, per i cinesi, no, no, è un l'anno del cavallo.
1: Sì, l'anno del cavallo, però il gatto porta sempre fortuna, sai che saluta sui... lo trovate sempre il gatto che saluta, no?
2: Ma sulle quello nei ristoranti cinesi con la zampetta.
0: Nei ristoranti e una volta anche sulle macchine, no? C'erano quei gattini che si muovevano.
1: Monica, per favore, c'è il momento importante,
0: sì, sì,
1: la nostra cultura deve così appropriarsi di qualcosa di più.
0: Hai ragione, perché allora facciamoci seri, perché questo è il momento che tutti aspettavano, è il momento del Geographic.
2: In Italia, quando si parla di calcio, apriti cielo, nonostante le nostre squadre stiano collezionando figure barbine un po' dappertutto, è la cosa più importante del mondo, ma come avete sentito noi italiani riusciamo a impapocchiare le cose pure lì. Riassunto delle puntate precedenti, lo dico a Gallarini, sì, che è l'unico sport che pratica notoriamente il lancio dei coriandoli a carnevale. Seguimi, Stefano. In Italia abbiamo un torneo importante di tennis, uno, non due, tre, dieci, uno solo, dura due settimane, si fa a Roma al Foro Italico, come qualcuno saprà è a due passi dallo Stadio Olimpico dove giocano Roma e Lazio. Ora, a inizio stagione, luglio-agosto, quando si decidono i calendari per tutta la nata del calcio, c'è un computer dove devi mettere dentro una serie di parametri, un algoritmo, questa partita qua non si può giocare il giorno tale, eccetera eccetera, è una cosa sofisticata, è come quando uno deve decidere, che so, quando sposarsi, magari d'estate, no? Se c'è l'Italia che gioca i mondiali, problema che ultimamente non si pone, e magari c'è la finale dei mondiali il 9 luglio, come capitò nel 2006 e molta gente si sposò quel giorno lì, dai un'occhiata al calendario, non sposarti quel giorno lì, lo faccio per il tuo bene. Eppure in estate, l'estate scorsa, nessuno alla Lega Calcio ha pensato, forse, siccome si gioca questo torneo di tennis seguitissimo a Roma con gli italiani che potrebbero vincere, attaccato allo Stadio Olimpico, facciamo in modo che per quelle due settimanine non si giochino allo stadio partite importanti, e invece nessuno ci ha pensato, è successo. Finale di Coppa Italia che per tradizione si fa a Roma. Quando la facciamo? Mercoledì sera. Così, mentre stanno giocando, tra l'altro un italiano, Darder, in campo, partita importantissima, finisce la partita di calcio, festeggiamenti, fuochi d'artificio, fumogeni, nel tennis fermano il gioco, uno tossisce, figuriamoci, fuochi d'artificio e fumogeni. E che succede? Tra l'altro il fumo dei fumogeni parte allo stadio e arriva al campo da tennis, non si vede più niente, partita sospesa per quasi mezz'ora coi giocatori a dir poco incavolatini. Voi direte, già come figuraccia davanti al mondo dello sport può bastare, no? Ma non finisce qui, perché la legge di Murphy lo dice, se una cosa può andare storta andrà storta. Tra tutte le partite di calcio possibili, quale è stata prevista in concomitanza con la finale di tennis proprio domenica? Il derby Roma-Lazio, una partita che è già difficile di per sé, ma sì, cosa può andare storto? E allora arriva il prefetto che dice, no, spostate la partita per cortesia il lunedì. I tifosi si arrabbiano, la partita torna domenica, perché in Italia comandano tutti, ma quando c'è da prendere una decisione impopolare improvvisamente non comanda nessuno. Ah, però a giugno, caro Stefano, abbiamo le elezioni per rinnovare i vertici della Federazione Calcio, e chi è candidato? Due di 70 anni. Ecco, dimmi tu, se non è questo un ritratto dell'Italia, dimmi cos'è un ritratto dell'Italia.
0: Questa è proprio l'Italia, il mondo del calcio, sì, lo rappresenta. Hai capito tutto, vero Stefano?
1: Ho capito perché non usiamo un'intelligenza artificiale abbastanza, ecco. Magari

0: torni.
1: Marica Iane su Radio Monte Carlo, 8:58 minuti. C'è un momento adesso importante perché io devo mettermi qui a capire di chi si parla.
2: Sì. Siamo arrivati al momento del personaggio misterioso. Come al solito diamo tre indizi, sì, quindi tre parole, e dovete arrivare a scoprire se è un lui, se è una lei, se è un personaggio inventato. Gli indizi del giorno sono questi: Donatella, ricchi e poveri, Sansone.
1: Allora, Donatella, ricchi e poveri, Sansone, 342-4141-762 per non vincere niente ma indovinare.
3: Esatto, non specifichiamo che non si vince rigorosamente un tubo.
2: Cioè, attenzione però, non vogliamo soltanto il nome del personaggio misterioso, ma anche la spiegazione, il perché abbiamo dato
3: questi
2: tre
3: indizi. Se no uno ci spara a casaccio e magari ci azzecca.
1: Gli indizi?
2: Allora, gli indizi sono questi: Donatella, ricchi e poveri e Sansone.
1: Perfetto, adesso le notizie, poi meteo e autotraffic.
4: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia un futuro straordinario insieme alla Cina dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping. È stato il primo viaggio di un presidente americano nella Repubblica Popolare Cinese da quasi 9 anni. I due leader concordano: l'Iran non deve avere armi nucleari. L'ombra di Putin sul summit: una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, oltre 20 morti e decine di feriti. Scossa di Draghi all'Europa. L'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà all'esame del Parlamento. Il Papa, la sapienza, incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Erano scesi a una profondità di 50 metri in una grotta nell'atollo di Vavu. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il delitto di Garlasco: i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi, bloccati su un conto corrente mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. È prioritario per loro l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Tennis: oggi le semifinali maschili degli internazionali a Roma. Ruud Dardery dalle 15, Sinner Medvedev dalle 19. La finale al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Calcio: intesa tra prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Hai mai provato i veri nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Radio Monte Carlo, meteo. Con
10: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Prosegue la fase turbolenta sull'Italia con un'altra intensa perturbazione che ci investirà nel corso delle prossime 36 ore. Saranno coinvolte un po' tutte le regioni, dapprima quelle centro-settentrionali, la Sardegna e l'Alta Campania, tra la notte prossima e domani anche il resto del sud. Si attendono molte piogge anche a carattere temporalesco, con fenomeni in qualche caso intensi e associati a grandine. non si escludono dei nubifragi. Nelle Alpi nevicherà localmente poco sotto i 1500 metri, complice l'ingresso di aria più fredda di origine artica, la quale, entro domenica, farà calare le temperature anche al sud. Per il Principato di Monaco, cielo inizialmente nuvoloso con schiarite a partire dal pomeriggio. Nel weekend torna il sole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 dei Laghi un incidente causa code fra Turate e Lomazzo in direzione Como. Sul raccordo A1 Siena Firenze ci sono code per lavori tra San Casciano Sud e Colle Valdelsa Nord in direzione del raccordo di Siena. Un incidente segnalato sulla A14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Code per traffico intenso sulla A10 dei Fiori tra Arenzano e il Bivio A7 in direzione Genova. 1 chilometro di coda tra Spotorno e Orcofeglino in direzione della Francia. Rallentamenti sulla statale 93 Appulo Lucana per lavori in corso tra Canosa e il bivio per la statale 168 di Venosa. Rallentamenti anche sulla statale 130 Iglesiente per un cantiere tra Assemini e Cagliari Nord in direzione della statale 554 Cagliaritana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: dito che l'avete fatto per me, insomma, in pratica il personaggio misterioso, perché non ho capito di chi si trattasse.
1: Beh, tu non l'hai capito, no, caro Stefano Gallarini, ma l'hanno capito i nostri ascoltatori, che sono sempre bravissimi.
0: Bravi, sì.
1: Ricordiamo i tre indizi, che erano Donatella, Ricchi e Poveri e Sansone.
0: Allora, chi è il personaggio che unisce questi tre indizi?
1: Pupo.
0: Grazie.
1: Certo.
0: Pietro ha indovinato.
2: Infatti Pietro è il primo e poi una serie di altri, sì. Ma comunque ha messo in difficoltà, perché questo Sansone, secondo me, insomma, non era del tutto chiaro.
1: Vabbè, poi mi piace Pupo, che doppia un alano nel cartone animato.
0: Ha abbagliato
1: Sansone
0: tutto il film, giusto? No. Com'era?
2: Parlava.
0: E questo è il primo indizio: Pupo, doppiatore italiano del cane Sansone, film a cartoni animati.
1: Esatto. Donatella, perché lui ha avuto una storia d'amore con Donatella Milani,
0: con cui ha anche collaborato, ha scritto canzoni per lei, eccetera.
1: Ricchi e Poveri, perché proprio Pupo ha scritto per i Ricchi e Poveri un grandissimo successo, che è quello di Sarà perché ti amo.
0: Ah, ecco, vedi, non lo so, mi fuggiva questo. Ma non, Pupo non è quello che ha due famiglie, due mogli?
2: Sì,
0: che funziona?
2: Sì, esatto.
1: Sì. E che anche ha detto averne due costa troppo.
0: Eh sì, beh, quello sì, perché poi non c'è una questione sola. Va bene, Youssou N'Dour.

0: Con noi Cherry di 7 Seconds in Bonjour Bonjour, 9 minuti qui su Radio Monte Carlo.
1: Hai detto bene, sono le 9 minuti e chissà quanti nostri ascoltatori saranno adesso già sulla loro scrivania, no? In ufficio, perché questo è l'orario 9:18 di solito quando si va negli uffici.
0: Sì, a toccare le loro pareti touchscreen e non avranno neanche il computer davanti ormai, no? Hanno tutto così.
1: No, questo succederà molto molto più avanti nel 2050, perché si sta già parlando dell'ufficio del futuro. Come sarà?
0: Avremo gli impianti neurali nel cervello.
2: Allora, intanto lavoreremo ancora tutti, perché nessuno sarà in pensione, perché la pensione sarà stata abolita già da tempo.
1: Scusa, quindi forse l'unica cosa certa è quella, che dobbiamo ancora lavorare tutti.
2: E quindi forse ci saranno familiari questi ambienti che oggi ci sembrano fantascientifici. C'è da dire che la fantascienza, ogni volta che prova a proiettare nel futuro l'immaginario, non ci becca mai.
0: No, molte volte sbagliava. Mi ricordo nell'88, quando avevano proposto il CD-ROM, avevano detto in conferenza stampa, me lo ricordo benissimo, spariranno completamente i quotidiani, tutta la carta non la vedremo più, utilizzeremo solo i CD-ROM. Invece
2: non è 800 pagine di rassegna stampa, 78 quotidiani.
1: Però mi chiedo, pareti touchscreen, sì, è molto bello, però in pratica tutti vedono quello che stai facendo.
0: Bisognerebbe avere anche un visore per questa cosa. Come abbiamo visto, i visori per la realtà virtuale, siccome sono scomodi, alla fine non è che stiano avendo grande successo. Io sono un grande fan, ma
2: è un mammozzone da un chilo o due. Esatto. Soprattutto poi quando li vedi la gente sembra estraniata dal mondo, insomma non è esattamente una cosa che può essere usata secondo me a lungo termine.
1: Però l'idea dell'ufficio del futuro mi piace tantissimo, perché ci saranno anche dei sistemi che rilevano la fatica.
0: Ecco, in pratica a Monica piace solo quello, perché il sistema automatico dice guarda che ti devi riposare per 10 minuti perché hai lavorato troppo, ma lei lo truccherà perché ogni 3 minuti gli dirà questa frase.
2: Come la macchina, capito? Che capisce ora quando allenti la presa sul volante quando sei stanco. Ma scusate, io pensavo che l'ufficio del futuro ci fosse un robot che lavora al posto mio, quello io speravo che ci fosse, cioè non lavorare più, ci va qualcun altro.
1: No, mi diranno Monica devi fare la pausa caffè, mi raccomando fermati, ti devi riposare.
0: Avevano detto così col computer, non avremmo più lavorato, l'avrebbe fatto lui, adesso lavoriamo il triplo perché grazie al computer facciamo tutto noi.
2: Cos'è andato storto, Gallerini?
0: Tutto.

0: Sassa e la Langley su Radio Monte Carlo. L'ufficio del futuro avrà delle pareti touch screen, avrà dei sistemi che rilevano la fatica, oh che cose meravigliose, e comunque il tutto sarà proprio incentrato sul benessere del lavoratore.
1: Sì, ma avremo gli impianti neurali nel corpo, perché deve comunque ricevere delle sensazioni il computer, capire quali sono le nostre per poterle prendere decisioni.
2: Quindi diventeranno superflui tutte le interfacce come mouse, tastiere, forse ci leggerà nel pensiero e muoverà, aprirà i comandi in base al nostro
1: pensiero. Non so quanto
2: è, infatti forse
1: secondo me va in tilt anche il computer,
2: oppure apre dei siti di un certo tipo, perché magari il pensiero uno divaga e allora dice ma apri un sito.
0: Ma quindi abbiamo dei microchip come quelli che mettono adesso ai cani?
1: Vorranno fare così
2: così se ti perdi ti riportano a casa, è utile anche per quello.
1: Tiziana di Torino dice che vuole un robot che lavori al posto suo per altri 20 anni, però l'accredito dello stipendio gli deve arrivare sul suo IBAN ovviamente.
2: E certo, mica il robot possiamo pagarlo.
1: La cosa che però non si pensa e non si dice che tutto questo consuma talmente tanta energia che sarà molto più facile pagare gli stipendi che pagare tutta questa tecnologia. Questa
2: sì,
1: è la proiezione del futuro.
2: Sostituisci i lavoratori in carne e ossa con l'AI, quella succhia beh, tantissimo.
1: Assolutamente sì.
0: Siamo sicuri allora di volere questo ufficio, l'ufficio del futuro entro il 2050?
2: Mi sa che se si diffondesse l'ufficio del futuro a scala globale dovremmo anche abituarci ad avere qualche centrale nucleare sotto casa, perché tutta quell'energia da qualche parte dobbiamo prenderla.
1: Pensiamo al presente invece, datevi da fare a trovare la vostra capacità manuale per fare le cose.
0: Sì, perché ci sono dei professionisti introvabili proprio nel 2026, tipo elettricisti, muratori, saldatori, idraulici, manutentori e via così.
1: Ecco, andate sui tutorial, almeno per l'idraulica, no? Se devi cambiare una cosa, una guarnizione, guarda il tutorial, le farò da solo.
2: Lei perché, è pazzo Gallarini, scusi
1: io faccio.
2: Ma io guardi, ogni volta che ho seguito un tutorial ho fatto dei disastri.
0: Cioè, guarda,
2: meglio chiamare un professionista.
0: Sono venuti a ripararmi la lavatrice e il tecnico ha detto sono disperato perché molti li smontano e io arrivo e trovo tutto smontato.
1: L'hai trovato perché non sanno rimontarla.
2: È meglio, può chiedere più soldi. Certo.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che da

0: te qui su Radio Monte Carlo. A proposito di a me, allora alle 8.45 c'è il Geographic, io di solito lì non faccio il quiz.
1: Sta leggendo poi,
0: alle 8, che Davide mi ha scritto un messaggio con le cose che devo fare. Alle 8.58 prima che il personaggio mi sarò fatto, poi quando vuoi tu, scegli tu, fai il quiz musicale. Ah, eccolo lì.
2: Ah, eccolo. Noi pensavamo che oggi non ci fosse. Invece
0: sì, lo devo fare.
1: È un testimone scomodo il suo.
0: Mi ha scritto un elenco di cose che devo fare e ne ho ancora delle altre.
1: Sa come funziona il quiz?
0: Sì, faccio sentire l'inizio della canzone che arriverà e devono indovinare di quale canzone si tratta, giusto?
1: E quindi?
0: Facciamolo ascoltare. Vabbè, ecco.
1: Un po' pochino, però dovrebbe dire qualche cosa sulla canzone.
0: Vabbè,
1: magari
0: siamo alla fine degli anni Ottanta. Posso anche dire che è un gruppo?
1: Sì, lo puoi dire.
2: Di solito non si danno indizi, ma ovviamente vuoi il nome del gruppo e anche il titolo per intero, che è molto molto lungo.
0: Non so, come fa Davide? Non era scritto nel
1: il
0: suo
1: quiz
0: decalogo,
1: quiz deve essere la risposta rigorosa, anche se magari il titolo è in inglese un po' complicato.
0: Va bene, allora il 342-4141-762.
1: Ma adesso vi parliamo di un mito della fotografia e del suo sguardo che ha abbracciato e raccontato tutto il mondo dall'Antartide all'Himalaya.
2: Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado dedicato alle nevi perenni.
1: 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura.
2: Salgado vi aspetta alla Forte di Bard in Valle d'Aosta fino al prossimo 27 di settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Sa, sa.

0: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
1: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
0: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
1: Non sto nella pelle.
0: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco a
2: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Vabbè, siete stati bravi ascoltatori di Radio Monte Carlo, in molti hanno indovinato i Blue Monkeys con questa It Doesn't Have to Be This Way.
1: Gli ascoltatori, guarda che sono veramente bravi, perché quasi tutti i giorni indovinano, perché sono dei profondi conoscitori di musica.
2: Qualcuno si è incartato nell'inglese col messaggio vocale, però insomma, ve la diamo buona, complimenti a voi, intenditori.
1: Una domanda, questo fine settimana che cosa fate? Andrete a mangiare una buona pizza?
2: Beh, sa che io ho dei parenti in visita e sicuramente sì, direi che una pizza non si nega
0: a
2: nessuno.
0: Io devo dire che quando vai in una pizzeria, però decidi di dire questa volta dai, non prendo la pizza, prendo un primo, no? Poi senti il profumo della pizza, non riesci.
1: Non
0: a
1: ma
2: sì, ma come possibile?
1: Impossibile. Tra l'altro è proprio uscita la classifica delle pizze più ordinate e al primissimo posto c'è sempre la margherita,
0: quello, certo, sempre quella.
2: Nessuno la scalza, però al secondo posto c'è una sorpresa, la diavola, sapete, quella col salamino piccante che non posso mangiare più da molto tempo.
1: Buonissima.
2: Per ragioni così e sapori forti, a me piace molto.
0: Al terzo posto la capricciosa, che non sa mai un po' com'è, perché la possono fare come vogliono.
2: Insomma, siamo tradizionalisti, insomma, le pizze un po' fantasiose non ci piacciono tanto.
0: Chi è?
1: Ho un po' paura, forse immagino, chi può essere?
3: Eccoli, i soliti rancorosi che danno notizie false e seminano il panico. Vergognatevi.
1: Allora, Stefano Gallarini, devi sapere che a volte, soprattutto quando parliamo di ristoranti, interviene sempre lui, briatore, ed è sempre molto arrabbiato.
3: Ma per forza che sono arrabbiato. Avete detto che la gente ordina solo le pizze e margherite.
2: Ma non è vero.
3: Perché voi siete retrogradi. Non premiate l'innovazione. La gente che genera ricchezza, come me.
0: Se ho capito, briatore, però magari uno vuole spendere poco, quindi ci vende la margherita perché costa meno anche.
3: Gallarini,
0: di solito.
3: Lei ha un bel coraggio a parlare.
0: Perché? Perché?
3: Lo sa che nelle mie pizzerie Crazy Pizza c'è un cartello con la sua faccia e la scritta io non posso entrare.
0: Ma
3: non
0: l'ho vista.
3: Mi ricordo ancora l'ultima volta che è venuto Gallarini, ha ordinato una focaccia scondita e una brocca di acqua dal rubinetto.
0: Ma non ero io.
3: Può smentire quanto vuole lei, io mi ricordo benissimo. Invece, alla fine ha avuto anche la faccia tosta di chiedere la ricevuta fiscale,
0: certo.
3: Perché anche lei è comunista, come Lentini.
1: Ma scusi, briatore, per forza ha chiesto la ricevuta, obbligatorio.
3: Certo, perché io lavoro per fare della beneficenza. Uno scontrino di 10 euro e devo pure pagarci le tasse. Ma come ci siamo ridotti?
2: È la legge, briatore, come ci siamo ridotti?
3: Per fortuna ho trovato la soluzione. Da oggi nelle mie pizzerie menù fisso. La pizza base è quella al patanegra con tartufo bianco e caviale. È obbligatorio.
1: Ma come obbligatorio? Non è giusto.
3: Per forza, tu ti metti a sedere e te la portiamo. Così il conto parte già da 120 euro.
0: Non è tanto.
3: Se per caso vuoi una margherita, c'è il supplemento per la manodopera. Bisogna togliere il patanegra, togliere il caviale, togliere il tartufo, altri 50 euro.
1: Cioè, ma questo è un vero e proprio furto.
3: Ma scusate, ma se non faccio così, come faccio a mantenere la mia squadra di 50 sampiste balinesi che mi lavano i capelli ogni mattina?
2: Come balinese?
3: Perché il cuoio capelluto è importante.
2: Ma certo.
3: La verità, sapete qual è? È che voi non capite niente. Siete solo dei rancorosi perché io sono un genio e voi no.
1: Immagino.
0: Però sapete che non è, cioè magari non è che lo fanno mai in pizzeria. Quando dici, ma guardi, io non avevo ordinato la diavola, avevo ordinato la capricciosa, non è che ti tolgono il salame.
2: Quando sbagliano l'ordinazione che ti levano dal conto.
0: Hai un po' quel timore, non lo fa nessuno, credo, però Briatore ha detto che fa una cosa del genere.
2: Temo di sì.
0: Hai un po' quel timore, non lo fa nessuno, credo, però Briatore ha detto che fa una cosa del genere.
2: Temo di sì.

0: saperti dire.
1: Ho sempre amato il finale di questa Solo tre minuti, Negramaro su Radio Monte Carlo.
2: C'è la finale dell'Eurovision sabato sera e noi qui per gioco abbiamo chiesto a Radio Monte Carlo chi sono i favoriti, ma soprattutto chi la vincerà.
1: Ecco, vabbè, i favoriti, nel senso che non è che si può dire, il pronostico si può fare eventualmente.
3: Tanti messaggi sono arrivati, ma l'intelligenza artificiale cosa ne pensa? Perché l'abbiamo chiesto proprio a lei, abbiamo chiesto ciascuno di noi con tre motori diversi per vedere se i pronostici per caso coincidono.
2: Allora, l'ho chiesta anch'io e la mia risposta è questa: Finlandia, Italia e Francia.
1: Io ho Svezia, Italia, Ucraina. Vedi, l'Italia però è già in due.
3: A me invece dice Finlandia, Australia, Grecia e Francia. L'Italia, secondo il mio oracolo, dice può aspirare alla top 5 ma non alla vittoria.
2: Scusami, vabbè. Allora questa benedetta intelligenza artificiale.
1: Ma non può servire per queste cose, se no uno così gioca la schedina con l'intelligenza artificiale e vince matematicamente.
3: No, non vince mai.
2: Vabbè, comunque noi tifiamo per Saldavinci.
4: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti. 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
17: Il quadrotto?
16: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta.
0: Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
19: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata.
19: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Whitney Houston a Radio Monte Carlo. Stefano Gallarini, sì. Vediamo se hai fatto i compiti. Che cosa manca prima di salutare?
1: No, li ho fatti, 9.53. Lentini mi ha scritto 9.45. Ci sono ricerche del campo, siamo in ritardo.
2: E comunque dobbiamo farle, no? Sì. Scusi, non me lo faccia pesare, Gallarini.
1: No, abbiamo poco tempo.
2: Dobbiamo portare all'attenzione degli ascoltatori una curiosità che riguarda le bottiglie di vino. Chiunque ne abbia maneggiata una sa che il fondo delle bottiglie di vino è tradizionalmente concavo verso l'interno, insomma, e quella concavità ha svariati motivi. Prima cosa, la soffiatura del vetro. Quando il vetro e le bottiglie si soffiavano a mano, era complicato fare un fondo completamente piatto e quindi si rifaceva rientrare, così da garantire stabilità alla bottiglia, perché se poi il fondo mi è bombato, la bottiglia non è stabile.
0: Esatto.
2: E soprattutto quella concavità aiuta a mantenere gli eventuali depositi del vino lì sul fondo e a far sì che non finiscano nel bicchiere. Ma attenzione, stanno arrivando le bottiglie 2.0, le bottiglie senza più il fondo concavo, il fondo raso.
0: E come sono? Cioè raso proprio,
2: piatto?
0: Sì,
2: perché oggi la produzione industriale consente di fare una bottiglia perfettamente piatta. Soprattutto l'obiettivo è uno, è economico. Senza la concavità bisogna usare meno vetro e quindi si risparmia a produrlo.
0: E il fondo?
2: Il fondo, chiaramente, quello è un problema del vino, però l'economia davanti a tutto, quindi si tende a risparmiare, anche perché appunto quelle esigenze che hanno portato alla bottiglia a essere concava sono venute meno.
1: Certo,
2: oggi si possono fare bottiglie piatte.
1: È vero che aiutava anche i camerieri però a versarlo,
2: perché ci mettevano il
1: certo,
2: però a me non piace, non sta bene.
1: Come no, è elegantissimo, come quando apri lo spumante e fai proprio il botto, hai capito?
2: Ma scusi,
1: non mi ha fatto sentire niente, un suono.

0: L'ultima canzone che avete ascoltato per quanto riguarda Bonjour Bonjour è qui su Radio Monte Carlo, YouTube.
1: Eh sì, perché abbiamo passato la mattinata insieme con Stefano Gallarini, che a proposito io ti ringrazio tantissimo.
0: Grazie
1: per essere stato qui. Lunedì ritornerà Davide Lentini se si riprende dal matrimonio a cui è andato a assistere.
0: Beh, dipende, ha due giorni per smaltire quello
2: lei
0: che ha mangiato.
2: Lei tenga il telefono acceso, Gallarini, che non si sa mai.
0: Invitiamo tutti domani mattina sono qui.
2: Invitiamo tutti ad ascoltare appunto Stefano Gallarini sempre dalle 7 alle 10, però nella sua fascia titolare, ovvero quella del sabato e della domenica.
0: Anzi, grazie per le cose che avete scritto, grazie a Monica Sala,
1: grazie ad Andrew Mercù, grazie a Mattia Brena, grazie a Monica Tonini al centralino, grazie a Claudia De Rio in redazione e grazie anche a Stefano Andreoli.
2: Nuove complicazioni domenica per la faccenda della finale del torneo di tennis di Roma, con la concomitanza con la finale col derby Roma-Lazio. Pare che faranno anche la sagra della porchetta lì proprio al Foro Italico proprio domenica,
0: sì,
2: aggiungerei confusione.
1: Guarda, manca solo quello e poi siamo a posto. Vi lasciamo come al solito con Rosaria Renna, con Filippo Firli, e noi torniamo lunedì e vi auguriamo un fantastico weekend.
0: Per me a domani, ciao,
1: ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Stefano, ciao.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Difficili e condizionate dal meteo le operazioni di recupero dei subacquei italiani deceduti alle Maldive durante una immersione a 50 metri di profondità. Finora è stato ritrovato solo un corpo, si ritiene che anche gli altri quattro si trovino all'interno della stessa grotta, lunga probabilmente 260 metri. Si indaga sulle cause del tragico incidente, tra le ipotesi gas impuri nelle bombole e disorientamento. Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina, è già in volo verso gli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca si è detto molto soddisfatto, Xi è un amico, e l'omologo cinese Jinping ha osservato raggiunte intese importanti per un rafforzamento della cooperazione tra i due paesi. L'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti. Lo fa nel suo discorso ad Aquisgrana, dove ha ricevuto il premio Carlo Magno. Ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio. L'azione a 27, ha detto, è inadeguata. Il caso Garlasco, parla l'avvocato della famiglia Poggi. Dopo le illazioni di chi accosta la convinzione dei familiari su chi abbia ucciso la figlia Chiara, il presunto timore di dover restituire il denaro ricevuto da Alberto Stasi. I soldi sono bloccati in un conto corrente mai utilizzati. I genitori della vittima, riferisce l'avvocato Tizzoni, sono pronti a restituire la somma se la sentenza di condanna fosse ribaltata. In Sardegna, maxi operazione del reparto aeronavale. Nel mirino 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, la Lega Serie A esulta per l'accordo con la prefettura di Roma, che ha permesso al derby della capitale di essere giocato domenica alle 12, stesso orario anche per le partite delle squadre in lotta per la qualificazione alle coppe europee. Tennis, oggi occhi puntati su Darder e Sinner, entrambi approdati alle semifinali degli internazionali, sfideranno rispettivamente Ruud e Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: noi giocavamo a palline ancora con i soldatini e lui invece a 17 anni ha scritto questa grande meraviglia. Nick Cucknall, Simply Red, per cominciare Due come noi su Radio Monte Carlo, Holding Back the Years.
1: Giocavo a indiani e cowboy, mio fratello doveva sempre essere il cowboy, io sempre l'indiano, finivo legato come un salame praticamente. Questo, i traumi dell'infanzia.
0: Sei sempre stata dalla parte giusta tu, eh?
1: È vero. Buongiorno da
0: buongiorno,
1: Filippo Firli,
0: buongiorno.
1: Rosaria Renna, buon venerdì 15 maggio 2026. È rientrato anche Amala Luca Onere, che
0: ama la Lazio.
1: No, credo che fosse per altri colori, ha messo un po' di bandiera dell'Inter in giro per la radio, quindi si è visto il suo ritorno oggi.
0: Credo che sia illegale, adesso dovremo avvisare il nostro direttore che tolga, anche perché non è il Monza, quindi
1: quindi verrà di persona, sì, personalmente, esatto, a rimuovere questi gagliardetti. Come state voi? 342-4141-762, numero che vi sarà molto utile, anche perché ho visto che vi regaleremo della musica da qui alle 13, in cui saremo insieme con la nostra grande musica.
0: E quindi reminder immediato, 342-4141-762, il numero che vi serve anche per entrare nel programma, così per commentare anche le cose, le storie che vi raccontiamo.
1: Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Con Tiziano Ferro, Superstar, su Radio Monte Carlo alle 10:12 in questa giornata in cui vi invitiamo come di consueto a fare un giro su radiomontecarlo.net e a seguirci sulle nostre pagine social ufficiali da Facebook ad Instagram, LinkedIn ed X. Vi aspettiamo anche perché vi raccontiamo un po' di cose o in questo caso vi facciamo ascoltare qualcosa, vero?
1: Certamente sì, perché come facciamo nel corso dell'anteprima del weekend per la nostra VIP Lounge, che trovate la web radio che trovate su radiomontecarlo.net, vediamo qualche anticipazione, vi facciamo entrare in questo luogo fantastico con il suono ricercatissimo, molto bello, da Luca Onere, di Luca Onere che è il nostro DJ producer, che chiama sempre degli ottimi collaboratori, nel senso che presenta le superstar della dance. Qui sta settimana con Luca ci sono i Supernova, che hanno fatto DJ set a livelli internazionali per marchi moda e tutta la loro classe, arrivano da Firenze, saranno proprio con noi stasera.
0: Bene, un motivo per non mancare all'appuntamento di questa sera tra le web radio di radiomontecarlo.net, yes. Giusto? Sì, corretto.
1: Sì, sì. Sì, sì.
0: Celebriamo il compleanno anche di questo compositore polistrumentista che tante soddisfazioni ci ha dato dal punto di vista musicale, è il compleanno di Mike Oldfield, auguri!
1: Sì. Con la sua Tubular Bells, no? E calcolate che aveva 20 anni nel 73 quando ha scritto sta canzone, sembra veramente impossibile da pensarlo
0: e
1: adesso.
0: Invece sempre come prima, noi a giocare agli indiani e qui gente esatto. Che faceva la storia della musica, come la signora che stiamo per ascoltare, che nel 1990 pubblicava il suo primo singolo, la ballad che stiamo per condividere, che raggiunse il primo posto negli Stati Uniti e da allora è diventata una delle artiste femminili più vendute degli anni 90 e non solo, ma anche un po' simbolo del Natale.
1: Simbolo del Natale, ma soprattutto una intera generazione di nuovi cantanti si innamorò. Erano lei e Whitney Houston nel suo registro
0: vero.
1: Altissimo, del suo modo di fischiare, sentite che meraviglia, del suo timbro vocale. E il 15 maggio del 1990 usciva questa meraviglia che era il primo singolo
0: Mariah
1: di
0: Mariah Carey.

0: Play Speed of Sound su Radio Monte Carlo. Chris Martin, che la scrisse subito dopo la nascita di Apple, la sua prima bambina, volendo proprio rimarcare il senso di meraviglia rispetto a dura nascita, al fatto di essere diventato papà.
1: Hai detto la bambina, che adesso è diventata una top model, l'abbiamo vista sfilare ed è diventata anche il volto di un celebre marchio inglese. Questa è Radio Monte Carlo.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69€, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49€. Lidl, vale davvero.
10: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
15: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita.
16: quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
17: Uno sono io!
18: Uno sono anch'io!
16: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: rivoluzione musicale nell'88 per Tracy Chapman, album di debutto folgorante che è stato anche celebrato qualche tempo fa. Talking About a Revolution l'abbiamo condivisa su Radio Monte Carlo quando sono le 10:30, tra grandi miti che hanno fatto la storia a nuove voci che da TikTok conquistano le classifiche mondiali.
1: Lì sì, ve l'abbiamo fatta conoscere la sua voce, il suo talento, anche la sua bellezza che non guasta mai, Sienna Spyro, su Radio Monte Carlo con Down on This Hill. Ebbene, di venerdì facciamo sempre, presentiamo sempre la musica nuova nel nostro programma e tra poco vi facciamo ascoltare il seguito di Down on This Hill di Sienna Spyro.
0: Sì, ha 20 anni appena compiuti, è nata e cresciuta a Londra, è una cantautrice che si è fatto notare soprattutto su TikTok perché è il social dei più giovani ed è lì che adesso cominciano spesso le carriere. Ha iniziato a scrivere canzoni a 10 anni, dopo aver cantato l'inno della scuola sul palco e aver capito, per l'appunto a 10 anni, alcune hanno questa folgorazione, sono fortunate queste persone, la mamma le ha trovato un insegnante di canto e quindi ha cominciato a studiare i grandi classici, anche con i genitori ascoltava bella musica, da Aretha Franklin a Nina Simone ad Etta James, e quindi diciamo che poi si è evoluta ispirandosi ad Amy Winehouse e ad altre voci molto importanti.
1: Quindi si inserisce di fatto in un cast musicale di altissimo livello, perché nella colonna sonora di Devil's Wear Prada 2,
0: oltre... Il diavolo veste Prada, sì, per noi italiani, per quelli che parlano italiano, è il diavolo veste Prada 2.
1: Il diavolo veste Prada 2, oltre le composizioni di Lady Gaga, con anche i pezzi di Miley Cyrus, Dua Lipa, SZA, Lofi, Olivia Dean e Ray, c'è anche la sua nuova canzone.
0: Hai capito, Sienna Spyro, brava, questa è Immaterial Lover.

0: La voce rough, la voce graffiata di James Morrison nel mattino di Radio Monte Carlo con You Make It Real.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Da maggio a fine settembre sulle spiagge di Rimini cambieranno molte abitudini. La nuova ordinanza balneare del comune estende il divieto di fumo a quasi tutta l'area degli stabilimenti, trasformando uno dei litorali più frequentati d'Italia in una maxi zona smoke free. Non si potranno più accendere sigarette sulla battigia o sotto gli ombrelloni, nelle aree sportive e negli spazi gioco dedicati ai bambini.
0: La stretta riguarda anche le sigarette elettroniche che si trovano espressamente nel provvedimento. Restano escluse comunque soltanto le zone e le aree relax vicino alle cabine direzionali degli spazi collegati ai bar, agli stabilimenti. Chi non rispetterà il divieto avrà sanzioni molto pesanti. Le multe partono da 25 euro e possono arrivare fino a 500 euro. Il comune ha deciso inoltre di creare apposite aree fumatori per raccogliere i mozziconi.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti.

0: Il corso che terrai l'ho stampato alla Giovanni Muciaccia.
1: Bravo Carlo!
2: Sono venute bene?
0: In realtà, no, direi proprio di no.
1: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
0: Flyer Alarm.
1: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Con Filippo Rosari alla nostra grande musica Living It Up, Bill Bounty, e grande musica anche protagonista per i prossimi mondiali di calcio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Sì, si terranno anche senza di noi, dove si comincia l'11 giugno a Città del Messico con la partita d'apertura e poi si chiuderà invece il 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey con la finale proprio di questo mondiale che si spalma su tre paesi diversi.
1: Un halftime show, così si chiama, no? Se pensavamo che il Super Bowl avesse il monopolio di questi mega show americani, adesso la FIFA ha detto: "Oi ragazzi, quest'anno ci penso io", anzi ha fatto una chiamata, ha raggiunto al telefono Chris Martin, che si è detto immediatamente contento di fare che cosa? Diventerà il curatore di questo evento e ha deciso di fare le cose in piccolo, perché ha chiamato soltanto questi idoli coreani delle masse, i BTS, in più Madonna, che pare che sia molto famosa nel mondo,
0: forse,
1: e Shakira, che è quella di Waka Waka, quindi doveva esserci per forza.
0: E anche dell'inno di quest'anno, dai, che è un po' un incitamento a noi per il prossimo mondiale. E questo evento è a sostegno della FIFA Global Citizen Education Fund, che si propone di raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l'accesso all'istruzione e anche al calcio per i bambini di tutto il mondo. Durante tutto il torneo, un dollaro per ogni biglietto venduto per le partite della Coppa del Mondo FIFA sarà devoluto al fondo, e anche questo halftime show, oltre che spettacolare, sarà benefico.
1: Anche perché, insomma, voglio dire, noi lo guardiamo col distacco di quelli che portano avanti dal 2014 questa rigorosa protesta silenziosa contro i mondiali.
0: Tocca scegliere una nazionale per cui fare il tifo.
1: Sì, esatto.
0: Io ancora non ho sciolto la riserva, però dobbiamo scegliere una squadra per cui tenere in mancanza della nostra.
1: Come al solito succede, no? Quelli dell'ultimo momento, gli underdog, quelli a cui non avresti dato 2 lire, che invece, insomma, fanno un percorso in salita. Questi
0: staremo a vedere che cosa succederà. Di sicuro possiamo dire che questo halftime show sarà davvero altamente spettacolare.
1: E poi ci godremo lo spettacolo senza niente infarti, niente alzi, niente calci di rigore. Sei cool.

0: mattina che regali spaziali vi facciamo. Questa era Pino Daniele di Amore Senza Fine, la sua voce fantastica, magnetica, e anche l'altra voce che è la sua chitarra meravigliosa.
1: I film imperdibili sul grande schermo e poi su Radio Monte Carlo l'appuntamento con TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona giornata da Federica De Boni. I 5 connazionali subacquei morti in una escursione alle Maldive. Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta a 50-60 metri di profondità. C'è l'incognita delle condizioni meteo. L'ambasciatore italiano è arrivato a Malé. Incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, riferisce la Farnesina. Si indaga sulle cause del tragico incidente. Trump ha lasciato la Cina, conclusi i fantastici accordi commerciali con Xi, un evento storico, pietra miliare delle relazioni tra i nostri paesi. Le parole del presidente americano in volo verso gli Stati Uniti. L'omologo cinese ha confermato raggiunte importanti intese, ora vengano attuate. Monito di Draghi all'Europa, per la prima volta siamo davvero soli, si trasformi la crisi in più unione, così l'ex presidente insignito della Premio Carlo Magno. Non si può più contare automaticamente sugli USA, osserva, né trovare alternative affidabili in Cina, perché sostiene la Russia. Nessuno può rivendicare il diritto di violare la dignità e i diritti degli altri, lo dice Papa Leone XIV in udienza con i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE. Serve costruire società sicure e stabili, no alla pena di morte o alle torture. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi, condannato per l'omicidio. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, spiega il legale Gianluigi Tizzoni. Calcio intesa tra Prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide per le coppe europee. Tennis agli internazionali al Foro Italico, oggi nelle semifinali maschili si sfidano Ruud Dardery e Sinner Medvedev. All'ultimo atto del torneo, il 17 maggio, assisterà anche Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
20: Via via.
19: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
22: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
23: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

0: Valle, quelli di I'll Fly For You alle 11:07 minuti dopo l'appuntamento con TGCOM 24 su Radio Monte Carlo con Johnny Hadley che ispirandosi un po' a Sting ha intitolato il suo tour nel nostro paese An Englishman in Italy, grande successo tra aprile e maggio, e adesso ci sono una serie di appuntamenti invece tra giugno e luglio perché non c'è niente da fare, noi lo amiamo Johnny Hadley, amiamo gli Spence.
1: Ma anche lui ama moltissimo noi l'abbiamo incontrato svariate volte, lo sapete, e ha sempre riversato sugli italiani un grandissimo affetto, quindi Milano, Torino, Bologna, Bassano del Grappa, addirittura Tagliacozzo, quindi si farà delle realtà importanti ma anche delle realtà dei festival estivi un pochino più decentrati, diciamo così.
0: Anche il concertozzo di Biella, quello di Elio e le Storie Tese, che sì, è sempre molto amato, molto seguito, quindi se siete dalle parti dove passa Tony il consiglio è di non perderlo perché davvero regala emozioni incredibili. Anche voi con le foto, per esempio Angela e Gennaro che sono in vacanza, questa foto un po' malinconica del mare senza sole, Portopino, bello bello bello però. Auguri a Cristina di Torino che è coetanea di Radio Monte Carlo, oggi è il suo compleanno, auguri di cuore. Grazie a Elena che dice oggi una Pavia uggiosa, un po' anche Milano ma molte zone,
1: anche Roma più o meno così,
0: ma noi siamo il suo sole e quindi eccoci qui, stiamo illuminando le vostre giornate con la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: E poi basta mettere Pino Daniele che a nastro arrivano tutti, che bello, meraviglia, a parte il mio messaggio di felicità per Pino Daniele splendido, glieli giriamo perché li leggiamo e quindi abbiamo così modo di dar credito a tutti quelli che continuano a scriverci, a essere con noi in due come noi al 342 41 41 762.
0: E giriamo i complimenti come di consueto al nostro ufficio musica che ci delizia ogni giorno. Hanno scelto anche Camera di Ed Sheeran.

0: Grandissimo Paolo Nutini su Radio Monte Carlo in due come noi, con New Shoes, con Rosaria Renna e con Filippo Firli. A proposito di scarpe nuove, che però arrivano più o meno quasi da 40 anni fa e fa davvero molto molto impressione, il film blockbuster sulla vita, sul biopic, il biopic di Michael Jackson, sta facendo tornare di moda tantissimi proprio luoghi, capi di abbigliamento, comprese le scarpe.
1: Esatto, ne vedremo delle belle anche nelle prossime passerelle, ma già le abbiamo viste. Sono ritornati alla grande i giubbotti di pelle. Lui per esempio aveva lanciato in Thriller quello rosso iconico, ma c'era anche quello con zip e strass del video di Beat It, le giacche militari per cui aveva un debole, e il mocassino con il calzino bianco, che una volta avrebbe fatto inorridire chi era appassionato di stile, il calzino bianco già mai, e invece lui, che lo riempiva di strass anche per fare vedere la caviglia che si muoveva a tempo di moonwalk, lo ha rilanciato alla grande. Per non parlare poi dell'iconico guanto di cristalli 1200 strass cuciti a mano.
0: Ma sembrava che proprio anche lui in quel periodo desse delle indicazioni molto precise, per cui immaginate il talento di quest'uomo, no? Che addirittura non solo è il numero uno nella musica, nella produzione, nel ballo, perché insomma come performer, ma dà anche delle indicazioni precise sugli abiti che voleva in scena.
1: I suoi costumisti storici ricrearono la giacca militare, che era il capo più amato da Michael, per l'ultimo saluto nel 2009 gli fecero una replica del modello bianco indossato da Michael ai Grammys del 93. Era affascinato dalla storia militare britannica, pare che visitasse spesso castelli, antiche dimore, si perdeva nei ritratti di re e regine che ospitavano, e così gli stylist studiarono i capi della monarchia e delle truppe del vecchio continente. Ecco perché tutte quelle giacche militari con le mostrine eccetera,
0: e gli alamari e tutto il resto. Sì. E poi vabbè, gli occhiali a goccia li ha lanciati lui, ma non sono mai scomparsi dall'estetica delle superstar. L'unica cosa che fa impressione è che il calzino bianco, cioè se faceva molto turista tedesco in vacanza a Rimini.
1: Sì, magari invece... con le Birkenstock, e invece esatto. Quello di Michael è accettato, è accettabile, anzi è di gran moda. E quindi è tornato alla grande non solo nella musica ma anche nello stile. A Groovy Kind of Love.

0: Groovy Kind of Love di Phil Collins su Radio Monte Carlo. Parlavamo del fatto che Michael Jackson, il film su Michael Jackson, ha rilanciato lo stile di questo grande artista che, se ci pensate, ha raggiunto il picco 40 anni fa, ma evidentemente con questo grande successo, addirittura il mondo della moda di adesso si ispira ad allora, significa che siamo ancora tutti nel suo mondo.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà,
16: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.

0: ragione Raff che dice, canta su Radio Monte Carlo, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, allora stringiamoci vicini vicini, anche perché voi siete sempre carini, presenti al 342 4141762, per dirci che o stirate con noi o niente. Quindi già questo,
1: bravi,
0: pensare che in questa giornata insomma stiamo tenendo compagnia a qualcuno che sta facendo qualcosa di utile, vero Anna Maria da Palermo? Un abbraccio a te. Segnaliamo questo sito che è l'istitutoitalianocastelli.it, dove ci sono tutti gli appuntamenti di questo weekend. Cosa succede, Filippo?
1: Allora, c'è la 27esima edizione, quindi in programma proprio domani e la prossima domenica, porte spalancate per 30 posti meravigliosi in 18 regioni, vengono definiti gli archivi di pietra, cioè la giornata nazionale dei castelli, quindi fortezze, torri, mura medievali, sarà possibile visitarli.
0: È vero, questo ci è venuto in mente perché, considerato che era il debole che aveva Michael Jackson, no? Che andava a visitare i castelli, che si perdeva nei ritratti degli antenati, e quindi probabilmente molti come lui hanno questo tipo di passione e possono visitare circa 30 siti distribuiti in 18 regioni italiane nel prossimo weekend. Ci sono percorsi guidati, conferenze, trekking culturali, giornate di studio, ed è una roba, insomma, una cosa molto bella, celebrata anche dal Ministero della Cultura.
1: E quindi da nord a sud, itinerari molto interessanti. Rosaria aveva dato il riferimento del sito, poi magari ci ritorniamo alla fine. Milano per esempio proporrà un itinerario lungo i resti delle mura spagnole, che sono del 500, e poi non so, a Mantova rari castelli, a Motta visita del borgo redondesco, magari salutiamo tutti quelli che andranno lì, e poi ce ne sono tantissimi altri.
0: Sì, nel Lazio per esempio apertura eccezionale del Forte Aurelia, che era un cruciale anello difensivo del campo trincerato di Roma, mamma mia. In Toscana c'è la fortezza del Girifalco a Cortona, nel sud per esempio in Campania si aprono le porte del Castello Pignatelli, della Leonessa, San Martino, Valle Caudina, hai capito? Che solo per dirlo, dove sei stato? Hai perso tutto il tempo.
1: Beh, ma non sai che figura fai. Senti, sei mai stata tu al Castello di Manfredonia in provincia di Foggia, in Puglia?
0: No, sai che deve essere meraviglioso. Ma anche il Castello Ducale di Corigliano Rossano, ce ne sono tanti. Istituto italianocastelli.it per scoprire quelli che vi aspettano proprio nel weekend per questa edizione della giornata nazionale dei castelli. Viva i castelli!
1: Viva i castelli e viva le versioni originali. Lei ha proprio, si è difesa dall'AI difendendo il copyright della sua voce. Taylor Swift.

0: Attenzione, l'ha toccata pianissimo il pezzo, che è una gufata continua. Cioè, sappi che se lui ti lascerà, io sarò lì a ricordarti. Te l'avevo detto. Tom Jones, The King of Wales, il re del Galles, con If I Should, If I Should Never Leave You.
1: Dove?
0: Su Radio Monte Carlo.
1: Che è?
0: La radio ufficiale del Blue Note.
1: Di?
0: Di
1: Milano.
0: Milano, sì.
1: Lei è bravo, però si deve applicare un po' di più, va bene?
0: Sì, mi sono distratto.
1: Che cosa succede? Succede che aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762. Dite il vostro nome, la città, aggiungete io ascolto Radio Monte Carlo, perché vi regaliamo il concerto di martedì 19 maggio alle 20:30 al Blue Note di Milano, con questa straordinaria jazzista che si chiama Eleonora Strino.
0: Questa la so, lo so come si fa. Solo messaggi vocali al 342-4141-762. Dimmi bravo.
1: Bravissimo.
2: Due come noi.
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque!
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nord.

0: di Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
8: Alcuni sono fatti per stare insieme.
7: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
9: Questo killer non sbaglia mai.
7: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34%. A 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No, certo.
11: Beh, ma i nostri controlli.
12: No,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line,
11: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line,
11: maniaci della qualità.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
15: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: George Benson su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Stiamo regalando l'appuntamento con Eleonora Strino martedì 19 maggio alle 20:30 con questo grande talento della scena jazz internazionale. Sentiamo chi si è aggiudicato i biglietti.
1: Laura da Piacenza, anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Brava Laura! E allora, dal talento di Eleonora Strino che ti abbiamo regalato, adesso invece vi facciamo sentire per la prima volta su Radio Monte Carlo la nuova canzone di un talento che ha sempre unito, ha fatto un po' il ponte tra Italia e Brasile. Lei è Gaia.
0: Ah, per la prima volta ascoltiamo il nuovo singolo che ha scritto insieme a quel genio di Riccardo Zanotti di Pinguini Tattici Nucleari, con grandi riferimenti al suo amato Brasile, lo stato di Bahia, la cacciaca e poi con un omaggio al cielo in una stanza di Gino Paoli in uno dei versi della canzone.
2: Siamo troppo curiosi di sentirla, ve la regaliamo nel mattino di Radio
0: Monte Carlo. Sai chi è il coreografo?
2: Ah sì, sempre lui!
0: Sempre lui, Carlos Diaz Gandia, il coreografo naturalmente della parte video di questa
2: Quindi,
0: canzone.
2: Non solo evidentemente la canteremo, ma la balleremo pure, perché loro ci regalano sempre grandi gioie anche da questo punto di vista. Su Radio Monte Carlo il nuovo singolo di Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: un ricordo d'infanzia in questa Seven Years. Scusa Luca, se anche a tutti gli altri Graham. L'appuntamento su Radio Monte Carlo è con TGCom 24.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: L'ora esatta con
3: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
5: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub-italiani. La Procura di Roma avvia un'indagine. È accaduto in una grotta durante un'escursione. Un corpo è stato recuperato, era a 60 metri. Nell'arcipelago monta la polemica, ignorata l'allerta meteo. Trump lascia Pechino, verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping, raggiunte intese importanti con gli USA, la nostra è la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Allarme della BCE, rischi sulla crescita economica, dipenderà dalla durata della guerra. L'Eurotower specifica: si è incrinata la fiducia di famiglie e imprese, aspettative di inflazione a lungo termine saldamente ancorate. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. In Val Venosta, mortale incidente sul lavoro nella zona artigianale di Vezzano. Un operaio è rimasto incastrato sotto il muletto che stava manovrando dentro una ditta edile e che si era ribaltato, dinamica al vaglio dei carabinieri. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. Dalle 13:30 il quarto col doppio Bolelli-Vavassori. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Famiglia col Mondo, proprio vellutatissimo inizio di nuova ora qui su Radio Monte Carlo con Shadei di By Your Side. Queste due come noi con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Adesso secondo me facciamo scattare la nostalgia di tanti che hanno amato questa bambina dai capelli corvini, con questo sguardo lucido, con questa satira proprio nel suo DNA, che incontra con una sorta di crossover a Roma in una mostra. Io pensavo che avesse il morbillo lei,
1: la cagnolina, perché era bianca con i puntini rossi,
0: sì.
1: E la pimpa.
0: La pimpa,
1: quindi da un lato la creatura di Kino e dall'altra invece il quattro zampe di Altan. Questa mostra da un paio di giorni all'Istituto Cervantes di Roma e mette insieme queste due figure di fumetto internazionali con 120 opere tra strisce e tavole originali.
0: Da una parte si ripercorre insieme la storia di tutti e due, che restano, avete visto in un attimo, no? Nel nostro immaginario sono tornati in mente i fumetti, i racconti, le strisce che trovavamo, che ne so, da Linus o in altri mondi di quel tipo lì, in più comunque, insomma... essendo così importanti è giusto che vengano celebrati.
1: Il sottotitolo di questa mostra è Parlare alle bambine, ai bambini per parlare agli adulti, perché effettivamente i mondi di Mafalda e Pimpa sono diversi ma complementari e guardano il mondo attraverso lo sguardo dell'infanzia. Da un lato, come dicevi tu, c'è questa bambina più inquieta, più critica, più puntuta, e dall'altra invece la fiducia di Pimpa. Usano però tutte e due la semplicità come forma di verità e dicono gli esperti che se si incontrassero oggi guarderebbero al mondo e si preoccuperebbero ognuna a modo suo, ognuna nel suo mondo, di come stanno andando le cose.
0: Mafalda secondo me avrebbe le braccia incrociate e questo sguardo severo verso il Colosseo.
1: No, scusa, sto ridendo perché Luca Onere ha detto noi ce l'abbiamo la Mafalda e la nostra Monica Tognini, che ha la sua capigliatura
0: ipertricotica.
1: Sì, soprattutto quando si è appena fatta lo shampoo, tu vedi questo casco e dentro al casco di capelli, che le invidiamo peraltro, c'è
0: sì,
1: dillo Monica.
0: A me, scusa. Esatto. Mentre la Pimpa scodinzolando direbbe, come ci ha suggerito Luca Onere, che bello, l'Armando mi ha portato a Roma.
1: Davvero, quindi se volete fino a metà luglio questa mostra è all'Istituto Cervantes a Roma, se passate da quelle parti. Ci fa anche l'esordio da attrice Ray, il nuovo fenomeno della musica inglese, che ascoltiamo su Radio Monte Carlo con Mark Ronson insieme per Suzanne.

0: Si gode il successo della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 con tre suoi nuovi inediti, Lady Gaga, che oggi rende disponibile sulle piattaforme un concerto live che aveva tenuto a gennaio a Los Angeles, in cui aveva fatto una versione rivisitata completamente dell'album più recente Mayhem. L'abbiamo riascoltata su Radio Monte Carlo con Always Remember Us This Way.
1: E allora Rosaria ci ha appena raccontato di una data importante. Voi dovete tenere a mente, se siete fan del grande, mitico, geniale Antonello Venditti, il prossimo 19 di giugno, perché in quella data pubblicherà Daje, titolo più romano di questo non poteva esserci, il nuovo album live con tutti i suoi grandi successi registrati proprio durante il tour Cuore, notte prima degli esami, 84-2024, quindi 40esimo anniversario. E in più ci sarà anche un'altra edizione speciale di notte prima degli esami, proprio per il quarantennale.
0: Molto bello, insomma. Una bella festa per tutti gli appassionati di Antonello, che sappiamo essere tantissimi. Ma si è sentito con Shakira per il titolo, dopo Dai, possono fare un mashup.
1: Sì, però credo che insomma l'imprinting romano sia assolutamente di Antonello.
0: E va bene, allora siamo pronti su Radio Monte Carlo per regalarcelo.
1: Eccolo qua con le Mint Julep Psycori, questa è bellissima. Benvenuti in paradiso, c'è Antonello.

0: mattino di Due Come Noi su Radio Monte Carlo, anche il magico Antonello Venditti con Benvenuto in Paradiso.
1: Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia.
0: Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenni. 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura.
1: Sebastião Salgado vi aspetta al Forte di Bard, in Valle d'Aosta, fino al 27 settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero!
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Let's go!
16: Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Tamara Donà
19: e da Giancarlo Cattaneo
18: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
19: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
20: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Feel the Power of Love, Huey Lewis and the News su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Rosaria Renna, Filippo Firli. A 10 anni dall'audiolibro che ne consacrò un grande successo nel 2016, il capolavoro di Giorgio Faletti, Io uccido, torna come una serie audio, Audible Original, e con noi in diretta al telefono abbiamo Frank Ottobre, proprio al telefono su Radio Monte Carlo.
1: Dove tutto è cominciato, tra l'altro anche nel romanzo. Filippo Nigro,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Filippo.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie.
1: Ciao Filippo, ben arrivato. Allora, il romanzo cominciava proprio durante una trasmissione notturna su Radio Monte Carlo con una confessione in diretta.
2: Come no, certo. Tra l'altro, scusa, non per fare il rompipalle, ma è uscito un po' prima, non nel 2016, è uscito 20 anni, insomma mi sembra che sono 20 anni.
1: Sì, no, Io uccido è uscito da tanto, sì, però no. È stato uno dei primi titoli lanciati da Audible nel 2016.
2: Ah, okay, perfetto.
1: E quindi poi a dieci anni di distanza da quella versione, adesso arriva invece la serie originale in 8 episodi in cui tu sei fornisci la voce all'ex agente dell'FBI Frank Ottobre.
2: Corretto, esatto.
1: Che è il narratore, no? Personaggio di questa storia.
2: Sì, è allo stesso tempo narratore e personaggio di una storia che ha vissuto lui stesso molti anni prima. Perché lui, diciamo, l'espediente che lui racconta a questa podcaster Michelle Giannini, uh-huh, è quello che è accaduto, i famosi fatti di Monte Carlo, avvenuti 20 anni prima, e che lo vedono, diciamo, detective.
0: Come hai lavorato?
2: Principale.
0: Come hai lavorato su questo doppio piano temporale, il Frank del passato e quello nuovo del futuro?
2: Beh, quella era la cosa interessante che appunto di cui abbiamo parlato prima di registrare. Fondamentalmente, sai, la cosa buffa è che uno pensa subito, ma una voce cambia a 20 anni di distanza. Io mi sono detto non molto, io a volte sento persone per telefono che penso abbiano la mia età oppure che siano quarantenni, e magari poi lo incontro e c'ha 80 anni, cioè nel senso la voce, anche voi, no, che fate radio.
1: Noi abbiamo 20 anni per sempre, quindi cortesemente.
2: È vero, è bellissimo. Le voci a volte proprio non invecchiano, e quindi più che altro mi sono concentrato sui tempi, sui ritmi, quindi il podcast trasmesso probabilmente a un'ora serale sotto forma di flusso di coscienza, un racconto, diciamo, morbido di questi omicidi avvenuti molti anni addietro, quindi è un Frank Ottobre, diciamo, 20 anni dopo, meno action, più riflessivo, più calmo, e quindi la voce è proprio anche a livello come ritmi è più lenta, è più posata, e quindi abbiamo lavorato su quello, mentre nel momento in cui parte il racconto, cioè i giorni in cui si vive la storia, è un personaggio più vivo, anche se cupo, anche se torturato e tormentato, perché lui arriva a Monte Carlo dopo la morte della moglie, no? E quindi arriva per distrarsi e per frequentare, vedere il suo amico, e invece l'ispettore Hulot, e invece si ritrova a dover collaborare con lui perché gli chiedono, appunto, visto che è un agente dell'FBI esperto in serial killer, gli chiedono di dargli una mano, visto che a Monte Carlo, diciamo, di serial killer,
1: certo,
2: non c'è una tradizione importante.
1: Io uccido è un libro amatissimo di Giorgio Faletti. Filippo Nigro lo leggerà in questi 8 episodi, lo interpreterà insieme a Marco D'Amore e Barbara Ronchi. Diamo l'appuntamento a domani, perché sarete al Salone del Libro di Torino.
2: Corretto, sì, saremo domani mattina al Salone del Libro di Torino e a presentare appunto l'evento.
1: Benissimo, tutte le altre informazioni, nonché l'ascolto di questo splendido audiolibro su Audible in 8 episodi, anche con Filippo Nigro. Grazie per averlo presentato agli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
2: E grazie a voi, un saluto.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Olivia Dean, questa è So Easy to Fall in Love.

0: talento di Sia, quella di I'm Still Here su Radio Monte Carlo. Due come noi, due come noi,
1: due come noi. Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e

0: secche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
1: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
0: Joe, ma che dici, sono un disastro.
1: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
4: Tu perché sei così?
3: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Marvin Gaye, che ha avuto una vita professionale e artistica meravigliosa, un po' meno dal punto di vista personale, perché comunque è sempre stato legato a un certo tipo di credenze, si è sempre dibattuto tra il sacro e il profano. In Sexual Healing faceva pace con la forza salvifica del sesso.
1: Qui, prima di andar via, Filippo ed io vogliamo fare un grande in bocca al lupo a due italiani che stanno facendo sognare un intero paese, Roma. Domenica ci sarà anche in tribuna il presidente Mattarella, e il sogno che non osiamo confessare neanche noi stessi è che dopo la giornata di oggi, in cui i nostri Luciano Dardiri, Jannik Sinner si giocheranno le semifinali degli internazionali di tennis, qualcosa possa succedere per cui il sogno si realizzerebbe ancora prima, no? Di avere comunque un italiano che rivince gli internazionali dopo 50 anni da panatta. Ma insomma, non diciamo altro, in bocca al lupo, e sì, seguiremo,
0: esatto,
1: seguiremo.
0: Certo che seguiremo con tutto il cuore, con tutta l'anima, noi di Radio Monte Carlo. Questi con la Pesce e Di Martino.

0: mezzo di Kings of Convenience arrivano i ringraziamenti a tutti quanti voi e alla squadra di Due Come Noi da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna.
1: È il nostro Magic Fabulous Team, Luca Onere in regia a Milano, Chicco Allotta qui a Roma, Giulio Bartolomei che ci ha regalato tutti i contenuti, le cose migliori che potessimo raccontarvi, e Monica Tognini, Special Assistant.
0: Grazie a tutti quanti voi, a lunedì, buon weekend, ma tra poco andiamo nel Principato di Monaco con Andrea Munari alla boutique della Musique, prima TGCon 24. Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it. L'ora esatta con
3: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alle Maldive, operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub-italiani. La Procura di Roma avvia un'indagine. Si ipotizza l'iperossia. È accaduto in una grotta durante un'escursione. Un corpo è stato recuperato a 60 metri. In zona c'era un'allerta meteo. Trump lascia Pechino, verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping: raggiunte grandi intese con gli USA, abbiamo la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. In Ucraina, lutto nazionale venerdì per commemorare le 24 vittime dei bombardamenti sulla capitale. Allarme della BCE, rischi sulla crescita economica, dipenderà dalla durata della guerra. L'Eurotower specifica: si è incrinata la fiducia di famiglie e imprese, aspettative di inflazione a lungo termine saldamente ancorate. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. Tennis, a Roma semifinali Ruud Dardery alle 15 e Sinner Medvedev alle 19. Alle 13:30 il quarto col doppio Bolelli-Vavassori. Giro d'Italia alla settima tappa, la più lunga, Formia-Blockhaus, 244 km. Salita finale di 13 km e arrivo in pendenza all'8%. Maglia rosa il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
15: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
14: La boutique de la musique.
1: E la boutique è aperta con clima.
9: prima da gara anche qui nel Principato di Monaco, non per il tennis ma per il doppio Grand Prix delle monoposto elettriche. Ciao a tutti da Andrea Munari e anche dal circuito più ambito del mondo. È vero, si corre domani e dopodomani, si chiama EPRI e certe prestazioni sono più esasperate che le Formula 1, da sapere. E poi c'è il villaggio sul porto che invece è aperto a tutti, ci sono simulatori, intrattenimento per ogni età, insomma è una grande festa. E infatti non è che bisogna essere per forza appassionati di motorsport, tutto qui è spettacolo, c'è un via vai di gente con meccanici, tecnici, piloti, ci sono i commissari di pista, poi ci sono le terrazze, gli yacht che guardano sul tracciato e il pubblico in tribuna, tutto quanto concentrato in questi 2 chilometri di pista monegasca. Oggi invece corrono in boutique il music designer Marco Fullone, il regista senza voce con lo sciroppo Giulio Corbelli, che salutiamo e abbracciamo, e la prima penna Claudia De Rio, che con me raccoglie attimi di storia, di musica e anche di artisti. E siamo contenti di avervi con noi, e tutti insieme siamo veramente la boutique della musica, che ha subito i suoni di The Captain of Her Heart con i Double.

E quando l'attesa si fa troppo lunga e si capisce che lui oppure lei non torneranno, bisogna andare oltre, rimettersi al passo con la propria vita. Così il duo svizzero Double nella boutique della musique di Radio Monte Carlo, e ci è capitato di arrivare a fine corsa, diciamolo, dopo aver dato il massimo, che è quello che dice Alison Moy: ti ho amato con tutto il cuore, ma non ho ricevuto abbastanza in cambio, quindi puoi andare altrove, anche a quel paese. È bellissima, è All Cried Out.

Jason Moyd è un artista che lascia il segno non solo da solista, perché con Vince Clarke dei Depeche Mode ha grande successo con il nome di Yazoo, ed è un periodo di grande creatività e di nuove tendenze musicali, ed è molto piacevole ritrovare alcuni di quei momenti qui nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. Ogni canzone è una pagina a sé, lo diciamo, una storia, anche un momento di noi, e chi ne ha raccontate in musica per sé e per molti altri è sicuramente Lou Reed, Walk on the Wild Side.

Quante vite, quanti ruoli, questa magnifica artista, modella, attrice, naturalmente cantante, anche autrice, Grace Jones, oggi con Slave to the Rhythm, e la prossima estate di nuovo in tour, questa volta nel Regno Unito, dopo il successo raccolto in Australia. Questa è Radio Monte Carlo, siamo nella boutique della musica che ci riporta canzoni che non dimentichiamo. Anni 70, negli Stati Uniti, la città dei motori è anche la città della musica, si chiama Detroit, ed è lì che vengono fuori The Spinners. Questo è un loro successo. Could it be I'm falling in love?

0: Capita, capita di innamorarsi e quando succede, cambia tutto. The Spinners è sempre molto romantici e chissà se riusciamo anche a sorprendervi ogni tanto qui in boutique con una canzone, come dire, inaspettata. Ci proviamo tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: E ora la sfida finale! Cocktail!
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione!
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate!
18: Crociera all'inclusive con Costa!
17: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
19: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
20: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
23: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

Che momento, tutto per noi. L'intreccio poi tra Over the Rainbow, che Judy Garland interpretò per il Mago di Oz nel 1939, e tra What a Wonderful World è il capolavoro di Israel Kamaka Vivole con il suo l'ukulele. E ascoltiamo anche in altri film questa canzone, come vi presento Joe Black scoprendo Forrester, anche 50 volte il primo bacio. In diretta dal Principato di Monaco, oggi tra nuvole, sole e anche un vento sempre tenace, ma meno irruento di ieri, e a quest'ora il bello è che siamo tutti nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. C'è anche Tori Amos, Cornflake Girl.

E quanto è brava! Per Tori Amos, Radio Monte Carlo è stata radio ufficiale del concerto a Milano di inizio maggio, con un mare di applausi. Adesso è in tour in Germania, poi nei paesi scandinavi e da luglio sarà negli Stati Uniti. Questa è la boutique della musica, con canzoni che ci mettono addosso anche un po' di leggerezza. E questa dice: tutti in piedi, è ora di fare festa, alzate il volume della musica e qualunque sia il motivo per cui siete qui, dovete scatenarvi. Ci sono Ray Parker Jr. and the Radio, it's time to party now!

Una stupida canzone d'amore, resta comunque sempre piena d'amore, Silly Love Song. E come avete sicuramente capito, si divertono un mondo a cantarla Paul McCartney e i Wings, e ad ogni I Love You che abbiamo ascoltato ci resta anche la voce di Linda McCartney. Siete con la boutique della musica, Radio Monte Carlo, e siete nel posto giusto, ovunque vi troviate, e questa è una delle magie della radio. E qui troviamo soprattutto canzoni, qualche emozione e parole, anche quelle che le donne non dicono.

0: Applausi dalla boutique all'interpretazione di Fiorella Mannoia, agli autori Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone e al premio della critica che ha celebrato questa canzone al Festival di Sanremo dell'87.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti,
12: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale?
13: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: La boutique riapre lunedì alle 13 e vi aspettiamo. Il nostro grazie per voi è sempre grande così, perché ci tenete accesi per stare insieme, e grazie per i messaggi, sempre tanti e importanti. Parlo anche a nome di Claudia De Rio in redazione, di Marco Fullone e Paolo Ravasi che si occupano della musica in boutique, e anche di Giulio Corbelli in regia. Adesso ci sono le breaking news di TGCOM 24 e poi ci si diverte in compagnia di Isabella Eliodori e di Claudio Di Leo. Buon fine settimana, buon pomeriggio dal Principato di Monaco ed Andrea Munari. Ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
13: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
14: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
19: L'ora esatta con Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
20: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
21: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alle Maldive, operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub-italiani in una grotta durante un'escursione. Indaga la Procura di Roma, si ipotizza l'iperossia. Recuperato a 60 metri il corpo di Monica Monfalcone, biologa marina. In zona c'era un'allerta meteo. Trump lascia Pechino, verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping: raggiunte grandi intese con gli USA, abbiamo la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. In Ucraina lutto nazionale per commemorare le 24 vittime dei bombardamenti sulla capitale. La ferma opposizione alle sopraffazioni è una conquista morale, così Mattarella. Il messaggio del presidente al convegno triestino sui 50 anni dal processo per lo sterminio nazista alla risiera di San Sabba. In troppe parti del mondo, le parole, il diritto internazionale è apertamente violato. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. Banca Italia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto a 3.159 miliardi. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. In campo il quarto col doppio Bolelli Vavassori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
22: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
23: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
24: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
25: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
26: Scopri la bellezza dell'Orvietano.
2: Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Abbiamo salutato Andrea Munari e la sua boutique che riaprirà dopo il fine settimana, lunedì sempre alle 13 per un'ora qui su Radio Monte Carlo. Adesso per le prossime due, Isabella Leodori, Claudio Di Leo, Giulio The Godfather Gorbelli in regia. Povero, c'ha la voce tipo Marlon Brando del film. Vabbè, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino, mentre assistenza tecnica qui a Roma è di Chicco Allotta. Questa la squadra che arriverà fino alle 16 qui su Radio Monte Carlo. Isa, come stai?
1: Bene, grazie. Voi tutto bene? Siete tranquilli, sereni? Noi ci siamo per farvi vivere un pochino nella nostra isola felice, per parlare anche di cose molto carine, leggere, intelligenti. Insomma, ce la mettiamo tutta, ovviamente. E non è detto che.
0: Però, esatto.
1: Insomma, oggi è venerdì, ci occuperemo anche del meteo, visto che in settimana sono successe cose. Oggi è una giornata che sembra più tipica dei primi di marzo, anziché di metà maggio. Però insomma le cose andranno migliorando e di questo poi parleremo strada facendo.
0: Sembra un'Italia tagliata in due da quello che mi dicevi rispetto a quello che c'è oggi qui a Roma. Ma più tardi in coda ad Happy Together avremo l'appuntamento con il meteo di Isa. Adesso Sense

0: Da poco entrata nel gruppo dei miliardari nel mondo, Beyoncé con Hello su Radio Monte Carlo. Quello che mi chiedo io, ma quelli con così tanti soldi, Isa, secondo te?
1: Sì.
0: Vanno al supermercato a fare la spesa con il figlio piccolo nel carrello, l'altro
1: ma io
0: che invece...
1: glielo auguro, perché sì, esatto, non bisogna perdere il contatto con la realtà. Bisogna fare la spesa, capire veramente cosa c'è nei supermercati, quanto costa un prodotto, che gente va a fare la spesa, anche no, guardare le persone normali.
0: Esatto.
1: Io penso che
0: oppure
1: sia importante,
0: vivono solo
1: per
0: tra
1: tutti
0: di loro. Secondo me farebbe bene allora, come dici tu giustamente, andare a fare la spesa e magari applicare questo metodo. È una strategia molto diffusa tra l'altro online per risparmiare, che si chiama il metodo 5, 4, 3, 2, 1. Che
1: vuol dire? Vuol dire, è una strategia veramente importante per non sprecare cibo e soprattutto per non buttare via denaro. È un sistema semplice per riempire il carrello: scegliere 5 tipi di verdura, 4 tipi di frutta, 3 fonti di proteine, 2 fonti di carboidrati e uno sfizio, giusto, no? Per farsi un regalino ogni tanto, quando la sera ti prende, no, quella voglia di dolce, ecco, un alimento desiderato, appunto. In questo modo si hanno sempre ingredienti vari e bilanciati per preparare pasti completi durante la settimana senza eccedere negli acquisti impulsivi, anche perché quando poi tu vai a fare la spesa, non so se vi è mai capitato, amici, andate a fare la spesa, comprate quello che pensate vi possa servire, arrivate a casa, mettete le cose nel frigo, il giorno dopo dite: ma io che mangio?
0: E io, ma che ho fatto?
1: Ma che c'è nel frigo?
0: No, tra l'altro questa strategia serve proprio per far sì che non finiscano le verdure in frigo e dover dire: beh, esco a comprare le verdure, e poi invece compri non solo le verdure ma altre cose che non ti servono. È così,
1: dillo a me,
0: si risparmia.
1: Dillo a me,
0: diciamocelo,
1: ecco.
0: Isa, noi che facciamo la spesa, diciamocelo.
1: E io mi diverto anche a fare la spesa,
0: ma
1: quello è il guaio.
0: Mi rilasso.
1: E ci vado troppo spesso, troppo.
0: Quanto ci piace, guarda.

0: annuncerà il 30 maggio da Rimini il suo nuovo tour, anche se c'è una data zero, una sorta di prologo dedicato ai fan il 29. Parliamo di Vasco Rossi, che abbiamo appena riascoltato con Liberi Liberi qui su Radio Monte Carlo. Oggi ci rivolgiamo agli appassionati di ciclismo, uno sport che attraversa il tempo, dove ogni epoca ha avuto i suoi eroi, il suo modo di pedalare, di vincere e soffrire.
1: Di questo si parla nell'imperdibile podcast Storie che non finiscono mai con Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, che incontra sette leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia, dalle rivalità leggendarie fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici.
0: Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia. Happy
2: together. Renault.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente.
18: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
19: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
20: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes, James Moriarty.
21: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
23: L'unico modo per uscire è insieme.
21: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
0: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
24: Uno sarò anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
25: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
26: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
27: Poltrone sofà,
28: solo divani di qualità.
26: Verificare condizioni in negozio.

0: Boy from New York City con Manhattan Transfer. Siete su Radio Monte Carlo, Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori. E la spesa. Questa croce delizia che riguarda tutti, tranne i ricconi, abbiamo detto, quelli che mandano a fare la spesa altri,
1: sì, esatto.
0: Oppure si fanno portare tutto a casa, giustamente
1: anche.
0: Ecco, però noi parliamo di chi fisicamente si reca al supermercato 1, 2, 3 volte alla settimana. C'è questo metodo che ci fa risparmiare, eccetera. Una nostra ascoltatrice ha detto che lei ovviamente si scrive tutto,
1: sì.
0: Quindi Stefania, ti salutiamo. Lei si fa la bella lista per non comprare cose extra, per non dimenticare quello che ti serve.
1: Sì, che poi non è più il momento adesso di fare la lista, almeno a casa mia, sul foglietto classico che poi ti porti al supermercato, perché ci sono anche le app in cui la lista viene condivisa tra moglie e marito. Quindi
0: scrivere nero
1: va...
0: su bianco fa bene, ti ricorda meglio le cose. Oh.
1: C'è un altro nostro amico invece che al 342-4141-762 dice che lui va per rimorchiare al supermercato. Uomo cacciatore, dice, ma poi andare al suo... C'era una storia tempo fa, ti ricordi quella dell'ananas?
0: Allora sì, noi non ne sappiamo niente perché siamo due personcine ingenue, però in realtà si va al supermercato a una certa ora in certi supermercati delle città dove sai che ci vanno i single a fare la spesa e tu devi far capire se sei disponibile o meno a fare amicizie. Quindi allora, c'era la storia dell'ananas, non mi ricordo se è rovesciato.
2: Che orari mi ha detto, che segno?
0: Che ne so, ma che ti scrivi?
1: Scusa Isa, no,
0: ecco,
1: per carità.
0: Ti controllo, sto attento. E quindi niente, sì è vero, si fa amicizia anche perché ci si consiglia sulle cose da comprare. Poi guarda, se tu osservi il carrello degli altri, capisci anche con chi hai a che fare.
1: La personalità dell'altro, è vero.
0: Cosa mangia, cosa non mangia, le sue abitudini. Esatto, esatto. Quindi insomma, ecco perché io non rimorchio mai nessuno. Questa è vegana, questa...
1: Ma che vuol dire?
0: Questa rompe le scatole.
1: Ma non è vero, ma non è che... Non è un'equazione sempre esatta, anzi mai esatta.
0: Oh, dillo. Ecco.
1: C'è Teddy Swims adesso.

0: su Radio Monte Carlo. Apologize, canzone che ha lanciato a livello mondiale One Republic, anche se poi questa canzone in realtà era presente nell'album di Timbaland. Uno sguardo al volo agli internazionali d'Italia, perché in campo ci sono per il doppio Bolelli e Vavassori, che hanno già vinto il primo set, quarti di finale delle internazionali d'Italia, il doppio, aspettando però le semifinali di questa sera di Dardere alle 15.30 e di Sinner alle 19.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
9: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
8: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
9: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper. E non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
15: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille.

0: pelle, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Over Till It's Over con Lenny Kravitz. Amici di Radio Monte Carlo, attenzione, attenzione, perché sta per arrivare l'estate, con l'estate la chiusura delle scuole, con la chiusura delle scuole la disperazione da parte dei genitori che lavorano, ovviamente, ma anche quelli che non lavorano, mettiamola così, perché
1: sì,
0: si devono in qualche maniera salvare l'estate. Questi bambini dove li mettiamo? E quindi c'è una cosa buona di cui vi parliamo, questo piano estate. Questa scuola che non chiude diventa uno spazio di gioco e creatività.
1: Sì, chiude, non chiude come al solito per 3 mesi, rimane aperta, chiaramente non ci saranno verifiche, lezioni, ma ci sarà un uso diverso degli spazi scolastici. Le scuole stesse poi saranno loro a organizzare attività sportive, musicali, teatrali, laboratori creativi, quello che si fa solitamente nei centri estivi, dove più o meno in questo periodo iniziamo a programmare di portare i nostri figli per la fine della scuola.
0: Sì, perché... ma quando? Quando? Nel senso, è una cosa imminente, succede?
1: Succede,
0: una proposta per il momento,
1: credo,
0: no?
1: Credo che sia invece no, è stato introdotto. Prevede l'apertura di queste scuole, non tutte, alcune, nei mesi estivi. Si chiama proprio Piano Estate 2026, almeno così l'ha chiamato il ministro Valditara.
0: Che non è l'idea di prolungare l'anno scolastico, attenzione,
1: no, no.
0: Quindi non ci saranno lezioni, compiti in classe, proprio di abitare la scuola in modo diverso, quindi giocando, facendo sport, musica, insomma, quelle cose che fanno star bene i ragazzi.
1: Dicevi bene tu, non è solamente per i genitori che lavorano, ma anche per quelli che non lavorano. Avere i figli a casa praticamente tutto il giorno.
0: Poveri.
1: E che gli fai fare tutto il giorno?
0: Comunque 40
1: poveri?
0: All'ombra, appunto, che cavolo,
1: che gli fai fare?
0: Giustamente.
1: A me mi portavano al mare tutti i giorni, per questo poi ho cominciato a odiarlo il mare. Per questo.

0: 1987, Curiosity Killed the Cat, Down to Earth su Radio Monte Carlo.
1: Subito il cinema, poi le news con il TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
16: L'ora esatta con
17: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
18: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
19: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
20: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sospese fino a domani per il maltempo le ricerche dei corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Recuperata una sola vittima sarebbe Monica Monfalcone, ma manca l'ufficialità. L'Università di Genova precisa, lei e la dottoressa Oddenino erano in missione per noi, ma l'escursione è stata fatta a titolo personale. Terminata la visita di Trump a Pechino, il presidente sferza Teheran: non avrò più molta pazienza, ma posso accettare 20 anni di stop al programma nucleare. Sull'invio di armi a Taiwan aggiunge di non aver preso una decisione. Xi Jinping raggiunte grandi intese. In Ucraina è lutto nazionale dopo la morte di 24 persone nei bombardamenti delle ultime ore nella capitale. Intanto nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Secondo i media russi sarebbero stati liberati 205 detenuti per parte. Ad aprile l'inflazione annua è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. Pesano i settori alimentare ed energetico, la variazione mensile risulta dell'1,1%. Banca Italia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto, attestandosi a 3.159 miliardi. Da domani scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici in tutta Italia. Il contrassegno, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è adesivo e va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a €400. Calcio, tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. Tennis, al Foro Italico tra poco al via la semifinale tra Ruud e Darderi, poi alle 19 Sinner contro Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
21: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
22: Amore, è fatta.
23: Che cosa?
22: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
23: Sì, vabbè, ma non esiste.
22: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da €13.900 salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
24: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
25: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Brand New Day, Sting, grande attesa per il concerto a Perugia il prossimo 3 luglio, venerdì, nell'ambito di Umbria Jazz, Radio Monte Carlo, radio ufficiale, insomma ci incontreremo tutti là. Questa è Radio Monte Carlo con Claudio Di Leo e Isabella Leodori per Happy Together. Si parla appunto di quello che facevamo da bambini noi, perché sì. Tu hai detto che ti sei lamentato addirittura del fatto che durante l'estate tu, la tua mamma ti caricava in macchina e ti portava al mare.
1: Ma il viaggio della speranza, perché? Isa, cioè, perché noi abitavamo nella periferia est di Roma, arrivare a Ostia era lunga. Immagina 5 persone con quel caldo infernale in una 500 alle 7 del mattino e arrivare ad Ostia era una cosa per un mese e mezzo. Questo
0: invece
1: tutti
0: di rimanere
1: i giorni.
0: In casa nel cortile a ciondolare, no? Con 40 gradi, come che facevano però, tutti i bambini.
1: Esatto.
0: Però tutto ciò sviluppava effettivamente, stimolava moltissimo la creatività e anche lo spirito di iniziativa.
1: Purtroppo sembra che oggi le città però siano diventate meno adatte per i più piccoli a questo tipo di esperienza, allo stare sotto casa, allo sbucciarsi un po' di più le ginocchia, cose che non succede più spesso o troppo spesso per i bambini di oggi. Mancano un po' gli spazi sotto casa. Io mi ricordo, scendevo sotto casa a mezzogiorno e mezzo, mia mamma si affacciava, mi chiamava, salivo a pranzo e poi alle 5 si rifaceva la stessa cosa.
0: E ti rimandava fuori da casa, non venire fino al tramonto. Ecco, una roba
1: esatto.
0: Così. Lo dice anche il pedagogista del CNR Francesco Tonucci, che oggi i bambini vivono quella che lui definisce una vera e propria seconda pandemia, perché sono sempre in casa, chiusi davanti a uno schermo. Quindi manca questa cosa, questa abitudine che avevamo noi da piccoli di stare proprio nel cortile a giocare, e lì si formava un po' anche il nostro carattere. E si sviluppava la resilienza soprattutto.
1: Sì,
0: ma ci torneremo tra pochissimo.
1: Una rete sociale importante tra bambini, che forse adesso c'è sempre meno. Lewis Capaldi.

0: Reach Up for the Sunrise con Duran Duran su Radio Monte Carlo, caro il mio Claudio Di Leo. Allora, giustamente si fa, ha fatto la voce grossa Simon Le Bon.
1: Ma giusto,
0: e c'ha
1: Duran
0: ragione.
1: Duran,
0: ah, belli. Quindi, in un'intervista abbastanza recente, ha dichiarato che la band non metterà più piede a Glastonbury a meno che non venga offerto loro uno degli slot più importanti, uno status che credono di meritare. Lui dice: ci piacerebbe esibirci non in una tenda da discoteca alle 15, come ci è stato proposto. Vogliamo la fascia oraria giusta, non perché dovremmo essere, insomma, dietro a nessun'altra in scaletta, quindi aspetteremo e quindi siamo un gruppo di punta, tutto qua, quando arriva l'occasione, quella buona che ci piace, veniamo, se no
1: veniamo,
0: state
1: certo
0: a casa, stiamo a casa nostra,
1: è
0: anzi,
1: giusto,
0: mettiamola così.
1: Ma parliamo di un appuntamento di musica più alta sicuramente. L'appuntamento è domani, si festeggia il 197esimo anniversario del Teatro Regio di Parma, con una grande giornata di eventi speciali che anticipano un po' il percorso verso il bicentenario che si festeggerà nel 2029. Ci sarà il concerto Regio 197 a partire dalle 20 e Francesco Izzo, che è il direttore del Teatro Regio, ha detto che questo è il cuore pulsante dell'identità cittadina. Questo anniversario rappresenta non solo una festa ma anche un'occasione per riflettere sul futuro del teatro e quindi auguri a questo pezzo importante di storia d'Italia e del teatro italiano che è il Teatro Regio di Parma.
0: C'è Mango, Lei verrà su Radio Monte Carlo.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Nel 1986 Mango partecipò al Festival di Sanremo con questa canzone straordinaria che abbiamo ascoltato su Radio Monte Carlo. Lei verrà. Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia. Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenni.
1: 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura. Sebastião Salgado vi aspetta al Forte di Bard in Valle d'Aosta fino al 27 settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia. Al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
15: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
16: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.

0: Rosa, Video Kill the Radio Star, e torniamo con una bella notizia perché Bolelli e Vavassori hanno vinto e passano in semifinale nel doppio degli internazionali d'Italia, e tra qualche minuto Darderi in campo.
1: Voi avete prenotato il vostro volo per le vacanze?
0: No,
1: quest'anno, no. Entro la fine dell'anno? Tu non ancora.
0: Non c'è carburante.
1: No. Dove andiamo? Ecco, tutti a pedali, praticamente. Però dovete sapere che questa è una notizia che, vedi, non potevo immaginare, perché in realtà solo il 6% della popolazione mondiale prende un aereo ogni anno. Sono un po' pochi.
0: Sono pochissimi, e la principale causa, questa forse è la cosa più grave, è economica, perché in molti paesi un biglietto aereo costa quanto diversi mesi di stipendio, quindi il viaggio diventa un lusso estremo e non ci si può permettere di spendere troppi soldi.
1: Quindi in diverse zone dell'Africa, dell'Asia centrale, del Sud America gli aeroporti sono pochi, va detto, sono lontani, sono mal collegati, e poi ci sono appunto anche i visti, le limitazioni burocratiche, insomma i motivi sono tanti. E comunque io sono tra quel, com'è il calcolo?
0: 6% qui, 94%,
1: 94%, okay. Io faccio parte di quel 90%, perché sono 12 anni che non prendo un aereo, 12 anni, hai capito?
0: E chi sono quelli che prendono sempre l'aereo e inquinano con questi bestioni del cielo? Siamo noi in Europa e in Nord America e alcune regioni dell'Asia.
1: Ma io non in mio nome, ecco.
0: Bravo, non in mio nome, mi piace non in mio nome. Su Radio Monte Carlo adesso c'è Harry Styles e questa è American Girl.

0: Elisa con Broken su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Le grotte carsiche della provincia di Battambang in Cambogia si rivelano un ecosistema straordinariamente ricco, con la scoperta di 11 nuove specie animali tra gechi, lumache, millepiedi e una vipera in fase di studio. La ricerca condotta da Fauna e Flora insieme al Ministero dell'Ambiente cambogiano mostra come questi ambienti sotterranei funzionino come veri laboratori naturali di evoluzione e biodiversità.
2: Le specie vivono in habitat isolati che favoriscono adattamenti unici, contribuendo alla varietà della vita sul pianeta. Nonostante le minacce ambientali, gli studiosi sottolineano l'importanza di proteggere questi ecosistemi, sempre più studiati e valorizzati per la loro ricchezza ancora in parte sconosciuta.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute.
7: Una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a...

0: line.conad.it.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: L'Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per il parco a...
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: La voce è quella di New Tennant, dei Pet Shop Boys in questa Get It Away With It, degli Electronic, formazione formata anche da pezzi degli Smith, eccetera, eccetera, dei New Order. Ma adesso è arrivato quel momento che mi interessa in particolar modo in questo fine settimana, perché c'è la comunione di mia figlia e dovremo mangiare fuori al ristorante, quindi mi interessa egoisticamente molto. È arrivato il momento di il meteo, Disa.
1: Ecco, quindi vuoi il tuo meteo localizzato per domenica? Fammi capire. No, perché me ne arrivano tante di richieste, sai che insomma la meteorina più attendibile dell'universo. Quindi vediamo com'è la situazione. Allora, abbiamo avuto una settimana terribile dal punto di vista meteo, soprattutto per gli amici del Veneto e del Friuli,
0: del
1: che
0: Nord-Est,
1: comunque
0: sì.
1: Insomma, noi salutiamo sempre e che abbracciamo ovviamente. Com'è la situazione? Allora, questo venerdì è ancora molto molto perturbato. Poi, come dicevi tu giustamente, questa Italia divisa in due,
0: sì.
1: Noi abbiamo tra i 10 e i 12 gradi al massimo qui al nord, soprattutto a Milano, con pioggia, frescarello, insomma abbiamo tirato fuori di nuovo i giubbotti un pochino più pesanti, mentre a Roma per esempio mi dici che ci sono
0: ce
1: 20
0: sono
1: gradi.
0: 20. Sì, 20, ma sta cominciando a piovicicare.
1: Ok, quindi però sta pioggia se ne dovrebbe andare, perché nel prossimo fine settimana comincia a schiarirsi un po' dappertutto, quindi sabato abbastanza buono con qualche nuvola di passaggio, qualche gocciarella qua e là, ma niente di che. Domenica ancora meglio. E poi attenzione, perché mi arriva l'anticiclone, di quelli che scaldano anche l'aria. Io non te lo vorrei dire, lo so che stai allargando le braccia, Claudio, però visto che tu non ami particolarmente l'estate e il caldo, ti devo dire che purtroppo insomma arriva un po' di caldo la prossima settimana. E
0: vabbè,
1: qui mi fermo per il momento, anche perché c'è Bruno Mars,
0: esatto.
1: Risk It All.

0: cose della vita con Eros Ramazzotti, Tina Turner su Radio Monte Carlo. Amici, grazie di essere stati con noi anche oggi. Grazie in particolare a Antonella, che saluto con un abbraccio.
1: Un abbraccio, Antonella.
0: Claudio Di Leo, Isabella e Leodori vi danno appuntamento a lunedì prossimo.
1: Lunedì sempre tra le 14 e le 16. Grazie a Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzoni in redazione, Teresa Foglia al Cieltranilo e Chicco Allotta che mi assiste qua a Roma. Buon fine settimana. Tra poco Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con Selavì. Prima però le news del TG Com 24. Buon proseguimento di serate, a lunedì, ciao,
0: buon weekend. Ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
4: L'ora esatta con
5: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarebbe di Gianluca Benedetti e non di Monica Monfalcone l'unico corpo recuperato finora dopo la morte di 5 sub italiani alle Maldive. Lo riferiscono all'ANSA fonti locali. Intanto, interrotte per maltempo le ricerche delle altre 4 salme, le operazioni riprenderanno domani. Intanto un testimone che era a bordo della barca d'appoggio nega che le condizioni meteo marine non fossero sicure. Il tempo era bello, il mare non perturbato, la visibilità ottima, dice. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Merz chiama Trump durante il suo viaggio di ritorno da Pechino. Coordinate le nostre posizioni in vista del vertice NATO. Insieme siamo più forti, dice il cancelliere tedesco. Intanto il leader cinese Xi Jinping commenta la visita di Trump. Abbiamo raggiunto grandi intese. Ha confessato il quindicenne accusato di aver accoltellato a morte a Taranto un bracciante maliano di 35 anni. Il giovane sostiene di aver agito per paura che i suoi amici potessero essere aggrediti. Gli altri 3 minori fermati non si sarebbero accorti delle coltellate. L'Istat fissa l'inflazione annua ad aprile al 2,7%, leggermente sotto la soglia attesa del 2,8%. A pesare sono soprattutto energia e generi alimentari. Rispetto a marzo la variazione segna un più 1,1%. Calcio, fissate tutte alle 12 di domenica le 5 sfide di Serie A in chiave Champions. Tennis, il doppio Bolelli-Vavassori va in semifinale a Roma. Ora in campo Darderi e Ruud, in palio la finale alle 19. Sinner contro Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
12: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: 16:08 minuti, venerdì 15 maggio, buon pomeriggio, ben trovati cari amici all'ascolto di Radio Monte Carlo. Siete stati bene, vero? Con Isa e con Claudio. E adesso è arrivato il momento di C'est la vie. Abbraccio e saluto i miei colleghi che rivedrò prestissimo, poi all'inizio della prossima settimana. E do il benvenuto a tutti voi. Io sono Chiara Lorenzutti, questo è l'appuntamento con C'est la vie, quindi insieme fino alle 18. Come sempre non sono da sola, quindi la nostra squadra, Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino e tutti gli amici che fanno la ola, perché venerdì finalmente, insomma, cattivo tempo che ci riporta un po' indietro, devo dire, io mani fredde, vestiti un po' pesanti, tutto quello che speravamo di aver archiviato, ecco che nelle ultime ore è stato ripescato via dalla naftalina, pronto per essere utilizzato ancora. Ma va bene così, ci scalderanno le belle notizie che condivideremo nelle prossime ore, soprattutto la grande musica, quella di Radio Monte Carlo. Subito Cesare Cremonini con La ragazza del futuro.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

We Belong Together, questa è Radio Monte Carlo alle 16:17. Voliamo per un attimo a Roma, agli internazionali di tennis, dove questa semifinale tra il nostro Dardari e Rud è stata sospesa per il maltempo in questo momento, con un diciamo parziale non favorevolissimo al nostro italiano, perché insomma si sta giocando il primo set e il norvegese è in vantaggio per 4-1. Ecco, tempo molto molto incerto, quindi si è cominciata questa partita quasi già con la certezza che ci sarebbe stata una sospensione, e quindi questo ipoteca ovviamente anche l'altra semifinale, quella con Jannik Sinner, più o meno intorno alle 19, così questa è la previsione della serata, ma nulla a questo punto è confermato perché la questione meteo è assolutamente rilevante. Ed è una bella favola quella di Dardari, Luciano detto Luli. All'inizio degli internazionali aveva dichiarato: mi sento vicino a fare qualcosa di bello. Detto fatto, poi a colpi di dritti devastanti, un sacco di match point annullati, insomma ha inflitto, devo dire, dei punteggi molto severi senza pietà. Lui, questo giovane ragazzo, sembrava appunto, sembra destinato insomma a far parlare di sé, quindi insomma, la partita è assolutamente in corso. È nato in Argentina, leggevo, poi naturalizzato italiano insomma quando era molto molto giovane, quindi fortuna nostra, forza Luli come sempre. Subito Cock Robin, Just Around the Corner.

0: 80, 1987 per la precisione, con Cock Robin, Just Around the Corner, e questa è Radio Monte Carlo. Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia. Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenni. 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura. Sebastião Salgado vi aspetta al Forte di Bard, in Valle d'Aosta, fino al 27 settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D, per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury.
15: E teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Ecologia, cura, meditazione, Uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
18: E invece sì, e non le manca niente.
11: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Ciao, da Tamara Donà
21: e da Giancarlo Cattaneo.
20: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
21: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
22: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

La meraviglia, Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio di questo venerdì. Allora, quanto siamo sottoposti a distrazioni tutto il giorno? Tanto, tantissimo. Le notifiche del cellulare, ma non solamente, anche le mail che magari si palesano quando siamo particolarmente concentrati cercando di portare altrove la nostra concentrazione. Ebbene, c'è uno studio molto interessante che ci conferma quello che praticamente già sospettavamo, ovvero ci sono dei pericoli per il fatto di avere troppi messaggi e soprattutto troppe notifiche che si concentrino nei momenti in cui il nostro cervello invece dovrebbe essere particolarmente performante. Quindi non fa bene, dalle applicazioni sul cellulare si impongono alla nostra attenzione qualsiasi cosa stiamo facendo, non è solamente un fastidio, ma un attentato alle nostre capacità cognitive. Sono stati condotti degli esperimenti molto seri, pare che il livello di distrazione e soprattutto la capacità poi di ritornare su quello che stavamo facendo prima della notifica sia estremamente rallentato per quanto riguarda il nostro cervello. Sono molto efficaci nel distrarci, perché in realtà l'attenzione istintiva, che è quella che poi viene catturata così la spinota dalle notifiche, è quella che ci salva la vita quando si manifesta un potenziale pericolo. Per quello siamo così sensibili. C'è una novità, dobbiamo subito andare a vedere di che cosa si tratta. Ovvio che la notifica non ci salva la vita, ma ogni tanto ce la complica. Quindi l'idea molto semplice è quella magari di silenziare o di programmare il mondo delle notifiche che in momenti della giornata in cui non ci serva essere particolarmente concentrati su una certa cosa. Quindi potremmo farla, perché è qualcosa che veramente ci ruba un sacco di tempo, e quindi ogni tanto ci rifletto, mi dico quanto tempo in meno impiegherei a fare qualcosa se non venissi disturbata costantemente da alcune notifiche. Ecco, proviamo a darci delle risposte, magari cercando appunto di disattivarle quando ci serve una concentrazione importante. È venerdì, ci godiamo una bella novità, arriva dagli Stati Uniti il nuovo singolo di Somber, si intitola Potential.

0: io ascolto Radio Monte Carlo, attenzione, solo messaggi vocali, andranno i biglietti per il concerto di Judith Owen, Elvis Costello and the Impostors con Charlie Sexton, ed è in programma domenica 12 luglio, siamo all'Arena Santa Giuliana di Perugia e naturalmente ci saremo anche noi di Radio Monte Carlo, quindi vi aspettiamo. 342 41 41 762.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
3: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: Eh
9: beh, ma i nostri controlli.
10: Le
9: sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line,
9: certo.
11: Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del

0: piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Jamiroquai, la voce di Jason Kay con la sua Canon Hit, questa Radio Monte Carlo. Ma quanti siete stati al 342-41-41-762 quando si gioca con la musica e con Umbria Jazz in particolare? Lo sappiamo, va così. Noi siamo sempre molto contenti, devo dire, insomma, abbiamo anche gli occhi e cuoricino quando parliamo di Umbria Jazz, perché Radio Monte Carlo è ancora una volta la radio ufficiale di questa manifestazione incredibile e stiamo giocando con un concerto davvero splendido. Si parla appunto del ritorno in Italia di Elvis Costello, per altro Umbria Jazz, unica data italiana, ci torna insieme a Judith Owen e The Imposters con Charlie Sexton. Quindi devo dire, insomma, un concerto imperdibile in programma domenica 12 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, e ovviamente noi saremo lì perché Radio Monte Carlo sarà presente in diretta tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte dalla nostra postazione in Corso Vannucci, da venerdì 3 a domenica 12 luglio, quindi veniteci a trovare, mi raccomando. Ma noi intanto sentiamo chi è stata la più veloce.
1: Ciao, Cecilia da Terni, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Oh, Cecilia, giochi anche un po' in casa proprio dal punto di vista geografico, quindi bella comoda da Terni arrivare a Perugia, quindi grande, grande bellezza per questa manifestazione, davvero che nei nostri cuori non vediamo l'ora che arrivi. Qui si fa sempre un po' il conto alla rovescia, perché anche per noi, insomma, della radio è un onore poter raccontare i colori, la bellezza, le emozioni legate a Umbria Jazz e soprattutto anche incontrare voi e stare bene in mezzo alla grande, grandissima musica, quindi vi aspettiamo. Ella Langley con Choosing Texas, in Selavine, il pomeriggio di Radio Monte Carlo.

0: Freddie Mercury con The Great Pretender, fine anni 80 per una di quelle canzoni belle, immense, che arrivano come un abbraccio qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con Sila V. Tra pochissimo appuntamento con l'informazione, le breaking news del TGcom 24 e poi a seguire Auto Traffic.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: L'ora esatta con
5: Ghiacciai. L'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'unico corpo finora recuperato dopo la morte di 5 sub italiani alle Maldive sarebbe di Gianluca Benedetti e non di Monica Monfalcone. Per il maltempo interrotte le ricerche delle altre salme, si riparte domani. Un testimone, il tempo ieri era bello, ideale per un'immersione. Insieme nella NATO siamo più forti, così il cancelliere tedesco Merz dopo la telefonata con Trump. I due concordano sulla necessità che Teheran si sieda al tavolo dei negoziati. Accetterò un congelamento del programma nucleare per 20 anni, dice il presidente americano. E Trump sta tornando alla Casa Bianca dopo la fine del suo viaggio in Cina. Se difenderemo Taiwan in caso di attacco, non voglio dirlo, lo so solo io, non ho ancora deciso sull'invio di armi, dice. E Pechino annuncia Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti in autunno. Avrebbe colpito per paura che i suoi amici fossero aggrediti il 15enne che a Taranto ha accoltellato a morte un bracciante maliano di 35 anni. Il giovane ha confessato davanti al GIP. Tre dei suoi compagni, tutti minorenni, sostengono di non essersi accorti delle coltellate. Obbligatoria da domani la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Tennis agli internazionali d'Italia, interrotta per pioggia forte la semifinale tra Dardari e Ruud. In serata dovrebbero giocare anche Sinner e Medvedev. Intanto il doppio Bolelli-Vavassori va in semifinale, battuta in due set la coppia Eliovaara-Patten. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code per un incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Permangono le code per un altro incidente verificatosi sull'autostrada tra Capo e Caianello in direzione Milano, mentre un incidente viene segnalato sulla stessa autostrada tra il bivio A1 fine Complanare Piacenza e Fidenza in direzione Napoli. Per traffico invece ci sono rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Un incidente viene segnalato sulla 8 con code tra il nodo per la 4 Torino-Trieste e Fiera Milano verso Varese. Sulla 4 code a tratti tra Monza e Cormano in direzione Torino e verso Trieste tra il nodo di Pero e Milano Est. Traffico rallentato sulla 14 Adriatica tra Bologna, San Lazzaro e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Infine sull'autostrada del Mediterraneo traffico bloccato nei pressi dell'area di servizio Lamezia in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Proud con Cars and Girls, questa è Radio Monte Carlo, 17:09 minuti, pomeriggio del venerdì, con me Chiara Lorenzutti e il nostro Silvi. E voi, cari amici, in viaggio in questo momento, magari un po' di traffico in uscita dalle grandi città, è quanto accade insomma il venerdì, ma accade anche tutti i giorni per i pendolari che ogni tanto insomma devono fare i conti con rallentamenti, magari anche chiusure di alcune strade o ponti che non fanno altro che rallentare ancora e soprattutto allungare i tempi di percorrenza quando c'è da andare in ufficio. Stavo leggendo una notizia che mi ha un po' colpito perché mi intenerisce un po'. Siamo insomma nei pressi di Bergamo, più o meno tra Milano e Bergamo. Per superare il fiume Adda, fiume importantissimo e molto noto, alcuni pendolari lombardi hanno riscoperto un'antica invenzione attribuita a Leonardo da Vinci, quindi un traghetto di 500 anni fa, il traghetto leonardesco, che è bellissimo tra l'altro, perché insomma è stato chiuso un ponte, ve la faccio breve, quindi c'è un lavoro di ristrutturazione molto importante e il traffico da quelle parti raggiunge poi dei picchi di attesa notevolissimi, e quindi lui in motorino ha ben pensato di prendere questo traghetto sul quale non possono salire le macchine perché è molto molto piccolo, ma chi magari va a lavorare in moto, in scooter, in bici, in monopattino sicuramente troverà una valida alternativa perché si attraversa il fiume in questo modo. Ma è un traghetto estremamente romantico perché sfrutta in qualche modo un sistema di funi e la corrente del fiume, quindi è qualcosa di incredibilmente ingegnoso, per quello appunto risale sicuramente ad un'invenzione geniale di Leonardo di qualche tempo fa. Quindi c'è anche questo aspetto romantico del potersi muovere via acqua, via fiume, con delle modalità che appartengono forse ad altri tempi, quindi estremamente romantico. Cercate appunto il traghetto leonardesco del fiume Adda, vedete questa specie di barca in realtà con due scafi, con una specie di chiatta al centro, insomma qualcosa di incredibile davvero. Insomma, i tanti modi per andare a lavorare lo sanno molto bene, credo, gli amici che abitano sulle isole, che magari quotidianamente devono prendere un traghetto. C'è qualcosa di romantico in tutto questo, sicuramente non comodissimo ma molto romantico, e questa è Radio Monte Carlo.

La voce meravigliosa è quella di Adele che abbiamo ritrovato qui su Radio Monte Carlo. Un altro personaggio incredibile, molto molto amato, torna, ma torna anche al cinema. Sto parlando di Madonna, che torna alla dance, quindi noi l'aspettiamo con quest'album tutto nuovo, il seguito ideale di Confessions, appunto, dovrebbe uscire il 3 di luglio, ma torna anche al Tribeca Festival per presentare in anteprima mondiale Confession 2, questo visual film costruito peraltro intorno alle 6 tracce che poi daranno vita a questo nuovo lavoro. Quindi da un lato l'album, ma dall'altro il film, e ne parlerà lei stessa. Noi l'ascoltiamo con la sua Like a Prayer.

0: ricordiamo molto bene questa fase di Madonna, anche un po' le polemiche insomma che si accompagnarono all'epoca a questa canzone, Like a Prayer, 1989. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
8: Via via.
7: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
12: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
10: Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano... E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
19: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: anni 90 per Baby Bird con You're Gorgeous. Qui sta Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie e abbiamo parlato di tennis, ma ancora nulla da fare. Questa pausa dovuta al maltempo che impone agli internazionali di tennis di Roma una slitta ancora la ripresa per quanto riguarda la semifinale, dove sta giocando il nostro Darderi contro il norvegese Rud. Quindi il cielo sembra di a tregua, eppure gli organizzatori in questo momento fanno sapere che il gioco non riprenderà prima delle 18, quindi insomma c'è grande cautela. Diciamo una decina di minuti fa più o meno sono iniziate le operazioni per rimuovere poi i teloni pesanti che hanno coperto il campo durante poi le prime precipitazioni e sono rientrati anche piano piano gli spettatori, quindi vedremo come va. Però c'è diciamo questa condizione molto, molto difficile dal punto di vista meteorologico, quindi a sua volta anche l'altra semifinale, quella del nostro Jannik Sinner, prevista non prima delle 19, addirittura potrebbe slittare a domani mattina. Quindi cercheremo di capire insomma quanto il meteo dominerà il pomeriggio, ma credo insomma ci abbia già messo abbondantemente del suo. Subito la nuova canzone di Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Monte Carlo è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Si intitola One Last Song, ci riporta al 2017 la canzone di Sam Smith, ritrovata nel pomeriggio di Radio Monte Carlo, 17:39, venerdì 15 di maggio, che insomma, sempre più che altro un 15 marzo, cos'è detta così, perché si è tutti vestiti insomma abbastanza pesanti, lo sappiamo, quindi maglioni messi da parte che ogni tanto si ritirano fuori, quindi quella voglia un po' di mare che dovremmo mettere da parte e attendere ancora. Qualcuno mi ha fatto notare giustamente, quindi piano con gli entusiasmi, siamo ancora in primavera, l'estate deve arrivare, quindi le daremo il tempo necessario. Ci godremo anche questa sorta di alternanza strana delle stagioni, cercheremo insomma il lato positivo, per esempio nella musica, quindi colonna sonora dell'inizio del weekend qui su Radio Monte Carlo. Subito She Drives Me Crazy per Fine and Cannibals.

0: sono certe canzoni che ci riportano esattamente lì, saranno i suoni, sarà la vocalità, ma questa She Drives Me Crazy è lì che ci porta all'89. Fine and Cannibals qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio.

0: Da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

Una delle tante meraviglie dei Beatles, la loro Eleanor Rigby, questa è Radio Monte Carlo. E a proposito di Beatles e a proposito di Cannes, oggi è una giornata molto particolare perché viene presentato qualcosa che racconta un po' l'ultima giornata di John Lennon ed è una cosa davvero molto molto emozionante. È una sorta di documentario che vuole davvero ricordare come lui stesso ha trascorso quest'ultima giornata della sua vita. Ha rilasciato anche un'intervista poi alla radio in quell'incredibile pomeriggio dicendo beh insomma torno con un nuovo progetto musicale dopo 5 anni perché ho voluto poi assentarmi per cercare appunto di fare il padre, questo è importante, e quindi era un suo ritorno alla musica quello che ha annunciato. Si pronuncia molto interessante questo documento storico, lo dice il regista che è appunto Steven Soderbergh che ha firmato questo grande documentario, in attesa poi di ascoltare ancora qualcosa che riguarda i Beatles. Dovremmo attendere qualche anno, ma si parla appunto di più film che riguarderanno loro da vicino, quindi grandissima attesa. Subito Jungle con la loro Carry On. No.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: La bellezza della voce di Chris Martin a quest'ora del pomeriggio con i Coldplay qui su Radio Monte Carlo a chiudere C'est la vie, l'ultima puntata della settimana. Bello aver viaggiato insieme a voi, immaginando insomma di essere stata magari nella macchina di tanti amici che si preparano weekend con la grande musica di Radio Monte Carlo. Grazie a tutti voi, grazie a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy. Prima spazio all'informazione, breaking news di TGcom 24 e poi Autotraffic. Buon weekend, noi ci sentiamo lunedì con C'est la vie a partire dalle 16. Baci da Chiara Lorenzutti, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buonasera da Esther Roletto. Le condizioni meteo dell'Oceano Indiano fermano le ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi alle Maldive. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti, stanno bene ma sono provati gli altri 20 connazionali a bordo della Safari Boat Duke of York. Il tempo nell'atollo di Vaavu era bello, il mare non era perturbato, racconta un testimone dello yacht. L'allarme dato subito, intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine per chiarire le cause della tragedia. Trump avverte, con Teheran non avrò più molta pazienza, gli Stati Uniti potrebbero tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Il tedesco Merz sente, presidente americano, la Repubblica Islamica deve negoziare e rinunciare al nucleare. Il leader cinese Xi Jinping in autunno a Washington. Quindicenne confessa l'omicidio del bracciante maliano a Taranto e si difende, lo ha coltellato per proteggere i miei amici. Il ragazzo ha reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice come gli altri tre minorenni che sostengono di non essersi accorti di nulla, con loro fermati nei giorni scorsi anche due maggiorenni. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici e alimentari. E secondo i dati Istat il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte rischi su crescita e risparmi. Calcio, la Serie A sarà tutta in campo domenica dopo il via libera della prefettura al derby della capitale, Roma-Lazio alle 12. In contemporanea le altre sfide per la corsa Champions seguiranno in match per la lotta a salvezza. Tennis, internazionali d'Italia a Roma, sospesa per pioggia la semifinale tra Dardari e Ruud, dopo meteo permettendo Sinner-Medvedev. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade, un veicolo segnalato contromano lungo la 14 tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto verso Pescara, c'è una perdita di carico sul tratto emiliano della 14 tra Faenza e Forlì verso Ancona, veicolo in panne, segnalato anche lungo la 35 in Lombardia lo svincolo di Caravaggio verso l'allaccio con la A58, incidente sulla 1 Roma-Napoli tra allaccio diramazione Roma-Sud e allaccio con la 24 Roma-Teramo verso Firenze, incidente segnalato anche lungo la tangenziale ovest di Milano, allo svincolo con la statale 494 di Giovanese Nuova Lorenteggio verso l'allaccio con la 8, code per lavori sul tratto marchigiano della 14 tra Pedaso e Grottamare in direzione Pescara. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: Tra poco, Take It Easy. Con
8: Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Gypsy qui su Radio Monte Carlo Take It Easy, con il quale vi salutiamo. Buon venerdì a tutti voi, grazie per averci scelto anche questa sera.
1: Grazie.
0: Salutiamo anche la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà lunedì con C'est la vie, ma adesso parte Take It Easy.

0: Venerdì 15 di maggio, buonasera, benvenuti, questa è Radio Monte Carlo, buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera, buonasera a te, a Giancarlo Cattaneo.
0: Mister Pedro Almodovar in regia, ovvero Gabrielito Lobianco, ovvero, ovvero che? Serena Mazzone in redazione, non so cosa
1: sì,
0: volessi
1: lui?
0: Serena Mazzone in
1: redazione,
0: però ragazzi.
1: Dai, la rifacciamo, rifacciamo, parti con la sigla, dai.
0: No, metti in rec che... Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli invece al centralino, si sente che è venerdì sì. Per tanti, perché abbiamo già mollato il colpo, almeno
1: vero,
0: per quanto mi riguarda,
1: sì, sì.
0: Sono già proiettato
1: io
0: sul
1: già
0: mio
1: lunedì,
0: quadro.
1: Già lunedì ho mollato il colpo. Ah, dipingi questo fine settimana.
0: Tu credo a marzo hai mollato, marzo scorso.
1: Del 2000.
0: Che... Sì, sì, esatto. Sì, dipingo,
1: sì,
0: dipingo,
1: dipingi,
0: voglio
1: dipingi.
0: Finire un quadro ostico.
1: Ah, bene, bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì, sì, non sono proprio capace di portare a compimento questo. Vabbè, ma no, ci sta.
1: Poi... È una sfida, diciamo,
0: è una sfida.
1: Così.
0: Bene, la sfida, bene. A proposito di sfida.
1: A proposito di sfida musicale.
0: La sfida arriverà, amiche e amici, tra non molto la sfida musicale di Take It Easy, anche questa sera è la sfida Fogli, perché l'ha fatta la nostra Teresita e si è impegnata più degli altri giorni, poi vi spiegheremo.
1: Che brava, bravissima. Fammi salutare anche Manola, che saluta tutta la squadra, anche Teresa Fogli.
0: Ehi,
1: tanti auguri a Lucia,
0: Lucia
1: che compie gli anni. E fammi ringraziare, poi andiamo con la musica, coloro che hanno deciso di inviarmi un grande pacco.
0: Ah, è vero.
1: Un regalone.
0: Con i mattoni dentro.
1: No, con dentro della melatonina per dormire. Grazie di cuore, avete proprio a cuore la mia salute.
0: Ho
1: soprattutto
0: capito.
1: Il mio sonno.
0: Allora, è una fornitura per un anno.
1: Sì.
0: Io però quando in onda dico che mi piacciono i salami, non mi mandano niente. Perché tu non dormi e ti inviano la melatonina?
1: È così.

0: Questo era Radio Monte Carlo, il singolo più recente di Charlie Puth, si intitola Sideways, appena iniziato Take It Easy in questo venerdì 15 di maggio. Ancora buona serata, salutiamo anche Nicole e i tanti amici che affollano il nostro numero, ovviamente con i loro messaggi e le loro testimonianze. Il numero non lo abbiamo ancora dato, lo facciamo subito, il 342 41 41 762.
1: Niente salami per la tua linea, Giancarlo, per le tue corde vocali. Vabbè, sono attenzioni anche queste, dicono i nostri ascoltatori.
0: Inviate una crescenza, va bene qualsiasi cosa.
1: Hai vero che ti piace molto la crescenza. Sì.
0: Allora partirei, cara Tam, con una notizia di attualità che in parte abbiamo già affrontato tempo fa, ma adesso ci sono degli aggiornamenti per noi fondamentali, perché la radio è un mezzo gratuito, assicura il pluralismo nell'informazione e oggi da Bruxelles arrivano dei dati molto interessanti.
1: È vero, allora la Commissione Europea ha dato il via libera alla proposta italiana che punta a rendere obbligatoria obbligatoria la presenza della radio FM DAB Plus nelle nuove auto connesse.
0: Perché cosa era successo? Ovviamente le case automobilistiche con l'ipertecnologia che abbiamo oggi non sono neanche quasi più interessate a mettere l'autoradio, non quello col frontalino, nelle auto. E in questo caso tu dovresti comunque connetterti attraverso internet.
1: E quindi ci vuole anche una linea,
0: quindi
1: devi spendere dei soldi.
0: Un abbonamento, esattamente. Invece accade questo, che quindi sarebbero dei problemi legati al costo del traffico dei dati, garantendo invece la presenza delle radio
1: dell'FM, tutti Plus, possono sentirla.
0: Tutti possono accedere.
1: Come adesso, quindi è una cosa democratica, perché ricordiamo che oltre il 70% dell'ascolto radiofonico avviene durante gli spostamenti in auto.
0: Quindi tu amica che sei in auto, tu amico che sei in auto, non vuoi pagare per ascoltare Radio Monte Carlo, la voce di Tamara e tutto.
1: Di Giancarlo, no?
0: Ed è giusto che sia così. Ora però il via libera europeo non basta ancora, perché sarà necessario completare l'iter legislativo italiano, e speriamo, ci affidiamo, per trasformare il principio in un obbligo definitivo per tutte le nuove auto vendute nel nostro paese. Ma noi seguiremo questa vicenda, ci siamo quasi.
1: Niente paura, che Radio Monte Carlo non la pagherete mai, e laddove dovesse essere sarebbe una radio che costa molto, perché è talmente bella che
0: vado a casa per il link, guarda adesso.
2: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

0: Radicals, Take It Easy, in questo venerdì 15 maggio è il vostro momento. C'è una sfida musicale in questo programma? Sì, potete scegliere voi la musica di Radio Monte Carlo.
1: Allora io, per chi fosse davanti alla TV, probabilmente mi vedrebbe guardare il telefonino.
0: Sì, vabbè,
1: non
0: stavi
1: perché
0: leggendo delle informazioni.
1: L'informazione che mi ha dato Teresa, perché Teresa Fogli ha anche oggi ideato la sfida, che oramai
0: sfida
1: ha preso
0: Fogli.
1: Esatto, il suo nome. Sfida Fogli. Il ragionamento che... Allora, ve lo spiego tra un attimo.
0: È un concetto.
1: Prima, numero uno, sì sì. Bee Gees, How Deep Is Your Love?
0: Sì.
1: Quindi profondità, okay?
0: Ok?
1: Un amore molto profondo,
0: sì.
1: Un'esigenza, ok. L'altro brano è... Bello questo. Lady Gaga con Shallow. Il ragionamento che ha fatto Teresa è che Shallow significa poco profondo,
0: sì,
1: o superficiale. E lei quindi ha pensato alla parola, esatto, in contrasto, che è deep.
0: Però,
1: non ci dorme la notte la nostra Teresa Fogli. Quindi Bee Gees numero 1, Lady Gaga numero 2. A prescindere dal ragionamento, scegliete ciò che avete voglia di ascoltare a breve.
0: Una sfida sempre più concettuale. Bravi bravi bravi al nostro numero 342 41 41 762.

0: Ma ora immergiamoci, grazie a Franco Rosso e all'ente del turismo egiziano, nel meraviglioso Sea Club Gran Rotana Resort e Spa a Sharm el Sheikh.
1: Circondato da ampi giardini impreziositi da cascate che si affacciano su meravigliose calette, offre sport, relax e un'enorme piscina all'aperto. Potete dedicarvi allo snorkeling e al diving e dopo una sessione di fitness con i Frem Pro concedervi una coccola presso la lussuosa spa.
0: Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Renault.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Let's go! Da Media World è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. Media World.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà.
12: Solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection. Disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
18: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
20: Oh, che forza!
12: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Brano bellissimo su Radio Monte Carlo, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, l'avete scelto voi, non ve la prendete con me perché c'è già chi protesta. Franci da Roma scrive: non vale, Nicola, il marito, sì, non è assolutamente d'accordo. Tanti hanno detto no, ma a mani basse i Bee Gees. Eppure,
1: invece,
0: contando i voti, ragazzi, ha vinto Lady Gaga.
1: Bella sfida, complimenti a Teresita, dicono i nostri ascoltatori.
0: È vero,
1: bellissima.
0: È vero.
1: No, no, mi è piaciuta molto. E poi vabbè, questo brano, devo dire, a me particolarmente, come dire, prende sempre molto. Emoziona
0: tenero.
1: Parecchio.
0: Cioè del tenero tra te e Bradley Cooper. Allora, cara,
1: direi
0: mia...
1: proprio di no.
0: Dunque, la sfida tornerà lunedì su Radio Monte Carlo, solo in Take It Easy, a partire dalle 18. Ma adesso, allora, poi vorrei ricordare un attimo
1: di belle canzoni.
0: No, ma a proposito, anche
1: vedi?
0: Allora, il ballo di fine anno,
1: sì,
0: noi italiani, cioè quando noi andavamo a scuola, alle scuole superiori, non c'era, c'era il MacP. C'era la festa, c'era la a Napoli c'era il MacP.
1: Ma che?
0: La festa.
1: Lo chiamavate così?
0: Di fine anno. C'era la festa universitaria, la festa di fine anno. Ok. Oggi però quello che viene chiamato prom,
1: perché
0: ha una tradizione,
1: quell'americano
0: arriva, quell'americano che vedi in tutte le serie TV, film, telefilm, altre, la festa di fine anno che tu ti prepari, ti metti il vestito più bello che hai, stai lì a preparare. Oggi è finalmente arrivata anche in Italia, da diverso tempo, e quindi noi viviamo, i ragazzi di oggi vivono un sogno come quello che abbiamo da sempre visto in TV.
1: Bellissimo, un po' il sogno americano, nel senso del ballo, no? Per molti adolescenti non è solamente una festa, però, cioè, un'occasione anche per sentirsi un po' protagonisti, magari una scena che hanno immaginato, hanno visto, come dicevi tu, per tanto tempo, finalmente sono loro i primi a viverla. E riflette anche un cambiamento culturale.
0: Sì, ed è anche un passaggio, se vuoi, all'età adulta, perché tu pensa, scuole superiori, finisce la scuola, c'è la festa, questo prom, e ci si organizza, si balla, poi arriva il momento del lento, spero e credo anche oggi, e quindi ho subito, sono andato a ricordare non tanto le scuole superiori quanto le feste in casa, anche alle scuole medie, il primo lento.
1: Esattamente quello è venuto in mente a me. Terza media, il primo lento.
0: Chi era?
1: A me pare fosse Luca Frison.
0: Pare fosse.
1: E mi sembrava Luca Frison, magari all'ascolto.
0: Si è nascosto.
1: Perché c'erano più balletti che abbiamo fatto.
0: C'erano più ragazzi che volevano giustamente.
1: Ma no, no, c'era, e forse era Luca, però ballava bene Luca, se non si ricordo male.
0: Il lento?
1: Sì, il lento.
0: Poi cosa accade?
1: Niente.
0: E niente.
1: Ma figurati.
0: Ma dai.
1: No, non con Luca, no.

0: Che musica, che scaletta, mamma mia, un brano meraviglioso, la grande musica di Radio Monte Carlo che vi accompagna sempre. Dovete sapere ancora una volta che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz. Al primo di voi che invia un messaggio vocale con il proprio nome e città e io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Udite, udite, andranno i biglietti per il concerto di Judith Owen, Elvis Costello e The Imposters con Charlie Sexton in programma domenica 12 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia.
0: I vostri messaggi a questo numero 342 41 41 762.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista

0: professionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, Jerry Rafferty, Baker Street a accompagnarci quasi alle 7 della sera, ma stiamo giocando perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz e anche quest'anno saremo in diretta dalle 10 del mattino fino alla mezzanotte dalla nostra bellissima postazione in Corso Vannucci proprio a Perugia a partire da venerdì 3 fino a domenica 12 luglio e stiamo regalando i biglietti per il concerto di Judith Owen con Elvis Costello e non ha bisogno di presentazioni a Umbria Jazz, sarà per la sua unica data italiana, e gli Imposters con Charlie Sexton domenica 12 luglio proprio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. A chi vanno i biglietti?
1: Emanuela da Livorno, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Emanuele, questo è un regalone e come sì, sai devi passare in postazione
2: a pagare pegno, a salutare pagare noi pegno, fare una foto con noi, magari anche un'intervista, un abbraccio, quindi assolutamente in Corso Vannucci la nostra
0: perché
2: postazione.
0: Li hai vinti con noi.
2: Esatto,
0: scusa, salutiamo
2: prego
0: anche Giovanna da Modena.
2: Buonasera.
0: Che scrive avete sbloccato un ricordo finito nelle profondità del cervello, il MacP, che evento, vedi la festa,
2: vedi. Ma tu non hai raccontato la tua, però il tuo ballo, scusami, primo lento di Giancarlo Cattaneo,
0: sì, con la gonnellina, ma non mi preparavo, ma che mi io facevo il DJ non balla, lo sai,
2: c'è sempre
0: quindi
2: quella cosa lì,
0: no, ma volevo appunto tornare sulla festa di fine anno.
2: Sì.
0: Luca, hai detto no, ma questo presuppone che tanti altri o altri comunque alle feste con il lento
2: no,
0: potessero.
2: È andata così, io per 3 anni delle medie sono stata innamorata del mio compagno Fabio, che era ragazzo davanti, bambino davanti a me,
0: la sua nuca,
2: e lui non mi ha mai degnato di uno sguardo.
0: E?
2: Poi quando abbiamo compiuto i 18 anni
0: che è successo?
2: Fabio è tornato e ha detto
0: e tu?
2: Troppo tardi, Fabio.
0: Ma perché tu sei veramente...
2: Vabbè, sei 3 anni, ragazzo, sono tanti.
0: Ho capito, ma Luca no. Ma chi sì?
2: Fabio.
0: Ah, Fabio?
2: No.
0: No,

0: Un briciolo di allegria, Blanco e Mina, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: E allora TG Com 24 in arrivo, a seguire il meteo in chiusura all'autotraffic.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Esther Roletto. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte dei 5 italiani alle Maldive durante un'escursione subacquea. Ancora poco chiare le cause della tragedia. Sospese sino a domani le ricerche di 4 dispersi. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Trump minaccia la ripresa delle operazioni militari in Iran. Non avrò più molta pazienza, ha detto il presidente americano a bordo dell'Air Force One, di ritorno dalla missione a Pechino, e avverte Taiwan circa le presunte mire indipendentiste. Non faremo una guerra lontana 15.000 chilometri. L'Unione Europea e 36 stati del vecchio continente adottano il Tribunale Speciale sui Crimini in Ucraina. Il presidente Zelensky a Kiev visita il cratere dell'attacco russo che ha ucciso 24 civili, poi riunisce esercito, servizi segreti e promette: non lo lasceremo impunito. Putin sarà in Cina il prossimo 20 maggio. L'omicidio del bracciante maliano a Taranto, ha confessato uno dei 6 fermati. È un 15enne che dice di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori hanno reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice, sostenendo di non essersi accorti dell'accoltellamento. In Sardegna scoperti 100 yacht invisibili all'erario, una frode da 48 milioni di euro. L'inchiesta, partita nel 2025 da un normale controllo in mare effettuato dalla Guardia di Finanza di Cagliari. Le imbarcazioni battevano bandiere di altri paesi, ma solo per comodità fiscale. Tennis, sfuma il sogno di Darderi agli internazionali d'Italia. All'ultimo atto infatti approda il norvegese Casper Ruud, che lo ha battuto in 2-7. Ora tocca a Sinner opposto a Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il fine settimana inizierà domani con maltempo diffuso, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest Sardegna, nuvole in tutto il resto del paese con rovesci e temporali sparsi soprattutto nella prima parte del giorno. Non mancheranno delle nevicate sulle zone alpine, ma solo al di sopra di 1400 metri. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo in gran parte del nord, in calo altrove, valori in generale al di sotto della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel principale di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: Questa è la situazione su strade, autostrade, veicoli scortati per il maltempo lungo la 1 nel tratto emiliano tra Modena Sud e Allaccio con la 22 verso Milano. Sulla tangenziale est del capoluogo lombardo segnalato un veicolo in panne tra Concorezzo, Agrate Nord e Agrate Brianza provinciale 13 in direzione dell'Allaccio con la 1. In Romagna ci sono invece lavori sulla diramazione A14 per Ravenna tra Lugo e Ravenna in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Sulla A24 segnalato invece c'è un incidente tra Cassoli Auricola e Tagliacozzo in direzione Teramo. Un'ultima segnalazione ci porta lungo il raccordo Siena-Bettolle con un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Castelnuovo-Berardinga in direzione raccordo Siena. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: Sempre un piacere, sempre magico riascoltare la voce di George Michael, Praying for Time, il titolo del brano, qui su Radio Monte Carlo, seconda ora di Take It Easy. Ancora buon venerdì 15 maggio, siamo già alla metà del mese.
1: Wow, di già.
0: Caratam. E questo pazzesco. Giorno non sì. tornerà mai più, te l'ho mai detto.
1: So. No, non torna.
0: Tamara Donà, Giancarlo Buonasera. Cataneo, Gabriele Lobianco in regia, i vostri messaggi, il numero è sempre quello, il 342-4141-762, marzo 1989.
1: Sì.
0: Festa MACPI 100 in aeronautica militare a Pozzuoli. Avevo 20 anni, scrive Laura da Pavia, e mi sentivo una principessa in abito lungo, circondata da quello stuolo di ragazzi in divisa. Ricordo tutto perfettamente, anche l'entusiasmo che si ha. Purtroppo solo a 20 anni, si ha anche, anche dopo, ma è diverso.
1: È
0: cioè,
1: diverso.
0: Tu adesso vai alla fine, alla festa di fine anno.
1: Ma
0: dove
1: figurati,
0: vai,
1: non riesco neanche a deambulare.
0: Stai a casa, esatto. Dove vai?
1: Ci mancherebbe. Vabbè, però, dai, entusiasmo, c'è sempre diverso, c'è più consapevolezza adesso.
0: Belle però le feste, però da qui alle 8 mi devi dire, allora, come si chiama? Luca no, Fabio si chiama, che poi qua un sacco di messaggi, Federico per esempio dice vabbè, un buon oculista per l'amico Fabio, perché sì, sono d'accordo.
1: Ma smettiamo.
0: Allora, Fabio no, Luca no.
1: Vabbè, ma quando io mi innamoro poi finisce, cioè, quella roba lì, e quindi il Fabio era Fabio, è stato Fabio
0: tenero.
1: Per tutto quel tempo.
0: E mai poi... lasciato però capire che altri...
1: No. Vabbè. Allora, arriva la giornata internazionale dei musei, sarà il 18 di maggio, è molto interessante. Questa notizia perché ci porta in varie, diciamo, come dire, realtà culturali italiane, non solo i musei, quelli bellissimi classici che abbiamo noi in Italia che sono stupendi, ma anche musei un po' particolari.
0: Il museo del Cavatappi a Barolo in Piemonte, oltre 500 esemplari di uno degli oggetti simbolo del mondo del vino, quindi potreste scegliere ovviamente di andare lì.
1: Oppure...
0: sempre a Torino per esempio il museo della frutta con oltre 1000 riproduzioni ottocentesche di frutti artificiali, e il museo del risparmio, che a me servirebbe, prima al mondo, dedicato all'educazione finanziaria.
1: Bello. Allora, io, siccome parlavi prima di vino, di qualcosa così, Bassano del Grappa, in Veneto c'è il museo della Grappa, bravissimi. Poi in Lombardia, Parabiago, il museo dei bonsai, questo deve essere carino anche per i bambini, ospita collezioni di piante secolari.
0: Io vorrei andare anche in provincia di Novara, il museo del rubinetto.
1: Sì, bravo,
0: che racconta la storia dell'igiene e delle tecnologie legate all'acqua.
1: Allora, molto interessante. Io ce l'ho il museo della scarpa. È in Brianza ed è a casa tua.
0: Ah, sì?
1: Visto che ne hai tante, potresti farlo.
0: Ma non è vero, non è vero. Adesso le regalo tutte, guarda.
1: Dai, fai così.
0: Le regalo tutte, sì.
1: Sono solo oggetti.
0: Ma io sono libero già.

0: Nelly e Kelly Rowland, Dilemma, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. E venerdì lo è per tutti.
1: Scusa, sì, esatto, è entrato in campo Sinner in questo momento, ma deve ancora iniziare la partita. È stata posticipata a causa pioggia. Dardari, come abbiamo sentito, purtroppo è stato sconfitto, ma a breve seguiremo anche il match da Roma.
0: Fammi salutare Livio da Verona, un idraulico, dice: ma che bella idea il museo degli idraulici. idraulici, buon museo a tutti voi all'ascolto.
1: Dell'idraulica in
0: sì,
1: realtà.
0: Esatto.
1: Gian Pietro da Tradate segnala: il museo Fisogni, il più importante al mondo per le pompe di benzina. A Tradate Varese.
0: Sì, certo, lo conosco, nel senso che è quella zona lì, Tradate, vicino a casa mia.
1: Qui sei andato al museo delle...
0: No, non è. Luigi da Pavia, allora lei dice il museo del carabiniere a Camino Monferrato è molto bello e soprattutto ci restituisce un'Italia di una volta.
1: Assolutamente.
0: Si può andare anche con i bambini in questo
1: assolutamente,
0: museo.
1: Assolutamente, ne avete segnalati veramente tanti. E avevamo una notizia che però daremo poi.
0: No, ma è carina, la diamo dopo però.
1: No, dopo.
0: Quella
1: prima della,
0: poesia,
1: della pasta.
0: No, perché tu mangi pasta solo il sabato.
1: Sì, però la dose è consigliata. Vabbè, la vuoi dare dopo,
0: dopo
1: o adesso?
0: Dopo, dopo.
1: La vuoi dare dopo?
0: Quant'è la dose consigliata?
1: 80 grammi.
0: Ah.
1: Ma quale 80 grammi? Che faccio 80 grammi?
0: Appunto.
2: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, in

0: Se io fossi un angelo meraviglioso, Lucio Dalla qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. In tanti ascoltatori sono contenti di questo venerdì e questo weekend che sta arrivando e molti mangeranno la pasta. Ne parliamo tra poco.
1: Ancora?
0: No, perché parliamo di libri qui su Radio Monte Carlo.
1: Ma quindi la pasta no?
0: No, basta.
1: E le pompe di benzina. Torna il Conad Jazz Contest edizione 2026, lo storico concorso promosso da Conad e Umbria Jazz, dedicato ai musicisti jazz, solisti o band, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Se ne conoscete o siete voi stessi musicisti, non perdete questa opportunità.
0: I 10 finalisti selezionati da una giuria di esperti e da una giuria popolare si esibiranno sul grande palco di Umbria Jazz e il vincitore assoluto si aggiudicherà un tour e un assegno di 5.000 euro e non solo. Avete tempo fino al 27 maggio, iscrivetevi sul sito conadjazzcontest.it.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad. Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
14: Tu perché sei così?
13: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: L'ispirazione è là fuori.
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
17: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: La musica di Radio Monte Carlo non si ferma mai. Robert Palmer, Mercy, Mercy Me, I Want You. 19:32 minuti. Un abbraccio enorme a Lorenza che ci scrive perché vive lì in Svezia. Ci scrive da lì.
1: Ciao.
0: E scrive: mi fate compagnia nelle occasioni più impensate, con voi non si è mai soli.
1: Che bello.
0: Secondo me è un messaggio bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E poi volevo anche tra i tantissimi salutare Maurizio da Ceprano, Frosinone, che scrive: buonasera, esiste anche un museo degli attrezzi da lavoro dei parrucchieri.
1: Ah, vedi? Bello. Mi fai salutare Max da Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, anche lui, che oggi compie 57 anni.
0: Auguri!
1: Tanti auguri, Max! Festeggia bene, festeggia bene.
0: Frosinone, eh?
1: Va là. Pam, pam, pam.
0: Numero uno, Hit Parade, Frosinone, all'ascolto di Take It Easy.
1: Magari
0: grazie.
1: Qualcuno regalerà a Max un libro per il suo compleanno, chi lo sa. Comunque
0: ma speriamo
1: sia.
0: Di no, cioè, voglio dire, perché questo povero fanciullo deve...
1: Allora, c'è il bonus libro in Italia, funziona molto bene perché va a aiutare, insomma, le categorie che ne hanno più bisogno, gli indipendenti,
0: certo,
1: i piccoli editori e anche il sud d'Italia.
0: Certo, soprattutto.
1: Ecco,
0: infatti,
1: contribuisce a sostenere un settore che lo scorso anno aveva registrato un calo, perché lo sappiamo, nel nostro paese purtroppo non si legge moltissimo.
0: Allora, la crescita non è uniforme, hai citato il sud Italia, che segna un aumento delle vendite del 9%, e quindi siamo ben contenti. Le librerie indipendenti crescono e gli editori fuori dai grandi gruppi editoriali anch'essi crescono. Questo evidenzia come il bonus comunque abbia funzionato,
1: sì,
0: soprattutto come misura di riequilibrio del territorio e sostegno alle realtà minori. E poi nel report presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino,
1: sì,
0: si dice cosa va per la maggiore, ovvero la narrativa.
1: La narrativa sì, ma tanto la narrativa anche italiana, perché secondo me noi siamo molto bravi a scrivere le storie.
0: Molto bravi, molto bravi. Per quanto riguarda la didattica, attenzione, perché aumenta il sapere fragile, troppi utilizzano la classica intelligenza artificiale.
1: Vedi?

0: La prima volta, quante prime volte? Negramaro qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Abbiamo parlato prima del primo ballo, il primo lento.
1: Vero.
0: Bello, bello.
1: Abbiamo anche parlato dei musei più, come dire, bizzarri. Anna segnala il museo della Fionda ad Albenga. Comunque ce ne sono di interessanti. Abbiamo parlato della festa che ci sarà appunto il 18, per cui
0: sì, il 18
1: da scoprire
0: maggio.
1: Anche, esatto, da scoprire anche questi. Cosa vuoi leggere?
0: Guarda, ti regalerò una Fionda per il prossimo compleanno.
1: E
0: mi
1: sai
0: è venuto...
1: che utilizzo ne farò io? Io lo so!
2: Dalle 20 non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo. Non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.

0: scelta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: 91 REM, o se preferite REM, Losing My Religion, riascoltata qui su Radio Monte Carlo, un grandissimo successo, apprezzato da tanti, anche da Fabio. Sono d'accordo con te Michele, grazie ai vostri messaggi al 342 41 41 762, e siamo pronti a leggere per voi.
1: Tutti viviamo con delle paure, la paura di essere esclusi, di essere giudicati, di essere rifiutati, chi più chi meno, un po' così. Però stare zitti per proteggerci non serve, bisogna esprimersi, esistere e prendere la parola.
0: Ma su anni che te lo dico, scusa. E quindi?
1: E quindi leggiamo un testo bellissimo che ci parla proprio di questo.
0: È di Audre Lorde e si intitola Litania per la sopravvivenza.
1: Per quelli di noi che vivono sul margine, ritti sull'orlo costante della decisione, cruciali e soli.
0: Per quelli di noi che non possono lasciarsi andare ai sogni, passeggeri della scelta, che amano sulle soglie mentre vanno e vengono nelle ore fra un'alba e l'altra.
1: Per quelli di noi che sono stati marchiati dalla paura, come una ruga leggera al centro delle nostre fronti, non era previsto che noi sopravvivessimo.
0: E quando il sole sorge abbiamo paura che forse non resterà. Quando il sole tramonta abbiamo paura che forse non sorgerà domattina.
1: Quando abbiamo la pancia piena abbiamo paura dell'indigestione. Quando abbiamo la pancia vuota, abbiamo paura di non poter mai più mangiare.
0: Quando siamo amati, abbiamo paura che l'amore svanirà. Quando siamo soli, abbiamo paura che l'amore non tornerà.
1: E quando parliamo, abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o ben accolte. Ma quando stiamo zitte, allora abbiamo paura.
0: Perciò è meglio parlare.
1: Ricordando, non era previsto che sopravvivessimo.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Uno dei capolavori di George Benson, This Masquerade,
1: però,
0: su ragazzi, qua
1: però,
0: classe proprio. E chiude l'intera settimana di Take It Easy su Radio Monte Carlo. Ma tranquilli, perché innanzitutto a breve partirà la Grande Soirée di Radio Monte Carlo con l'ancora festeggiato di maggio.
1: Esatto.
0: Ancora auguri a lui, anche se il compleanno è stato ieri, abbiamo fatto gli auguri. Take It Easy torna lunedì dalle 18. Vuoi salutare un sacco di amici che stanno scrivendo? Un po'.
1: Grazie,
0: tutti.
1: Sono tantissimi.
0: Hanno chiesto, a qualcuno ho scritto, a qualcun altro no, per cui qual è autrice e il testo. Audre Lorde con Litania per la sopravvivenza, il testo che abbiamo letto poco fa e che chiude la nostra settimana. Grazie a voi.
1: Ma grazie a te, grazie di cuore a Giancarlo Cattaneo. E dipingi bene, mi raccomando.
0: Il mio amico Luigi Bellanda mi ha inviato una peonia, ma che è complicatissima da replicare.
1: Dai, provaci, poi ce la
0: grazie
1: vedere.
0: Gabrielito Lo Bianco in regia, grazie a Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Le breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio. Buon fine settimana, lunedì. Ciao,
0: ciao belli. Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
16: Buonasera da Ester Oletto. Domani riprendono le operazioni di ricerca dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vahu alle Maldive durante un'immersione. Uno dei corpi è stato ritrovato dalla Guardia Costiera e quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro ignoti. Trump avverte: con Teheran non avrò più molta pazienza, potremmo tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Alto là del presidente americano anche su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Restano in carcere i 4 minorenni arrestati per l'omicidio del bracciante maliano aggredito sabato mattina a Taranto. Lo ha deciso il GIP, che ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Uno dei ragazzi ha confessato di aver accoltellato i 35enne per difendere gli amici. In tutto 6 fermati, 2 sono maggiorenni. Il delitto di Garlasco, il garante della privacy, rinnova il fermo richiamo ai mass media al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole deontologiche dei giornalisti. Nella nota si legge: si assiste ad una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici alimentari. E secondo i dati Istat, il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte: rischi su crescita e risparmi. È finita l'avventura di Luciano Darderi agli internazionali di tennis di Roma. L'azzurro scarico e senza energia ha ceduto in 2 set a Ruud, chiede scusa ai tifosi. Nell'ultimo atto di domenica il norvegese dovrà vedersela tra il vincente della sfida tra Sinner e Medvedev, ora in campo. La coppia Bolelli-Vavassori alle semifinali di doppio. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
11: è la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
21: Amore, è fatta!
22: Che cosa?
21: Ho trovato la nostra nuova auto! Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile!
22: Sì, vabbè, ma non esiste!
21: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
23: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
24: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il fine settimana inizierà domani con maltempo diffuso, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest Sardegna, nuvole in tutto il resto del paese con rovesci e temporali sparsi soprattutto nella prima parte del giorno. Non mancheranno delle nevicate sulle zone alpine, ma solo al di sopra di 1400 metri. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo in gran parte del nord, in calo altrove, valori in generale al di sotto della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel principale di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
25: Questa è la situazione su strade, autostrade, code in Campania lungo la A3 allo svincolo di Castellammare di Stabia. Per chi proviene da Napoli c'è un incidente in Liguria sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Voltri verso Ventimiglia. Veicoli scortati per il maltempo segnalati invece sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla. Per chi procede in direzione sud, quindi verso Bari, lungo la tangenziale est di Milano troviamo code causate dal traffico in intenso allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate e Brugherio Nord. Per chi procede verso lo svincolo Lecco, ultima segnalazione che riguarda invece la statale 16 Adriatica con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Palese statale 16 Adriatica verso l'incrocio Padova. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: E abbiamo aperto con Sade, Nothing Can Come Between Us.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Alassio, sono alla tenuta Colombera dove producono vini, ma stasera sono in mezzo all'arte, assaggi d'arte tra opere contemporanee e cucina d'autore. Poi lunedì vi racconto, devo anche andare a visitare il cimitero monumentale di Staglieno domani. E intanto saluto Tamara Giancarlo di Take It Easy e Davide Ippolito in regia a Milano. Si parte con la playlist compilata da Paolo Ravasi, questa è Wonderful Thing da Aaron.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Erano i Curiosity Killed the Cat. E tra poco vi parlo di un luogo del nostro pianeta dove gli animali morti vengono trasformati in statue. Sì, detto così suona un po' lugubre, ma è uno dei laghi più affascinanti della nostra Terra, il lago Natron. Intanto, immaginate il fascino di una sera d'estate, quando l'aria si fa magica sotto un cielo stellato. Nasce così Stella, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, ispirata ai colori del Mediterraneo dopo un tramonto mediterraneo. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti, nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine tra mare, isole e culture mediterranee. Info su acquadellelba.com e fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere.
9: Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
9: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
18: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
22: 5 per 1000 uguale 1, giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon, 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
0: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
22: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
26: Ciao, da Tamara Donà
27: e da Giancarlo Cattaneo.
26: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
27: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
28: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Era Strange World. E a proposito di posti strani dallo strano mondo, ecco, parliamo del lago Natron in Tanzania. Vicino al confine con il Kenya, si trova all'interno della Valle del Rift, dove sembra abbia avuto origine l'umanità. È un lago molto esteso, 600 km quadrati, ma non supera i 3 metri di profondità. Ciò che lo rende straordinario è la sua origine vulcanica e la composizione dell'acqua, che può raggiungere un pH 12. È uno dei luoghi più alcalini del mondo, a causa proprio dell'estrema evaporizzazione delle sue acque, molto ricche di sodio e di carbonato di calcio. Avrete visto di sicuro le immagini spettacolari dei fenicotteri rosa che nel lago Natron trovano i microorganismi di cui si nutrono, li raccolgono filtrando l'acqua con il loro becco, e da lì il loro piumaggio prende il colore rosa. Ci sono vari uccelli migratori che vengono ingannati però dal colore delle acque. Si gettano in picchiata nel lago, ma il fondale è bassissimo, meno di un metro di profondità, e finiscono per impattare brutalmente contro il fango sotto il pelo dell'acqua e rimangono gli stecchiti. Poi, quando le acque evaporando si ritirano, i loro corpi si trasformano in statue. Cioè, le concentrazioni elevatissime di sali nelle acque del lago favoriscono il processo di calcificazione. Viaggiando sulle sponde del lago Natron se ne vedono a centinaia di carcasse di animali mummificati dalla calcificazione. Il lago è talmente corrosivo che immergerci una mano con magari un taglietto, una piccola ferita, brucia da morire, come soda caustica. I geografi europei hanno chiamato questo lago in Tanzania con il nome della sostanza che usavano gli antichi egizi per mummificare i corpi dei faraoni, il natron, appunto. E adesso, fulminacci, questo è un tipino che resterà e farà grandi cose nella musica italiana. Stupida sfortuna da Sanremo.

0: abbiamo ascoltato il supergruppo dei Super Heavy, cioè Mick Jagger, Dave Stewart, Joss Stone, Damian Marley con Miracle Worker. E a Bari, magnifica città che ho visitato l'anno scorso, dal 7 al 9 maggio c'è stata la festa di San Nicola, la sagra di maggio che commemora la traslazione delle reliquie del santo da Mira in Turchia a Bari nel 1087. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la scuola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.

0: Allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
1: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
3: Maniaci della qualità.

0: Era Leo Sawyer e San Nicola si festeggia il 6 dicembre, ma nella sagra di maggio si festeggia il trasporto furtivo e un po' truffaldino, bisognerebbe dire, il trasporto delle spoglie di San Nicola dal santuario dove riposavano in Turchia fino a Bari. Il 7 maggio c'era il corteo storico la sera e l'8 maggio si entrava nei festeggiamenti dalle 4:30 del mattino tra messe, processioni in barco della statua del santo, luminarie, quest'anno anche il passaggio alle 17 delle frecce tricolori e in serata uno spettacolo pirotecnico pazzesco di quelli da lasciare senza fiato. Sabato scorso 9 maggio era il 939esimo anniversario della traslazione con il prelievo della Santa Manna e fuochi d'artificio la sera sul molo e poi 10 maggio la sagra si è conclusa, ma mica del tutto, con il trasferimento della statua del santo in cattedrale e la processione. Questa cosa della Santa Manna mi ha intrigato. Allora, nella cripta della Basilica di San Nicola, al termine della messa, sabato, è avvenuto il prelievo della Santa Manna, cioè il liquido che si forma in modo tanto misterioso quanto straordinario nella tomba di San Nicola ed è considerato miracoloso da devoti e fedeli. E adesso torniamo alla musica con Elisa.
1: Tienimi su.

0: Daft Punk e Pharrell Williams. Siamo arrivati alle breaking news, le ultime per stasera, complete delle previsioni meteo.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 20 e 59 minuti.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il maltempo sta ostacolando il recupero dei corpi dei subitaliani morti ieri durante un'immersione alle Maldive, alle grotte di Alimatà, a una profondità di 60 metri. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto insieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia di quest'ultima Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per accertare cause e dinamica della tragedia. E sono 20 gli italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia. Il marito della Montefalcone intanto precisa: era una sub provetta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto. Cambiamo argomento, torna l'attenzione su Taiwan. Al ritorno dalla Cina sull'Air Force One, Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA, afferma il presidente, debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. E Trump è tornato anche a parlare di Iran. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, ha affermato il presidente. Trump ha anche detto di aver chiuso fantastici accordi commerciali con la Cina, ottimi per entrambi i paesi. Le borse europee intanto chiudono in calo, con i mercati delusi dall'incontro tra Donald Trump e il leader cinese Xi a Pechino. Seduta in rosso infatti per Francoforte, meno 2,07%, Londra meno 1,71%, Parigi meno 1,6%, FTSE MIB che termina le contrattazioni a meno 1,87%. Chiudiamo con il calcio: la Fiorentina che ha risolto consensualmente il contratto che legava Stefano Pioli e il suo staff ai Viola per altre due stagioni. Il tecnico emiliano era tornato a Firenze l'estate scorsa, ma il sodalizio si era interrotto a novembre, con appena 4 punti in classifica per i Viola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Radio Monte Carlo meteo con
9: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo meteo.
10: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il fine settimana inizierà domani con maltempo diffuso, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest Sardegna, nuvole in tutto il resto del paese con rovesci e temporali sparsi soprattutto nella prima parte del giorno. Non mancheranno delle nevicate sulle zone alpine, ma solo al di sopra di 1400 metri. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo in gran parte del nord, in calo altrove, valori in generale al di sotto della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Era Walking Away da Craig David e si sta correndo il Giro d'Italia. Stasera i ciclisti sono arrivati da Mamma Rosa e io aspetto di vederli al Muro del Poggio tra i vigneti di Glera. Anzi, saluto Alberto a Ca del Poggio. Alberto mi diceva che nelle scorse edizioni, perché sono 7-8 volte che passa da lì il Giro, nelle vigne lì intorno si assiepavano 20.000 persone a vedere passare il Giro che arranca su per quella salita pazzesca dalle parti di Conigliano a San Pietro di Feletto. Allora parliamo degli anni eroici del ciclismo. Voi sapevate che al Giro d'Italia partecipò una donna come concorrente? Alfonsina Strada, che divenne famosa. Alfonsina era una contadinella emiliana che voleva diventare ciclista. Di notte prendeva di nascosto la bici del papà per allenarsi e gara dopo gara alla fine partecipò al Giro d'Italia nel 1924. Quell'anno i campioni non si iscrissero al Giro perché gli organizzatori non misero insieme un montepremi sufficientemente allettante. E così il Giro rischiava di non essere interessante e quindi presero Alfonsina e lei riuscì a terminarlo il Giro col numero 72, maglia grigia con scritto Alfonsina Strada in rosso. All'epoca si partiva nel cuore della notte per tappe di 400 km e le strade non erano certo come quelle di oggi. Alfonsina arrivò terz'ultima in classifica generale e all'Arena di Milano nella tappa conclusiva fu accolta da un grandissimo applauso e divenne famosa sfruttando la sua popolarità. Si esibiva in circhi e teatri, anche in giro per l'Europa, facendo il giro della morte in bici. La bicicletta fu un mezzo di emancipazione femminile, ricordiamocelo. E adesso sentiamo Jessie Ware. This is

0: Era If You Believe da Sasha e a Camogli, il bellissimo paesino del Levante Ligure, un pino marittimo famoso dovrà essere abbattuto. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per il parco a...
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura 1 settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
3: L'unico modo per uscire è insieme.
0: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

Era David Bowie con Ashes to Ashes. E andiamo a Camogli, al quale noi di Radio Monte Carlo siamo legati. Ricordo una bellissima festa di nozze, c'eravamo tutti, Luisella, Rina, Mirko, quando Stefano Vargatto si è sposato nel ristorante di quell'hotel a picco sul mare, dove appena sopra, su uno spuntone di roccia, troneggia un grande pino marittimo che la notte viene illuminato. Ecco, quel pino famosissimo che c'è in tutte le foto romantiche di Camogli al tramonto, beh, quel pino è malato da 9 anni, lo hanno curato con dedizione, hanno fatto quello che c'era da fare, ma non c'è niente da fare. Si vede che è secco anche andando su Google Maps. E è alto 25 metri e secondo gli esperti avrebbe 250 anni. Cioè era già un alberello ai tempi della Rivoluzione Francese. Cresceva al tempo di Napoleone, poi del Congresso di Vienna, dell'Unità d'Italia. È passato attraverso un paio di guerre mondiali, Hiroshima, le varie guerre del Golfo, fino alla crisi dello Stretto di Hormuz. E adesso non ce la fa più. Anche perché le stagioni, come lui le conosceva, sono cambiate, i venti sono più forti, le piogge più torrenziali, fa più caldo l'estate, sempre più caldo, mentre lui non smetteva di assorbire anidride carbonica dall'aria e restituire ossigeno prezioso per noi umani. Il pino di Camogli verrà abbattuto, ma non dimentichiamoci di tutti gli altri miliardi e miliardi di alberi che restano su questo pianeta e che dobbiamo ringraziare per l'aria che ci forniscono. E adesso sentiamo la nuova di Maroon 5, Heroin.

0: Erano Gautier in Kimbra, e parlando di viaggi aerei c'è stato l'ennesimo caso di un passeggero ubriaco molesto sul Berlino Alicante. Il volo è dovuto atterrare per sbarcare il cretino, ma ormai leggevo che c'è un problema di alcol su ogni volo per il Sud Europa. Parliamone.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
1: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
1: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
1: Monte Carlo Nights Club.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
8: Fiorentini.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo!
14: Sono venute bene?
12: In realtà, no, direi proprio di no.
14: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
12: Flyer Alarm.
14: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti,
18: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
20: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
21: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
24: Wow.
23: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
25: Murprotec.
26: Da
0: Electroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polter Olistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin. La spin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro.

Che le hostess e gli steward vi stiano fissando, io tengo in mano il biglietto, il cellulare, come a far vedere che il biglietto ce l'ho, ma l'equipaggio vi saluta e vi fissa per un'altra ragione. Sta attuando un protocollo per controllare se rispondete normalmente, se non siete alterati da alcol o sostanze, oppure se siete malati, deboli. Insomma, vedono chi sono i passeggeri che possono creare problemi e anche quelli a cui possono chiedere una mano, e identificano anche i comportamenti legati all'ansia e alla paura di volare. Quando qualcosa non convince, l'assistente di volo può segnalare la persona al capo cabina, che a sua volta poi ne parla con il comandante e con il personale di terra. Ad esempio, se l'odore di alcol è evidente o la persona barcolla, possono proporre un controllo. In casi estremi, non far volare quella persona. Decide sempre il comandante. Oppure possono spostare il passeggero di posto, magari lontano dall'uscita di emergenza o vicino all'equipaggio, in modo da tenerlo sotto osservazione discreta per tutto il volo. Per questo, sul volo Berlino-Alicante, è strano che non abbiano sbarcato immediatamente il passeggero molesto, che ha cominciato da subito a dare fastidio agli altri passeggeri e anche vomitato. Ma due ceffoni bendati? No, non si può. E adesso sentiamo Comrade.

0: siamo arrivati ai saluti. Si va nel Monte Carlo Night Club con Nick the Nightfly e con Luca Onere come DJ Resident e altri DJ guest. Una serata di house raffinata per il vostro venerdì sera. Ringrazio Davide Ippolito e lunedì vi racconterò di Staglieno e il bellissimo cimitero di Genova che vado a visitare domani. Buona serata e buon weekend da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

0: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
1: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights, Club Nights.

0: su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, buona serata e benvenuto a Monte Carlo Night Club for the weekend, quando c'è il nostro club ogni venerdì sera. Sono felicissimo perché davanti a noi abbiamo la fine settimana. Spero che avete passato una bella giornata anche insieme con Radio Monte Carlo e mio compare Maurizio Di Maggio, che saluto. Ciao Maure, e The Night Team, Marco Foloni, Beppe Ungaro, e in regia insieme con me questa sera c'è Luke Connery. E abbiamo un bel viaggio musicale, passato, presente e futuro, proprio come il nostro programma Monte Carlo Nights. E stasera alcuni classici rivisitati dai DJ produttori del mondo musicale di oggi, come quelle che ascoltiamo adesso, un successo di Nicole Larson degli anni 80, Lot of Love. Qui insieme con Joy Negro abbiamo un remix che si chiama The Joy Negro Yacht Disco Mix. So, buona serata con la musica dance del nostro club for the weekend. Ascoltiamo la voce originale di Nicole Larson, Lot of Love. Nice one.

club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo Night torna tra poco. Stay with us.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No, diciamo, certo.
11: Eh beh, ma i nostri controlli.
12: No,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Sa

0: Matteo!
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Make the night fly.
12: The night fly.
11: Ti invita a Monte Carlo Nights Club. Su Radio Monte Carlo.

Nel nostro volo stanotte incontriamo queste due voci bellissime, molto distinte. Sandra J. Morris, Mario Biondi insieme con il loro omaggio a questo brano degli anni 70 che fu un successo per Roberto Flack e Donny Hathaway, Back Together Again. Il brano che ascoltiamo adesso è una collaborazione con i DJ di New York, New Jersey, Harry Romero insieme con José Nunes e Alex Alicea con il brano I Wanna Thank You. Vorrei ringraziarvi nel nostro club for the weekend.

0: Monte Carlo Nights Club. Nights
1: Club. Get into something different for the weekend with Monte Carlo Nights Club.
0: Monte Carlo Nights Club.
1: A new world of music. It's Monte Carlo Nights Club.
0: Stay with us.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco a
2: lei. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte.

0: fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
3: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Monte Carlo Night Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
6: Monte Carlo Night Club. A different style, a different choice of music.
5: Monte Carlo Night Club.

nostro Club for the Weekend le musiche di un artista, una figura cult della musica funk e soul americano, Curtis Mayfield, il suo successo Move On Up, qui nel remix del DJ produttore Mark Knight. E dagli Stati Uniti andiamo in Germania a sentire la musica synth, pop, dance di un artista che si chiama Roosevelt. Il suo ultimo singolo è questo, Automatic, con la versione Midnight.

0: a new world of music. It's Monte Carlo Night Club.
1: Stay with us.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.

0: Petroni, non ci sono paragoni. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Monte Carlo Nights Club.

Buona serata e buon weekend con le musiche di Monte Carlo Night Club for the Weekend. Qui abbiamo fatto un salto indietro negli anni 80 con l'artista Oliver Chatham e il suo successo Get Down Saturday Night. E dagli Stati Uniti vi porta a Londra con una figura della musica dance amatissimo di quelle parti, Jamie XX, con il brano Dream Night. In origine il brano è di Terry Callier, che noi conosciamo molto bene. Questa è la versione di Jamie XX on Monte Carlo Nights, il brano Dream Night. I saw an

0: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. E raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: The finest music from around the world.

0: A tra poco con Monte Carlo Nights Club. Club. Torna il Kona Jazz Contest edizione 2026. Lo storico concorso promosso da Conad e Umbria Jazz, dedicato ai musicisti jazz, solisti o band di età comprese tra i 18 e i 28 anni. Se ne conoscete o siete voi stessi musicisti, non perdete questa opportunità. I 10 finalisti selezionati da una giuria di esperti e da una giuria popolare si esibiranno sul grande palco di Umbria Jazz e il vincitore assoluto si aggiudicherà un tour e un assegno di 5.000 euro e non solo. Avete tempo fino al 27 maggio e iscrivetevi sul sito conajazzcontest.it.
1: Mosca, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
13: Hai sempre 1000 cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per il parco a...
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Monte Carlo Night Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Solo su Radio Monte Carlo.
18: Nice one.

la voce on Monte Carlo Nights e la musica di Alicia Keys insieme con il DJ sudafricano Mr. Black Coffee. Il loro successo dal 2016 si chiama In Common. Buona serata e benvenuto nel nostro volo nella musica dance. Adesso andiamo a Londra con DJ produttore Dave Lee insieme con la voce di Maurissa Rose e Michael Gray e ascoltiamo What About My Love, un brano che vi suonerà familiare perché c'è un campione proprio di Johnny Taylor dal suo successo What About My Love degli anni 80. Dave Lee, Maurissa Rose, What About My Love on Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo Night Club
1: ritorna tra poco.
2: Paris, Mosca, New Delhi, Dubai.
3: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
2: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: sabato a mezzanotte su Radio Monte Carlo. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
14: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
13: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
14: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
15: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
16: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi. Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000...

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Monte Carlo Nights Club. Club.
3: Monte Carlo Nights Club. The finest music from the best artists around the world.
2: Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.
1: 4, 3.

buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly con le musiche degli Masters at Work, Kenny Dope Gonzalez insieme con Louis Vega, e da poco sono passati in Italia con una serata memorabile. Qui insieme con loro c'era il chitarrista dell'Argentina Luis Salina, il brano Pensa in T con The New Eurekian Soul Remix. E a proposito di Louis Vega, qui ascoltiamo Louis Vega con Anané e Tony Touch, e il brano lo conoscete tutti, degli In Deep degli anni 80, Last Night a DJ

0: Hello Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club. A different style. A different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

0: E questa sera per l'appuntamento di Monte Carlo Night Club for the weekend vi salutiamo con un brano che si chiama Laironi, The Heron di Anthony Smirek. Un abbraccio a Luca Onari con me in regia. Ciao Luca, buonanotte a te e voi amici, ovunque siete, ovunque andate. Spero anche in compagnia di Radio Monte Carlo. The next night fly. Per adesso, ciao for now and have a great weekend with Radio Monte Carlo. Nice one.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
11: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
12: Buddha Bar Monte Carlo.
11: From the Principality of Monaco.
12: Buddha Bar Monte Carlo.
11: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
12: Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
11: Buddha Bar.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco a...
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Che affa! Che affa che fa? Dai, chi la soluzione ha?
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
15: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
19: L'ispirazione è là fuori.
18: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
19: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
7: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
20: Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
21: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
23: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
24: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
25: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
24: Su Radio Monte Carlo,

0: torna tra poco. Stay with us.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: E ora la sfida finale! Cocktail!
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione!
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate!
17: Crociera all'inclusive con Costa!
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
18: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
21: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
20: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
22: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
23: Prossimamente live, in concerto.
24: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bubico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
23: Infoline, bluenotemilano.com.
25: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
26: Alcuni sono fatti per stare insieme.
25: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
27: Questo killer non sbaglia mai.
25: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
27: Non sbaglia mai.
25: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari.

Buddha Bar Monte Carlo. Il locale lounge più esclusivo. Solo su RMC. Special Mixed Music by Papa DJ.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
3: Prossimamente live, in concerto.
4: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bobico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
3: Infolani, bluenotemilano.com.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.